0: What you think of my new saddle, Lizard?
1: Oh, yeah, swell, mate. Proper comfy.
0: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
1: What else have you got on here?
0: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
1: Well, that's why you ride with GEICO Motorcycle Insurance, so you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
0: All right, hang on tight to my love handles.
2: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO.
3: Situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
5: ilmeteo.it.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
4: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
3: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
4: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
3: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
4: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
3: Shadow Slide con i Senza Radio.
5: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica? Gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
6: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
5: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
6: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra Diodoro.
7: Sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Il lunedì a mezzanotte con Ladies Man. Buon viaggio e buon ascolto.
2: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
3: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
4: Sono le 2:34.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio.
2: In diretta dallo studio 1, va ora in onda Supermarket. Notizie fresche e pezzi imbattibili.
3: Lo so, vi siamo mancati. Supermarket, la radio nel canale, benvenuti a tutti quanti. Si sono riaperte, spalancate le porte del nostro bizzarrissimo supermercato virtuale. La ricetta sempre quella, sempre infallibile. Buona musica, notizie bizzarre, situazioni imbarazzanti e ospiti musicali. Perché in questa puntata avremo la band i No Fake for Sherlock, che ci presenteranno una ricetta musicale particolare. Entriamo nel pop punk, perché il brano che quest'oggi appunto andremo ad ascoltare si chiama Stay By My Side. Ragazzi molto giovani della provincia di Padova, una promessa sicura nel mondo musicale nazionale e non solo.
4: Pronto?
3: Signora, se lei avesse risposto supermarket avrebbe vinto un cinghiale in umido sotto aceto.
4: Cosa?
3: No, se lei avesse risposto supermarket anziché pronto avrebbe vinto un cinghiale in umido sotto aceto. Intero, eh?
4: No, io non lo so cosa devo rispondere, cosa devo dire. Io non la badante qua a questa casa.
3: Allora facciamo una cosa: per 4 zampettini di maiale glassati, noci e cioccolato, lei ci fa gli auguri per una buona puntata.
4: Com'è?
3: Cioè, per 4 zampettini di maiale glassati, cioccolato e noci, lei ci fa gli auguri per una buona puntata.
4: Io devo fare auguri?
3: A noi, sì. Buona puntata.
4: E cosa devo fare per quelli auguri?
3: Cioè, lei ci fa gli auguri di una buona puntata e poi viene a ritirare i 4 zampetti di maiale.
4: E quale supermercato è quello?
3: Quello musicale della radio.
4: La radio? Io non lo so niente.
3: Sì, lei intanto
4: io non lo so niente, ma vi auguro lo stesso.
3: I zampetti di maiale li vuole glassati o col pomodoro?
4: No, senza pomodoro.
3: E d'accordo, allora glieli facciamo arrivare a casa. Grazie.
4: Grazie mille. Voi sapete il nostro indirizzo?
3: Sì, lo troviamo. Grazie.

Beh, si sa che la nostra è una famiglia veramente di pazzi, di folli. Se anche voi volete inviarci delle curiosità, delle notizie bizzarre, insomma delle cose strane, lo potrete fare dal nostro sito www.supermarketradio.it. Direttamente nella home page potrete trovare appunto tutto il modulo già precompilato per poterci scrivere, o eventualmente lo potete fare a info@supermarketradio.it.

0: Cosmo. E non aver paura che...
1: No!
2: La prima notizia folle di questa puntata la andiamo a vivere in Thailandia. La donna più pelosa del mondo si depila per il giorno delle nozze. Questa ragazza 17enne thailandese è affetta da una rarissima malattia che si chiama sindrome di Ambras e viene anche conosciuta appunto come sindrome del lupo mannaro. È totalmente ricoperta di peli sia sul corpo ma anche sul volto. Il suo ragazzo appunto gli ha chiesto di fare il grande passo della loro vita, appunto di sposarsi, e lei ha deciso di depilarsi, quindi di piano piano di incominciare a togliere tutta questa peluria dal proprio corpo. Hanno messo in rete delle fotografie con la depilazione completa del viso, appunto in vista del matrimonio. Quindi io quello che considero a questa ragazza è di provare appunto a depilarsi magari anche più spesso, perché poi non è neanche male, insomma, quindi perché rimanere con tutti quei peli sul corpo?

0: Ora vi voglio andare a leggere questa notizia che ho trovato su Venezia Today. Pensate che in quelle zone c'è l'usanza di fare i falò per festeggiare l'Epifania, soltanto che quest'anno i livelli di PM10 si sono impennati talmente tanto che ci sono state delle raffiche di chiamate al 115 e al 118. Insomma, Rai della Favola stavano rischiando di intossicare totalmente la zona, perché i livelli di concentrazione dell'inquinamento nell'aria, che sono stati misurati dalle centraline ARPAF in Rio Novo, sono stati paurosamente sballati. Pensate che hanno mostrato un'impennata dei valori con parametri di PM10 microgrammi su metro cubo superiori ai 200, dove una qualità accettabile starebbe sotto ai 50. Tutto ciò è stato causato appunto da questi fuochi, ma anche e soprattutto dalle condizioni atmosferiche che, viste le nebbie e le foschie nelle ore più fredde, tendono a trattenere le polveri sottili in atmosfera. Quindi una festa, una tradizione, ha rischiato veramente di diventare qualcosa di un po' preoccupante.
1: Pronto?
0: Sì, salve, una domanda. Nella zona di Modena, per l'Epifania, si usa fare dei falò per festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo?
1: Qui a Modena non ho mai sentito niente di queste cose,
0: No, sai perché?
1: A Capodanno?
0: Perché a Venezia, per l'Epifania, là si usa utilizzare, appunto, si fanno dei falò.
1: Beh, sì, in tante città fanno i falò, qui non a me non risulta.
0: Perché comunque, quindi, a Venezia si sono intossicati.
1: A me dispiace. Mi dispiace, ma devo lasciarla, capito?
0: Non fa un falò oggi?
1: Senta, il falò lo fa lei, buongiorno.

gesti assurdi dentro gli aeroplani. Questo 22enne vietnamita, pensate, ha devastato due bagni di un aereo della United Airlines, spalmando letteralmente le pareti, tutto quanto, e avete capito con cosa, non voglio entrare nei dettagli, appunto rendendo inutilizzabili i bagni anche per gli altri passeggeri. Sono stati costretti ad atterrare in Alaska. Apparentemente il 22enne non mostrava segni di squilibrio, né ha nemmeno giustificato questo suo gesto, non ha avuto neanche cenni di violenza, però è stato appunto preso in consegna dalla polizia e portato in ospedale per appurare che le sue condizioni mentali siano sane o meno. Io credo proprio di no, che non siano tanto sane, perché insomma fare un gesto del genere lascia un po' pensare. E i passeggeri di questo volo sono stati costretti allo scalo e gli è stata pagata appunto una notte in hotel, ovviamente, perché è stato uno scalo forzato.

Adesso invece parliamo di profumi. Quanti di voi amano i profumi? Io in primis mi piace, specialmente nei fine settimana, devo spruzzarmi un po' di fragranze. Io ho il mio profumo, che è anni insomma che acquisto quello, non voglio fare pubblicità, però mi sono sempre chiesto quale sarà il profumo più costoso al mondo, perché ovviamente ci sono anche delle fasce di profumi che noi poveri umani, esseri mortali, lavoratori, non potremo mai permetterci. C'è un profumo che è una bottiglietta da 30 ml, pensate, costa più di 3.200 euro, è il profumo più costoso al mondo ed è sicuramente numero uno, Pur Parfum by Clive Christian, non so come si pronuncia, scusate. Ed è un profumo, pensate, è un mix di ingredienti di altissima qualità contenuti in una bottiglietta di cristallo con un tappo preziosissimo a forma di corona. È stata infatti proprio la regina Vittoria a donare l'immagine della sua corona per simboleggiare l'esclusività dei profumi Clive Christian. Boh, l'ho detto anche in un'altra pronuncia, va bene. Ci sono due versioni, per lui e per lei. In realtà però questa azienda ha prodotto 20 esemplari di un altro profumo che batte senza rigore il numero uno che abbiamo appunto citato da poco. Stiamo parlando del lussuosissimo Imperial Majesty, che è una miscela di gelsomino cardamomo, bergamotto e garofano contenuta in un flacone incastonato di diamanti, il valore superiore ai 150.000 euro. Supermarket.

0: Supermarket, la radio nel carrello. Siamo arrivati ora al momento della band, degli ospiti di questa puntata che vi ho annunciato appunto all'apertura. Sto parlando dei No Fake for Sherlock. Prima di presentarli però, perché sono tutti riuniti, c'è tutta la band al completo, voglio ricordarvi la nostra pagina supermarketradio.it per approfondire la conoscenza appunto degli artisti che sono ospiti all'interno della nostra puntata. Ragazzi, io presento intanto William della band, perché è il ragazzo con cui ho parlato, ma siete un po' tutti quanti. Benvenuti a Supermarket.
1: Grazie, ciao.
2: Ciao,
0: ciao a tutti. Allora, intanto, No Fake for Sherlock, come mai avete scelto questo nome così particolare per la vostra band?
1: Beh, è stata una cosa abbastanza casuale agli inizi, proprio dato che comunque abbiamo anche cambiato formazione proprio all'inizio non sapevamo che nome mettere, e il batterista aveva pensato a un nome molto british che era No Shit Sherlock, che sarebbe una traduzione del tipo sì, come no. In realtà abbiamo pensato un po' a mixare il fattore di Sherlock Holmes, e quindi un po' dei misteri, e quindi No Fake for Sherlock. Niente stronzate per Sherlock, insomma, sarebbe racchiuso in parentesi.
0: E adesso voglio andare subito a parlare più che altro del vostro sound, perché voi vi definite una band pop punk. Siete tutti estimatori di questo genere musicale, o comunque venite da varie influenze? Cioè, magari qualcuno ascolta anche altri generi?
1: Beh, io parlo, essendo il cantante, parlo per me, quindi io sono cresciuto con il pop punk fino dagli anni 90, però comunque all'interno della band ci sono varie influenze musicali, che anche ad esempio il chitarrista, ad esempio Teo adesso vi...
3: Io sono Matteo, sono il chitarrista. Diciamo, io derivo da un genere un po' più tra virgolette pompato, che è l'hardcore o comunque il new metal, quindi comunque un genere un po' più spinto, però sono comunque cresciuto con il pop punk, il punk in genere.
0: Quindi parliamo di un pop punk, di un punk più della scena californiana, quindi non andiamo a finire nel punk sporco che poteva essere il sound degli Exploited, per dire.
1: No, parliamo un po' alla Sound 41, se vogliamo capire.
0: Esatto. Ok, beh, quindi abbiamo capito in che genere siamo. Ragazzi, come intanto, da quant'è che vi siete formati? Raccontatemi un pochino del vostro trascorso artistico, da quant'è che siete in questa formazione, quindi da quanto è nato il progetto in sé?
3: Allora, questa formazione è nata all'incirca 5-6 mesi fa, a causa di altri componenti vecchi della band che lavoravano, avevano altri impegni. Comunque la band esiste da circa 2 anni, abbiamo avuto il nostro giro di contest, abbiamo partecipato anche a un contest a livello nazionale, passando preselezioni e selezioni, andando a suonare anche a Bologna, e con questa formazione comunque abbiamo avuto anche delle soddisfazioni.
0: Come lo vedete l'approccio del pubblico al genere pop punk? Perché comunque bisogna essere forse anche abbastanza dei cultori per poterlo apprezzare, diciamo.
4: Diciamo che il pubblico non è, a mio avviso, molto rivolto a questa scena musicale, però diciamo che noi ce la mettiamo tutta per dare il nostro contributo a rinnovarsi anche in termini di nuove proposte in questo genere musicale. Quindi speriamo che il pubblico sia anche abbastanza propenso ad ascoltarsi, e speriamo in un futuro di riuscire ad avere molto, molto seguito.
0: Parliamo adesso di Stay By My Side, che è la canzone che andremo ad ascoltare a breve. Di che cosa parla questa canzone?
1: Beh, il pezzo è stato scritto per soprattutto, diciamo, Stay By My Side restami a fianco, insomma, stammi dietro, perché dammi sempre una mano. E è un pezzo che si basa principalmente sul rapporto che noi quattro abbiamo, e che sappiamo che in ogni caso quello succeda, potremo sempre contare l'uno sull'altro per darci una mano, insomma.
0: Beh, comunque sono curioso anche ad ascoltare. Ragazzi, prima di ascoltare il brano voglio chiedervi se avete dei contatti da dare ai nostri ascoltatori per potervi trovare sui social network, sul web, insomma, avrete voi i vostri canali anche?
1: Sì, assolutamente. Abbiamo Facebook, quindi No Fake for Sherlock, Instagram No Fake for Sherlock Official, e YouTube No Fake for Sherlock, sempre quello.
0: Supermarket, la radio nel carrello. Voglio ricordare ai nostri ascoltatori, sulla nostra pagina www.supermarketradio.it troverete una sezione proprio dedicata ai No Fake for Sherlock, dove troverete appunto anche una nota biografica più approfondita, più dati, tutti i dati che ci hanno dato loro, quindi per poterli raggiungere anche sul web. E dei No Fake for Sherlock ora ci andiamo ad ascoltare Stay By My Side. Ragazzi, grazie per essere stati a Supermarket.
1: Ciao.

0: Vuoi promuovere la tua musica? Scrivi a info@supermarketradio.it.
1: Supermarket.
2: Pronto?
3: Pronto?
4: Pronto?
5: Pronto?
6: Pronto?
7: Pronto?
8: Pronto?
9: Pronto?
7: Pronto?
10: Sì, salve Supermarket. Le volevamo chiedere, ci potrebbe dire indicativamente nei prossimi giorni
7: che tempo?
10: No, lo so, però siccome abbiamo problemi col satellite, chiamiamo a Campione nella zona per sapere indicativamente il tempo che potrebbe fare nella settimana nuova.
7: Non riesco a seguirla.
10: No, siccome abbiamo un problema col satellite, allora non riusciamo a coprire le previsioni meteorologiche per la nuova settimana dalle sue parti. Allora chiamiamo a Campione chiedendo proprio a voi che abitate lì che tempo potrebbe fare nei prossimi giorni.
7: Mi dica.
10: No, ecco, chiedo io a lei, cioè se ci può dire che tempo potrebbe fare nei prossimi giorni.
7: Non lo so, assolutamente non so, perché non sono un mago.
10: Ma attualmente la situazione è buona o siete anche voi vittima di temporali, tempo brutto?
7: Non lo so, attualmente buona.
10: È buona, quindi si prospetta una settimana piacevole.
7: Non sono un mago, abbia pazienza. Non so chi sia lei, perché chiama con numero privato, quindi.
10: D'accordo, allora noi diciamo che eventualmente potrebbe esserci una settimana positiva. E può dare anche un occhio ai mari?
7: No.
10: Mari
7: non
10: eventi?
7: So niente, mi scusi, io chiudo il telefono perché non so. Mi sembra una cosa strana queste sue domande.
10: Beh, sono domande meteorologiche fondamentalmente. A volte, se ci fa caso, ci prende più il singolo cittadino che il meteo.
7: Va bene, scusi.
10: Allora, buon
7: saluto,
10: tempo.
7: Buona giornata.
10: Altrettanto.

0: Supermarket, la radio nel carrello. Adesso andiamo a parlare di un argomento, perché noi come trasmissione, come voi sapete, ci piace trattare, parlare di cantautori, di band emergenti, e quindi tutto ciò che circonda questo ambiente ci piace appunto trattarlo. Abbiamo al telefono Ilario Ierase. Ilario, ciao, benvenuto a Supermarket. Intanto ti presento ai nostri ascoltatori.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ti ho invitato appunto per parlare di questo contest organizzato da una radio che si chiama Roccella Rock Contest. Parlami un attimino di questa manifestazione, come è nata?
1: Sì, appunto, allora, questo è un contest dedicato ai gruppi emergenti, come ben sai, gruppi locali, diciamo da tutta la Calabria quasi. È nato da un'idea un giorno di me, di Radio Roccella e di Giuseppe Di Chiera, che poi è anche il service del contest. E quindi niente, abbiamo deciso di intraprendere questo percorso e abbiamo iniziato a fare un po' di pubblicità sui social.
0: Ascolta Ilario, ti volevo chiedere, ma voi avete avuto anche riscontro, siccome mi hai parlato che comunque avete fatto una pubblicità, ovviamente oltre che radiofonica l'avete fatta anche, come hai detto, sui social, avete avuto anche un riscontro da band fuori dalla regione Calabria o è una cosa comunque riservata a una cerchia locale?
1: Ma guarda, l'intento era quello, solo che è il primo anno, quindi non è che sia un contest a livelli nazionali da anni, che ne so, ne cito uno, esatto, tipo Sanremo Rock, no? Ecco, quindi voglio dire, ce ne sono parecchi in Italia di questi contest locali. L'intento è quello che magari nella seconda edizione ci sarà anche qualche
0: una cosa che vi auguro che si possa allargare. Ascolti Ilario, prima di salutarci, hai dei contatti da dare ai nostri ascoltatori dove poter venire a seguire anche eventualmente su Facebook, in un sito, questo contest?
1: Sì, c'è la pagina del contest, Radio Roccella Rock Contest, oppure sul sito sempre di questa radio, Radio Roccella. Oppure potete trovare anche delle info su Tana Studio Record, è il mio studio di registrazione, che in pratica c'è anche il premio al primo classificato, ha la possibilità di registrare un disco.
0: Ricordo anche ai nostri ascoltatori che tramite anche la nostra pagina supermarketradio.it potrete trovare appunto una sezione dedicata a questo contest e avere qualche info in più, quindi magari io vi invito nella seconda edizione, ormai, se siete anche voi delle band, dei cantautori, perché no? Perché non prendere parte anche a questo contest nella regione Calabria? Ilario, ti ringrazio molto per essere stato a Supermarket.
1: Grazie a te.

0: Avvertiamo la gentile clientela che il supermarket sta per chiudere. Appuntamento alla prossima settimana.
1: Supermarket, la radio nel carrello, siamo arrivati anche per questa puntata alla fine. Purtroppo, come tutte le settimane, c'è un inizio e c'è una fine. Non possiamo stare con voi 24 ore su 24, sarebbe anche forse eccessivamente troppo, però vi invito sempre sulla nostra pagina supermarketradio.it. Troverete in home page il podcast di questa puntata, potrete riascoltarlo quando volete o sulla vostra scrivania, mentre studiate, mentre fate i compiti, tramite il vostro smartphone. Insomma, potrete portare Supermarket con voi per l'intera settimana sino all'arrivo del secondo appuntamento, quindi quello della settimana successiva. Vi ricordo anche che sempre dalla nostra pagina potrete mettere mi piace sul nostro mondo Facebook e approfondire le conoscenze degli artisti che vengono presentati ed ospitati all'interno delle nostre puntate. Io vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia, vi mando un abbraccio e vi do appuntamento alla prossima settimana. Un saluto da Daniele Dalmuto. Supermarket.
2: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Chill Out and Ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Tigullio. Buon ascolto.

0: meteo di Radio Ticuni in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuni in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, sono le 4:32 e 10 secondi, quindi siamo qui in diretta questa mattina, 27 maggio, per stare con voi fino alle ore 7. E allora, fino alle ore 7 che faremo? Avremo intanto Marco, credo, poi dovremmo avere anche gli altri amici che si svegliano alle 5:15 e poi avremo le presentazioni dei nostri cantanti che si presentano, dicono cosa fanno, vi fanno ascoltare i loro...

0: nuovi e vecchi brani che sono legati alla loro vita. E a proposito di questo, se avete anche voi un brano conservato da qualche parte, lo volete mandare in formato MP3, lo potete mandare qui a me, io lo sento se si può mandare, ma noi mandiamo tutto perché giustamente l'espressione libera nostra è, quindi mandateci un brano se volete, noi ve lo mandiamo con una breve presentazione e noi ve lo mandiamo. E naturalmente salutiamo le nuove radio che si sono collegate con noi da qualche giorno: Radio Mare Italia, poi Radio Blinco Blanco, Radio Teramo e poi Radio Teleterme Vigliatore TV. Queste nuove radio che sono con noi e da qualche giorno, facciamo loro un saluto e facciamo loro un applauso. Ecco. Salutiamo il nostro amico Marco Antonio, buongiorno a Marco Antonio, e a questo punto salutiamo le radio con la voce di Angela Ricciardi.
1: Dare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza. TRL Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: E questo è il primo brano di Ersilia che ci ha mandato il messaggio alle 3:20 la sera di Miracoli. 4:37, 2 secondi. Intanto vi proviamo anche Marco Roma.
1: Con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

tornatore, grande attore regista, tornatore. Tanti auguri, buon compleanno a Giuseppe Tornatore da Marco Roma. Tanti auguri a te. Buongiorno. Io che vorrei guardarti negli occhi, addormentarti tra le mie braccia, chiamarti amore. Buongiorno.

0: Buongiorno, buongiorno, eccoci qua.
1: Buongiorno.
0: Eccoci.
1: Allora, lo sai che questa mattina si sono svegliati la coppia più bella d'Italia?
0: Sì.
1: Camminano con Leonora. Voglio giungo, eh?
0: Ah, si è svegliata la coppia più bella. Siamo la coppia più bella,
1: del mondo. Hanno fatto anche la foto profilo insieme, identica.
0: Sì.
1: Anche la colonna questa è per Damiano Leonora?
0: Sì. Eccola qua, allora dove? Ma ci sono?
1: Abbiamo suonato la coppia più bella del mondo, Damiano e Leonora, che è scesa giù. Ok, è riscesa. E Giuseppe ha suonato col pianoforte.
0: Direttamente.
1: Siamo la coppia più bella del mondo.
0: Siete la coppia. Siete.
2: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Ecco, insomma, svegliarsi alle 4:40 di mattina non è da tutti. Insomma, diciamo solo Marco Roma e io, insomma, che ci svegliamo ancora prima poi, per essere qui. Siamo 3:30.
2: Anche pure me. È dalle 4:10.
1: Allora, Damiano,
0: sì.
1: Giuseppe Damiano, quando lui
0: si sveglia così bene
1: in radio con noi,
0: sì.
1: Lui è felicissimo, lo dice a tutti, eh?
0: Ah, ecco, perché poi, poi fa ascoltare le repliche dopo, durante il giorno.
1: Sì, lui va a ascoltare le repliche,
0: scrive su Facebook, andate, ascolterete me che mi hanno dato il buongiorno anche con il brano suonato al pianoforte, insomma, scriverà tutto oggi, allora.
1: Sì, Giuseppe, suonato sul pianoforte, siamo la coppia più bella del mondo, dedicata a Leonora con Damiano. Bellissimi applausi, Damiano, della suonata Giuseppe per te.
0: In diretta, subito. Andiamo con l'applauso.
1: Diretta, guarda, è spettacolare.
0: Vabbè, no, quando...
1: Anzi, vabbè, questa mattina si sono degnati di venire.
0: Stamattina?
1: Si sono degnati di alzarsi per noi.
0: Noi ringraziamo, perché giustamente non è da tutti svegliarsi alle 4 di mattina per essere in diretta con noi. E poi per ricordare che oggi siamo ad Anzio, o no?
1: Oggi Anzio, città di Anzio, porto di Anzio, città di Nerone.
0: Ecco, il tempo è bello oggi, sì, caldissimo.
1: Oggi è bello.
0: È caldo.
1: Anche se qua per Roma porta pioggia fine settimana, dice venerdì, penso sabato, giovedì, non ho capito quando.
0: Ma speriamo di no, cioè, speriamo che non ci sia questo caldo intenso, perché ieri qui a Milano abbiamo avuto 36 gradi e anche oggi.
1: A Roma ieri era 38 gradi, era assurdo, è stato.
2: Ma qua a Roma fa ancora più caldo.
1: 38 infatti, 38 ieri.
0: Ma la pianura patata è ancora più calda, ragazzi.
1: No, quella del fatto della pianura patata, quella è Damiano, e lui che è uno sciupa femmina. Lui.
0: Sì, e allora, quindi oggi...
1: Bene. Una persona mi ha detto, è fidanzato una settimana.
0: Cos'è successo?
3: Ciao.
0: Abbiamo perso Marco? No,
1: sto qua.
0: Tu sei... Sì, sei arrivato già sul posto di lavoro tu, Marco, o ancora no?
1: No, oggi sto un po' di ritardo, ancora no.
0: Però sai che non si sente per niente la tua macchina in moto, sembra che sei fermo.
1: Pensate, invece sto camminando.
0: Invece si sente proprio perfetto. Bene,
1: perché oggi ho il telefono nuovo comunque.
0: È un telefono nuovo oggi.
1: Sì.
0: Un iPhone 17, cos'è?
1: Il 17, sì, 17 Pro Max, l'ultimo.
0: Pro Max, quello che vuol dire che sembra un libro praticamente.
1: Sì. È l'ultimo, quello grande, perché mi piace il telefono grande.
0: Sì, ma sempre per vedere.
2: C'è una cabina telefonica pure.
0: Sì. c'ho quello un po' più piccolo, ma mi ha fatto disperare per togliere i codici, mettere il viso, perché non mi riconosceva mai il viso. Ho dovuto l'altra
1: volta. A volte lo sai pure stamattina, non ha riconosciuto il viso, devo mettere il codice.
0: Sì, ma
1: per bloccarlo.
0: Poi per me ogni volta. Infatti ho dovuto togliergli il codice, tanto quando te lo rubano in qualsiasi momento.
1: Oggi bravo.
2: Tanto lo porti,
1: ma tu
2: lo sbloccano.
1: Ma sì. con la diciamo col cellulare c'è l'opzione di diciamo Braille così, no?
0: C'è l'opzione voice over anche sì, anche sì, io che conosco il Braille riesco a scrivere i messaggi col Braille con
1: bello sì, bellissimo.
0: L'avevo formattato Martina all'inizio e mi scriveva senza la R, poi ho dovuto rifarlo di nuovo e qualcuno la Be My Eyes, quell'applicazione che usiamo per non vedenti, che ci date una mano a distanza, siamo riusciti a mettergli il puntino Braille, anche se adesso c'è qualche altra defianza, meno cosa, comunque oddio, e adesso, altrimenti ogni volta che dovevo mandare il messaggio di Dennis che ci mandava il WhatsApp dovevo avere tolto il codice, altrimenti non faceva sentire la trasmissione in diretta.
1: Certo.
0: Adesso l'abbiamo un po' sbloccato. Ragazzi, sono le 4:48 e 35 secondi, alle 4:44 facciamo i saluti in genere.
1: Devo fare
0: Sì. Facciamo i saluti in genere a TM3 Nord, Be My Eyes, le ricercatrici, volontari della Croce Amica Caserta, Celeste, Ernesto e anche Dennis. E poi è il momento di fare l'indovinello. L'indovinello. E ricordare che questa sera saremo alle 20 di sera, con 20 di sera, direttamente dalla Thailandia, quando lì è l'una di sera, avremo il nostro amico Emanuele Calmo. Quindi adesso a voi.
1: Hola, grande Emanuele Calmo.
2: Guardo la luna, guardo le stelle.
1: Emanuele senza la finale. Emanuele
0: Calmo, vabbè.
1: Sì. No, l'ho sentito ieri, abbiamo fatto una prova tecnica, intervista.
0: Ecco, perfetto.
1: E quindi sì.
0: Quindi questa sera voi iniziate a sintonizzarvi intorno alle 19:50, noi alle 20 di sera in punto entreremo in onda con voi.
1: Entreremo in onda, sì. Noi, io e Giuseppe alle 19:50 già siamo collegati con lui in privato.
0: Sì, noi ci colleghiamo in
1: privato. Facciamo 10 minuti fuori diretta.
0: No, noi facciamo semplicemente 10 minuti fuori diretta per sentire, per fare sì che arrivi al meglio la trasmissione, ecco, con le voci, perché sapete bene che ogni linea, ogni voce deve essere collegata un attimo prima, altrimenti deve essere incupita o scupita dai vari.
1: E prima della diretta facciamo la prova audio. Sì, come sì, stai? Come ti senti?
0: Come ti senti?
1: La voce?
0: Sì, infatti.
1: Come tutti i cantanti prima di scendere sul palcoscenico.
0: No, ma poi anche la situazione ambientale, insomma, bisogna sempre aggiustarla un po' prima, un po' dopo per i vari.
1: Normale.
0: Ecco, sì. Bene, allora, dunque.
1: Pronti nel mio indovinello mattutino?
0: Ma ti ha aiutato anche Damiano oppure?
1: Allora, no, Damiano no, praticamente questa è una canzone che stamattina ha scelto Damiano e non possono fare l'indovinello, cioè Damiano non può farlo perché questa canzone l'ha dedicata ad Eleonora.
0: Ah, ecco, quindi sì.
1: Quindi già sono due o tre giorni che mi ha mandato in privato la canzone.
0: Però io e Eleonora possiamo farlo l'indovinello.
1: Sì, tu e Eleonora potete fare l'indovinello, Damiano escluso.
0: Damiano
2: guardo
0: escluso.
2: La luna, guardo le stelle.
4: Guardo Damiano che fa le frittelle.
1: Guardo la tavola affarettata.
4: Guardo allora. Damiano che fa la frittata.
1: Questa è mia, l'ho inventata io.
0: Questa è quella dell'altro giorno, mi pare, che io già l'ho dimenticata comunque. Vabbè. Allora, andiamo allora.
1: Allora, però, cioè, tu sei preparatissimo, quindi poi questa è troppo importante di canzone, quindi sì. È difficile.
0: Vabbè,
1: devo inventare qualcosa. Allora, ha un ragazzo che è maschio, ha 30 anni.
0: Sei un ragazzo è maschio, sì, 30 anni.
1: E diciamo, non ha vinto niente di cose importanti.
0: Sì.
1: Però poi lui comunque ha vinto sul palcoscenico perché è stata una sorpresa un po' per tutti. La passione della musica l'ha portato
0: molto
1: fino
0: lontano.
1: Qua, molto lontano.
0: Non ha vinto niente in questi ultimi anni, cioè giovane.
1: No, non ha mai vinto niente negli ultimi 10 anni che lui è famoso. Cioè, tipo, come tutti fanno Sanremo, ma lui non ha vinto niente fino adesso. Perché non lo so, anche se lui ha sempre meritato la vittoria. Però lui comunque secondo me ha vinto sulla strada, ha vinto sul palcoscenico, perché penso che secondo me, nulla toccando a nessun artista che io amo, ma a lui io l'adoro, per me è quello più importante d'Italia, secondo me i numeri parlano,
0: i numeri qua, cioè, costa,
1: infatti,
0: cose,
1: infatti dopo Vasco Rossi lui è quello che farà il grande evento il 4 luglio a Tor Vergata a Roma.
2: Allora, un altro indizio, ha fatto anche il concerto al Circo Massimo
0: Raffaele, sì. Gualazzi?
1: No, però a Tor Vergata farà 250.000 persone, eh. E t'aiuto con il titolo, eh? Allora vado, eh?
0: Sì.
1: Se non è giorno
0: è sera.
1: E se non è sera?
0: È notte.
1: È notte. E
0: se non è notte?
1: E cosa succede quando tramonta?
0: Quando tramonta il sole?
1: Cosa arriva?
0: Arriva la sera.
1: E a fianco alla sera nel cielo cosa c'è illuminato?
0: La stella.
1: Bravo. Quindi questa è una parola del titolo?
0: Stella. Però ha detto che non ha vinto niente, quindi
2: succede. No, ha vinto allora.
1: Vabbè, non ha vinto
2: Sanremo Giovani.
1: Vabbè, di grande non ha vinto niente.
0: Ah, ecco, allora è ultimo allora.
1: Il titolo della canzone.
0: Il titolo L'ultima stella?
1: No, si chiama così.
0: La prima stella.
1: Ah, no.
0: Piccola stella. Ci ho preso.
1: Sì, bravissimo, applausi.
0: Applausi a piccola stella. Però, cioè, il fatto che, sai cosa mi ha disorientato? Io ho pensato già subito a Ultimo, ma ha disorientato il fatto che non ha vinto niente, però effettivamente se
1: classificato... Allora lui ha vinto il ballo delle incertezze, Sanremo Giovani 2018, vabbè, Sanremo Giovani, io parlo di così grandi, come lui comunque ha provato a fare i Sanremo proprio, e sì, è arrivato quarto, poi è arrivato,
0: Sì, un po'
1: se... anche se lui meritava... Divino. Però lui ha vinto fuori, ha vinto sulla strada, quindi
0: ecco. Allora,
1: penso che non toccando a nessun cantante, lui è attualmente il top.
0: Allora Damiano dice ad Eleonora, visto che l'ha preparato per 3 giorni, piccola stella, evviva. E allora ragazzi, ci sentiremo verso le 6:50 oggi, forse anche lo zio Raff da Genova. E allora ricordiamo però che questa sera 20 di sera Emanuel Calmo calmamente sarà con noi. Voi ci sarete, Damiano e Eleonora? Sì, come del resto anche mercoledì scorso siete stati con...
5: Sì,
0: certo, sì. Bene,
1: gli mandiamo lì il link e il numero telefonico se vogliono intervenire in radio.
0: Se vogliono salutare direttamente, è così. E allora andiamo con piccola stella Ultimo. Ragazzi, grazie, buona mattinata e ci sentiamo dopo. Se avete qualcosa da comunicare avete il numero, l'altro numero.
1: Allora 6:50 dopo.
0: Sì, a dopo ragazzi, okay. Ciao ragazzi, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di NVD e Disabili International Radio, ogni tanto abbiamo sempre Gabriele che in qualche maniera peschiamo di qua e di là. Oggi siamo addirittura a Bologna, nella sua casa, e ci racconterà invece cosa fa di bello quando ha un po' di tempo libero, a parte gli scacchi, a parte lo showdown, a parte che altro fai?
2: Le terme.
1: A parte le terme, sono visti da Trolta.
2: Buongiorno a tutti intanto, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori.
1: Ecco, oggi ci parli di quelle che sono i passatempi?
2: Ma sì, volevo raccontare a chi ci ascolta di questi dei giochi, no? Il mondo dei giochi è tipicamente appannaggio di chi vede, perché sì, si chiamano videogiochi, perché uno sta lì, guarda il video e gioca. In realtà non è proprio così. Già nel 2023 sono usciti tre titoli importanti, fatti per tutti, che però implementano anche delle funzioni di accessibilità. Giusto per informazione, sono The Last of Us, sono Forza Motorsport e sono Mortal Kombat 1, che hanno pur avendo il video ed effetti sonori bellissimi da cinema, hanno anche dei suoni che aiutano chi non vede a giocare quasi alla pari con un vedente. Ma oggi ti racconto di un simulatore di volo accessibile al 100%, scritto da Stephen Kiss, che è un ragazzo di Bratislava, slovacco, che è un appassionato di aeronautica, probabilmente è stato pilota, io adesso non lo conosco bene, poi ha perso la vista e deciso di condividere il suo interesse programmando da zero un simulatore di volo. Ma parliamo non di un gioco, proprio di un vero e proprio simulatore, cioè prima di poter decollare c'è da studiare parecchio e è un si gioca con un computer Windows, è tutto fatto in audio e braille, c'è una mappa del mondo reale, quindi
1: uno deve avere comunque una tastiera braille, deve avere
2: basta una tastiera barra normale. No, la barra braille aiuta ma non è indispensabile, basta la sintesi.
1: Quindi,
2: perché ci sono tutti i tasti, quello per leggere l'altimetro, quello per leggere l'orizzonte virtuale, quello per sapere su che nazione sei, la direzione, la quota, la velocità, la potenza dei motori, i flap, i carrelli, i passeggeri imbarcati, è tutta una lunghissima lista di
1: opzioni.
2: Ci sono un centinaio di aerei, ogni aereo ha le sue caratteristiche, c'è da prendere una licenza, bisogna fare un training prima di poter avere la licenza per determinati aerei, fare un determinato numero di volo, di ore di volo, e dopodiché funziona tutto come succede sugli aerei civili, non militari, civili. Qui se proprio ti danno i voli tipo Bologna-New York, tu devi imbarcare i passeggeri, studiare la rotta di volo, i waypoint, i fari, i percorsi di avvicinamento, le torri di controllo, l'attraversamento delle nazioni, il carburante, gli scali, eccetera, e condurre in porto il tuo volo. E tutto questo fino a prima che uscisse questo Eurofly 3, si chiama Eurofly con la Y finale 3, era appannaggio esclusivo dei vedenti, cioè vedi, non vedenti non avevano niente di simile.
1: Quindi si va sul sito, si fa
2: www.eurofly.stefankiss.sk, o se no meglio si cerca con un motore di ricerca, si scrivendo Eurofly 3, si scarica. Il gioco è ancora in versione beta, significa che non è ancora finito, ha ancora qualche difetto e qualche cosa non è stata implementata, ma a giugno o luglio dovrebbe uscire la versione definitiva. È in italiano e è gratuito.
1: Perché un non vedente? La domanda che farebbe chiunque, che non vede, che deve fare del volo, perché deve simulare questo volo?
2: Ma innanzitutto perché è una cosa che prima non si poteva fare e adesso si può fare. Poi ci sono non vedenti appassionati di qualsiasi cosa, sicuramente ci sono anche quelli che a cui piacerebbe provare l'emozione di condurre un aereo, e questa cosa la rende possibile.
1: E tu invece cosa hai fatto? Stai già volando da...
2: Sì, ho finito il training, ho preso tutte le 9 licenze per tutti gli aerei possibili, partendo dal Cessna, arrivando al 787, che è il più grosso che c'è nel gioco, e adesso sto scarrozzando i miei passeggeri virtuali da un capo all'altro del mondo.
1: Quindi sei già un pilota esperto?
2: Sono un pilota esperto.
1: Ecco, ma le fasi per arrivare fino a guidare le devi fare? Che ci sono degli esaminatori, c'è qualcosa di automatico e ti dici sì, hai superato la prova oppure...
2: Allora, quando fai degli incidenti vedi il listino con tutte le cause del perché ti sei schiantato, che danni hai combinato, quanta gente virtuale hai ucciso, eccetera. Ecco. E poi ci sono dei gruppi di supporto, ci sono due mailing list e un gruppo WhatsApp gestito da me, con tanti non vedenti italiani iscritti che giocano a questo simulatore, e quindi lì i nuovi che arrivano cominciano a fare ogni sorta di domande, noi li aiutiamo, li accompagniamo.
1: Okay. Quanti sono i non vedenti iscritti in questo Eurofly?
2: Una quindicina forse,
1: quindi insomma già è un bel numero. Bene, allora voliamo tutti con Eurofly 3, i non vedenti che vogliono provare questa esperienza, ma anche le persone vedenti se vogliono, è possibile a tutti.
2: Welcome on board.
1: Eccoci qua, io ti ringrazio per essere stato anche oggi con noi e ci sentiamo una prossima volta, perché tanto hai tante perle di saggezza. A presto, Gabriele.
2: Grazie. Ciao. A voi, un abbraccio.

National Radio, sono Andrea Bacco Olivieri e voglio presentarvi Raven's Cry. Raven's Cry è il primo pezzo del mio album Fjords Calling, autoprodotto e distribuito dal grande Marco Gatti, l'etichetta Artisti Online. Il brano parla di questi corvi che rappresentano il destino, quindi questo destino oscuro che piange guardandoci dall'alto, distruggere il nostro pianeta e la nostra vita giorno dopo giorno. Il brano è interamente suonato, composto, arrangiato e cantato dal sottoscritto. Spero vi piaccia. Altri brani in arrivo, l'album è solo all'inizio, Fjords Calling.

Vincenzo Magliozzi, e oggi voglio presentarvi un brano che ho scritto qualche anno fa dal titolo Non ci avrei pensato mai. Esse è un brano pop romantico ispirato alla storia di un personaggio letterario che è Dorian Gray. Come sapete, Dorian Gray è un personaggio misterioso poiché è l'eterno giovane a causa di questo quadro che nascondeva in soffitta, e proprio il fatto di nascondere qualcosa all'altra persona mi ha portato a scriverlo anche nei versi della canzone, questo lato, perché ognuno di noi ha qualcosa da nascondere, ha un lato opposto che molte volte non mostriamo. E quindi questo mi ha spinto a scrivere una canzone che parlasse di amore, ma nonostante ci siano delle imperfezioni, nonostante ci siano dei segreti, l'amore vince sempre alla fine. E quindi ci tenevo a farvi ascoltare questo pezzo, a questa dedica d'amore ispirata appunto al lato più nascosto di noi. E un bacio a tutti e buon proseguimento.

dormi. Tu che distruggi la nostalgia e lasci spazio all'euforia.

0: E diamo il benvenuto allo zio Raffa Peperoncino. Buongiorno.
1: Buongiorno per tutto il mattino.
0: Come stiamo?
1: Ma discretamente, discretamente.
0: La menta sta bene, sì.
1: E se l'anice.
0: È importante che c'è la mente. Allora, tutto bene quindi?
1: Ma sì, sembrerebbe di sì. Stamattina faccio un po' di gite ospedaliere, visite, compagnia. Ma
0: quindi non si mangia, non si niente?
1: No, oggi si mangia perché non faccio prelievo, faccio visite, basta.
0: Senza
1: prelievi li ho già fatti, vado là a farmi ridere in faccia, poi basta. Niente.
0: Quindi ti fai solo visitare, eccetera.
1: Esatto.
0: Noi dobbiamo vedere se la sora Lucia dovrebbe essere in linea.
1: Buon Lucia.
0: Vediamo se riusciamo a chiamarla in diretta senza dover aspettare un brano. Questi telefoni che ogni volta che si aggiornano hanno sempre più problemi. Però ho visto di recente che adesso almeno ti fa tornare alle chat, mentre una volta tu non sapevi dove schiaccio, sì. Invece è uscita questa cosa. Eccola qua, l'abbiamo trovata. Vediamo se ci risponde, la colleghiamo direttamente in diretta. Ecco, sta suonando il telefono.
1: Che signorata, a me col cavolo che facevi un trattamento così.
0: Eccola qui, ha risposto subito. Allora la mettiamo subito in diretta senza dover attendere altro. Eccola qua, ecco Lucia, eccoci.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, sono Lucia.
2: Buongiorno. Eccoci qua.
0: Allora,
2: come ogni mercoledì,
0: tranne quando c'hai qualche impegno, insomma.
2: I prossimi.
0: Io ieri sera fammi scrivere se c'è o non c'è, perché non ero indeciso.
2: Non ci sono.
0: Oggi c'è, invece mi pare mercoledì prossimo
2: non sono in trasferta con mia mamma, con mio fratello parte, quindi mi trasferisco per un po' di giorni, e poi dopo saremo, invece siamo arrivati a Tirreni.
0: Dopo c'è il 9, quindi
2: visto
0: insomma.
2: Che tra 15 giorni abbiamo già giocato la prima partita.
0: Ecco.
2: E iniziamo martedì pomeriggio.
0: Però ci potreste fare, il peperoncino rimane, facci dei reportage almeno da Tirrenia.
2: Lo vediamo, ci organizzeremo. Dai.
0: Magari anche sulla spiaggia, oppure leggeteci le classifiche, che ne so, vedete voi, tanto noi.
2: Sulla spiaggia pomeriggio, perché noi andiamo a mare pomeriggio. Ah no, aspetta, noi non lo so se io non so se andrò al mare, perché il pomeriggio. Per chi è presente ed è incuriosito dal gioco degli scacchi, noi siamo lì
0: per le elezioni.
2: Per soddisfare le curiosità di coloro che sono a soggiornare a Tirrenia, magari non partecipando.
0: Sì, visto che ci sono anche persone che fanno parte del gruppo anziani, che vogliono magari pure un.
2: Sì, certo.
0: Quindi,
2: esattamente.
0: Quindi fate un servizio pubblico praticamente.
2: Sì, beh, abbiamo questa opportunità. Tutti quanti i pomeriggi di mercoledì, giovedì e venerdì. Quindi il 10, l'11 e il 12.
0: In quei tre giorni voi date la possibilità di poter giocare, far vedere come si gioca, eccetera.
2: Sì. Esatto.
0: Quindi avremo ci mancherai per due settimane praticamente, mercoledì prossimo che è il 3 giugno.
1: Il 3.
2: Il 3
0: e il 10.
2: Abbiamo già passato la festa della Repubblica.
1: Il 3 giugno.
0: Tanto, noi, il 2 non ci siamo noi direttamente perché è festa, quando è festa noi ci riposiamo e quindi
1: E ti fa male riposarti di festa, sei sempre in festa.
0: Tu. Sempre in festa, sì. Bene, e allora è finito il campionato. Avremo tra un po' anche il nostro amico Dennis che ha fatto la sua chiamata, quindi
1: adesso c'è il campionato allenatori e compagnia.
0: Infatti adesso c'è il Milan che proprio è stato raso al suolo.
1: Insomma, il presidente si è un po' arrabbiato, giustamente.
0: Però là bastava un gol, ecco. Tante volte, vedete, è bastata una partita che rovinò tutta la stagione. Come può succedere che da un trionfo si va dalla stella si va alla stalla?
1: No, è facilissimo che succeda, non il contrario invece, dalla stalla andare alla stella è dura, ma precipitare è un attimo. Ma per me è la mia seconda squadra, quindi mi dispiace un casino, però d'altronde il calcio è quello.
0: Ecco, infatti. E adesso in questi giorni vediamo sempre la pubblicità dall'11 al 19 luglio i mondiali sul canale Rai.
2: Mondiali, sì, sì,
0: però
2: sì,
0: che adesso. Mondiali senza di noi?
1: Perché io non riesco a capire quelli gli italiani che riguardano. Cioè, io francamente farei lo sciopero della tifoseria, perché voglio dire, costa guardare quelli che, cioè, noi siamo fuori. Un po' di orgoglio italiano ci vorrebbe, no? Perché devo far aumentare l'ascolto, così.
0: Dobbiamo di fare Svizzera, Argentina, Brasile, va.
1: Vabbè, ma la Svizzera.
2: Molti ti fanno per il Messico, ho sentito.
0: Ah, per il Messico, Messico è nuovo.
2: Così ho sentito.
1: Messico, messicane, messicane.
0: Messicane, vabbè. Messicane. Allora sono le 5:25 e un po' di secondi, noi staremo con voi fino alle 6, poi avremo ancora altre persone che si presentano, come hanno fatto poco fa gli altri, Vincenzo Magliozzi e gli altri ragazzi, e poi avremo naturalmente alle 6:30, abbiamo ormai queste nuove rubriche che ci arrivano direttamente da Rovigo, da Montegrotto Terme, con quello che succede nei prossimi giorni nei paesini che noi andiamo a scovare durante il giorno, le loro tradizioni ed altro, che poi vanno in onda anche su Radio RVD, e quindi questo, e poi in dolcis in fondo, come ormai Raffaele lo sa, la mattina abbiamo i saluti di Marco Roma, che già stamattina erano già in tre, stamattina c'era Marco con Damiano, e insieme a Damiano c'era anche Eleonora dal Vaticano, insomma abbiamo
1: dal Vaticano, sì.
2: Però
1: Ho iniziato a leggere l'enciclica, carina.
0: Eh sì, l'enciclica nuova del Papa.
2: Sì, allora, ragazzi, l'intelligenza artificiale.
0: Mandiamo prima un brano e poi ascolteremo, direi, la richiesta e la telefonata del nostro
1: cuginetto
0: Dennis. Io qui vedo tra i brani.
1: Eccomi, ciao. Eccomi, buongiorno.
2: Ma io sentirei l'amore di Elisa.
0: C'era da Dio Brescia.
2: Sì, anche per la mia mamma.
0: Vediamo se esce subito. Eccola, l'abbiamo trovata subito. C'era nelle novità. Amore, Elisa, sì, eccola qui che l'ascoltiamo.

0: caduta Lucia, ma è tornata poi, eccola qua.
1: Sì, già mi sono recuperata.
0: Chissà come mai le linee alle 5:30 di mattina cadano poi, insomma, strano. Però
1: è perché la team dice troppo presto per fare telefonate. La...
0: usano meno.
2: Donna Lucia su sta.
0: Sì, Donna Lucia l'abbiamo trovata. Allora, dunque, che notizie ci sono in giro?
1: Vabbè, giusto prima.
0: Caro Peperoncino, intanto che tu dai le notizie, io vado a pescare il nostro.
2: Stanno pessime, al solito. L'unica cosa che l'unica cosa così che, di diverso si può dire che negli scorsi giorni sono mancati l'inventore del crudino e il fondatore di Slow Food.
1: Pure abbastanza giovane, 76 anni.
2: E oggi Tornatore fa 70 anni. Che regista Tornatore?
1: Questo non lo sapevo. Non lo sapevo.
0: Quindi, insomma, uno che beveva il crudino e andava a mangiare gli Slow Food. Insomma,
2: sono due persone differenti.
0: Sì, però dico, poverino, ha avuto doppia fregatura, nel senso che è mancato sia quello che gli procura il crudino che quello che
2: anche se hanno detto che la ricetta del crudino continua a rimanere segreta, ce la sanno quelli che la producono.
0: La stessa la ricetta anche della Coca-Cola è sempre segreta.
1: Quindi
0: bene, allora abbiamo il cugino Dennis.
3: Condividi media, messaggio vocale, durata 50.
0: Finalmente, caro Peperoncino, sono riuscito a togliermi il Face ID dall'iPhone. C'è stata una ragazza dall'Inghilterra che con Be My Eyes mi ha aiutato. Abbiamo resettato, ci abbiamo messo 3-4 ore perché siamo stati dalle 9 di sera all'una di notte.
2: Minchia! Scusate il termine un poco radiofonico.
0: Sì, perché poi sai, tocca qui, non toccare, richiudi, riapri, resetta, non resettare, facciamo questo, però siamo riusciti a configurarlo nuovamente e siamo senza faccia. Sì, perché proprio era sto però ogni tanto ancora mi chiede: vuoi attaccare il facilino? Oh, per carità,
2: non ti ci provo.
0: Perché per noi, perché lui, cioè, tra l'altro, se è attivato sto coso del Face ID, io se devo fare una diretta che mi chiama qualcuno non posso farla perché devo mettere lui il codice. Metti il codice, invece così mettiamo subito, finalmente siamo riusciti a far funzionare questo telefono. E allora sentiamo la telefonata del
2: nostro caro cuginetto
0: Dennis.
2: Sentiamolo
0: allora.
2: Eccomi.
4: Buongiorno a tutti, qua Dennis, un salutone a te Giuseppe anche questa mattinata, saluto anche tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto, saluto il Peperoncino, Lucia, Marco Roma, il capitano Marina, Gina, e saluto anche questa mattina, saluto anche Antonello e Daniela. Bene, ecco. Questa mattina lascio la scelta del brano a chi volesse sceglierlo in pratica. Ok, ciao e grazie mille, alla prossima.
0: Vabbè, allora lascio scegliere a voi, giustamente.
2: Donna Lucia, che è più esperta, è più scafata.
0: Donna Lucia va sui brani nuovi, vero?
1: Io? Sui brani nuovi. Sì, vabbè, pensavo a Brescia, visto che l'avevo prima. Ma non mi ricordo neanche il titolo, però l'avevo sentito, sto brano.
0: Vediamo. Da Dio Brescia.
1: Eccolo qui.
0: Da Dio. Eccolo qua, arriva Brescia con Da Dio.

0: Ed era quindi questo Brescia, che insomma non è niente di che, sono motivi che sembrano un po' tutte le estati sempre gli stessi, vero? Cambiano un po' le parole,
1: sì. Sì.
0: Non hanno sì. niente di trascendente.
1: No, niente di particolare.
0: Io ritengo che quello che un po' quest'anno sarà, che poi mi sembra una copia di un altro brano, quello di Fred De Palma, La testa gira, che mi sembra hanno copiato da
1: Sì, ma ce n'è un altro che è uscito da poco e che volevo, vabbè, lo metteremo dopo.
0: Sì.
1: Che è l'ultima di Jovanotti insieme ad Alfa, non so se ti è capito di sentire.
0: Insieme a
1: Buon Vento. Quello sarà
0: secondo me. E insieme a
1: uno dei tormentoni.
0: Dici che sarà Jovanotti con
1: Alfa.
0: Alfa Jovanotti.
1: Sì,
0: esatto. Sarà uscito in questi giorni, mi pare. È uscito venerdì scorso.
1: Sì, è uscito proprio venerdì scorso.
0: Quindi poi lo.
2: Poi cosa farà? Beta Gamma? No?
0: Beta Gamma, sì.
1: Sì, potrebbe essere.
0: Beh, c'è anche quello di Gaia, quello di Se chiamo io chiami tu, che ha fatto l'ultimo.
1: Ah sì, vabbè, Gaia fa sempre queste cose un po' pure prima, no? Quella precedente, Nuda per tutta la notte. Quella se la ricordano tutti, tutti se la ricordano.
0: Eh sì, perché il titolo già.
1: Diceva solo quello, ma poi diceva solo questo. C'era poi tanto.
0: Lo diceva, no, Nuda per tutta la.
1: Vabbè, sì, tutta la canzone c'è sta cosa, infatti tutti hanno conosciuto Gaia per questa cosa.
0: Vabbè, però Gaia, cioè, quella, il brano che l'ha portato, mi pare, Chiamo io, chiami tu, insomma.
1: Sì, quella con Tony S.
0: Sì. Bene. Allora, altre novità che ci dice il peperoncino?
1: Adesso ho fatto questa bossa nostra, Gaia.
0: Ah, bossa nostra, sì, questa era una. Allora, Luca, ragazzi, io volevo, siccome si parla molto di noi, la nostra è anche una trasmissione di informazione, di si sta parlando molto di questi occhiali. Io sono andato.
1: Sì. Ray-Ban,
0: facciamo marche, perché tanto quando si parla della. Volevo sapere se qualcuno di voi ha avuto dei feedback da qualcuno, perché io sinceramente
1: io,
0: io sono andati a vederli, però non me l'hanno fatti vedere. Dice, se te li compri e di te li compri.
1: No, io l'ho visti da chi li ha, ovviamente, infatti. No, non sono andati
0: perché posso, qualcun altro mi ha detto, guarda, l'ha comprati un amico mio e poi l'ha messo nel cassetto.
1: No, questo no, però tutti dicono di aspettare, nel senso che ne so, la ricarica delle batterie non è poi così alta, oppure anche le descrizioni, ancora c'è da aggiornare più di qualche cosa, insomma. Però sì, devo dire, io aspetto sinceramente.
0: Aspettiamo. Perché queste persone che l'hanno avuti l'hanno utilizzati per leggere, per muoversi in casa, magari,
1: sì,
0: per controllare,
1: esatto.
0: Cosa che anche dei cellulari fanno ormai con, la,
1: certo.
0: con delle applicazioni che scatti una foto di
2: sito. Sì, però attenzione, il cellulare, poi anche lui c'ha la sua batteria, quindi voglio dire, se tu fai tante attività con il cellulare, poi.
0: Quindi l'ideale sarebbe che questi occhiali fossero autonomi o no?
2: L'ideale secondo me sì.
1: Questo penso che no, però saranno come descrizioni, dice che saranno più, ancora più dettagliati, forse è più questo che si chiede. Poi vabbè, c'è pure chi ritrova pesanti da indossare, dopo un po' quello sì. Qualcuno dice che mi danno anche un po' di mal di testa, però sì, perché appunto se indossati a lungo, però poi c'hanno anche i lati, diciamo, positivi, perché tu puoi rispondere a una telefonata, ma quello già lo fanno anche io. Per esempio, ho una cuffia di quelle a conduzione ossea, non so se mi hai sentito parlare,
0: sì.
1: E tu hai le orecchie comunque libere, per la sala rispondi
0: effettivamente. Sì, infatti io non vorrei gli occhiali, perché io gli occhiali non li sopporto sulla testa, mi
1: danno fastidio. Sì, tante persone sì.
0: Forse se ci fossero anziché gli occhiali le cuffie a conduzione ossea sarebbe.
1: Sì, ci no, sono.
2: Quelle ci sono. Però non ti fanno ti fanno quelle attività lì.
0: No, io dico al posto degli occhiali le cuffie. Cioè,
2: no, ma cioè, sono due cose diverse.
1: Gli occhiali sì, ti fanno due cose diverse.
0: No, non so se tu mi capisci. Cioè, io anziché gli occhiali, avere le cuffie a conduzione ossea che fanno.
2: Ma quelle ci sono già. Il problema, no, il problema
1: ci
2: è
1: sono, ma non
2: che
1: fanno,
2: cosa vuoi?
1: Come dice lui.
0: Sì, no, forse ancora non abbiamo ribadito la mia esigenza. Io gli occhiali non li sopporto perché mi toccano sul naso e mi solleticano. Cioè, se lo stesso lavoro lo facessero le cuffie a conduzione.
2: No, non lo fanno lo stesso lavoro.
0: Perfetto. Oh, non ci sono. Abbiamo chiarito.
1: No.
0: Magari
1: la cuffia a conduzione ossea funziona come una cuffia normale.
0: Basta, sì,
1: ma però non fa quello che...
0: Sì, però secondo me se ci fossero
2: al massimo ti risponde alla chiamata.
0: Sì, quello sì. Magari se ci fossero tante richieste, allora penserebbero, cioè, allora anziché mettere, perché la cuffia a conduzione ossea va dietro la testa il cordino,
1: sì,
0: se,
1: va dietro la testa, sì,
0: mentre davanti
1: l'archetto, ecco,
0: sì, tu le stanghette ce l'hai.
2: Sì, se tu devi fare quelle funzioni lì devi avere delle telecamere.
0: Le telecamere, anziché metterle negli occhiali, nella punta degli occhiali a destra e a sinistra, le metti sulla parte che va sull'orecchio. Sempre là siamo. Diciamo che bisognerebbe solo far capire che molti non vogliono gli occhiali perché non gli interessano.
1: Ma non escludo che nel tempo questo si possa realizzare, sono realizzate tante cose. Cui,
0: beh, certo, non. Bene, abbiamo non dato. Sai,
2: purtroppo noi, cioè, sono i normodotati che gestiscono i nostri problemi. Dobbiamo. Non è che ascoltino molto.
0: Poi loro guardano anche il mercato, giustamente.
2: Esatto.
0: Tutte le cose di mercato. Bene, sono le 5:45 e 32 secondi. Allora scegliamo un brano, lo facciamo scegliere a Zoraf. Un brano, sceglilo tu, dai, vai nel mondo del passato, se no noi con Lucia andiamo sempre nelle cose nuove.
2: E appunto, io vado sul vecchio, capisci? Quindi magari gli ascoltatori. Però a me piacerebbe ascoltare tanto Edoardo Bennato.
0: Sì.
2: Con il gatto e la volpe.
0: Ah, il gatto e la volpe, beh, sì.
2: Okay.
0: Il gatto e la volpe, Edoardo Bennato.
2: È una vita che non ascolto più.
0: Eccolo qua.

0: Ed eccoci qua, siamo qua sempre con voi, sempre su Disabili International Radio. Ricordiamo il nostro numero di telefono, la signora Claudia da Bologna ci dice che lo diciamo poche volte: 320 19 78 490, 320 19 78 490. E sono le 5:49 e 56 secondi, 5:50 ormai, e abbiamo così spopolato nelle richieste estive e questo è un po' più del nostro Beveroncino. Questo qua era un brano degli anni 70 addirittura, ti ricordi Beveroncino? Quando noi eravamo ancora di una certa età, no, giovincella.
1: Però direi che è molto attuale perché è rappresentativo proprio già delle prime truffe che facevano. Adesso ci sono ovviamente specializzati, però
0: sì, adesso le ultime
1: almeno lì dovevi filmare.
0: Allora, a proposito di truffe, quali sono le ultime truffe che vi girano sui telefoni e le altre cose? Beh, l'altro giorno mi è arrivato, dice: lei deve ricevere un pacco che non ha scritto l'indirizzo, ma scriva l'indirizzo.
1: Perché me, guai al mondo fare con quella lì, è sicuramente una truffa.
0: Scusa,
2: c'è anche quello della carta di credito.
0: Ah sì, quello che dice, ma lei
2: è arrivata una richiesta di autosindice, se sei stato tu, clicca qui, col cavolo.
0: è stato segnalato, come pure l'ultima che mi è arrivata l'altro giorno, invece diceva: se lei non ci chiama, le addebitiamo due fatture elettriche. Dico: perché due, scusa? cioè, abbiamo due indirizzi.
2: Perché due?
0: Ma non lo so, ragazzi.
1: No. Uno magari della Calabria Saudita, che uno, sappiamo, e l'altro.
0: E poi arrivano. Adesso arrivano sempre con i più. L'altro giorno arriva dalla Grecia, più 30, mi pare che sia la Grecia, più 44 è la Gran Bretagna.
2: Delle cliniche dentistiche in Albania ne vogliamo parlare.
1: Ma l'Indonesia me l'ha capitato.
2: Che ci chiamano. Sì.
0: Però sulle cliniche dentistiche, devo dire la verità, qualcuno veramente ci va e trova dei prezzi buoni, ecco, rispetto.
2: Bisogna vedere poi dopo un tempo i prezzi buoni, uno va a finire, non lo so.
1: Poi dopo, se hai qualunque problema, che fai? Torni là.
0: Loro ti danno viaggio tutto incluso.
1: No, anche perché poi se ti avvicini a uno studio dentistico, dici: ma lei è andato a farlo là, scusi, io vado a fare un lavoro su qualcosa che faccio, cioè, cazzo vuole,
0: insomma.
1: Appunto, detto proprio in italiano,
2: diciamo tutto da capo. Sì, no, vero.
0: Quindi
1: per cui la quale cicale gobbo maiale, dice un torinista. Questo è.
0: Quindi ogni giorno abbiamo queste che poi iniziano dalle 8 di mattina, cioè non è che aspettano alle 9 di mattina, alle 8 di mattina già iniziano a svegliarti, quindi.
2: No, alle 8 ma pure alle 3 di pomeriggio, che uno sta, insomma,
0: è un momento di relax all'una di pomeriggio,
2: arriva. Poi bisogna dire che chi, per esempio, come me, è costretto, diciamo, in un certo senso a rispondere, no? Perché avendo, che magari, che ne so, adesso, a parte che, come dici tu, più 30, leggi i prefissi, ok, però spesso leggi anche numeri tipo 02, tipo, che ti dico, 0 dall'Emilia Romagna. Io penso che magari è qualcuno che ci vuole contattare, che ci ha messo su internet.
0: Per gli scacchi,
2: capisci? Per cui io ho costretta a rispondere. Quindi, però, adesso le fanno sempre più sofisticate.
0: Sì, adesso chiamano un po' dappertutto, sì.
1: Sai, c'è da dire che anche lì noi siamo catafottuti, perché non sempre la sintesi, perché i vedenti dice spam o dice qualcosa. A noi non lo dice.
0: No,
2: guarda, io questo però ti posso dire che alcune Google le blocca proprio lui, perché io vedo che ci sono volte delle chiamate che non testano, e poi le vado a leggere chiamata numero spam, per cui a questo punto neanche lo richiamo. Perché chiaramente, insomma,
1: e
2: me le blocca proprio. Sì, c'è una opzione nelle impostazioni dove dice filtra le chiamate spam, una cosa del genere, e lui lo fa. Devo dire che qualcuno le blocca.
0: Ah, ma bisogna metterla da dove dice chiamate?
2: Sì, nelle impostazioni delle chiamate, almeno nelle ultime versioni, diciamo, aggiornate, io su Android non ho l'altro, a me questo ve lo dico perché. E sul Pixel appunto della Google, ma anche sui Samsung, c'è questa possibilità di assistenza a chiamate, mi sembra che sia, assistenza a chiamate, dove si dice che lui fissa direttamente quelle che sono le chiamate che lui sa essere spam, quelle che lui conosce, chiaro.
0: Ma io ho visto che c'è anche qualche applicazione su Android che ti dice sì. I numeri a chi appartengono.
2: Adesso non mi ricordo come si chiama, io ce l'avevo, però non mi ricordo.
1: Android io non lo uso,
0: Anche io solo iPhone. Però invece su iPhone questa applicazione esiste, però è a pagamento. Ma chiedo perché. Mi pare che come ti vai per iscrivere. Invece Android
2: certo,
0: c'è questa che se un numero, infatti ho provato con questa applicazione Android dei miei numeri, che non ce n'ho qua 5 o 6 perché facciamo le chiamate, sì. Tutti quanti sono registrati, esci subito Giuseppe Cena, esci.
2: Sì,
0: infatti bene, comunque su Android c'è, invece su Apple non c'è questa applicazione.
2: Sì, non mi ricordo come si chiama, io ce l'avevo, però c'avevo un problema per le connessioni, non so, cioè, ho riscontrato dei problemi, l'ho dovuta disinstallare, poi non l'ho più rimessa.
0: Bene, come vedete si parla dei problemi di noi disabili della mattina, vabbè, anche quelli telefonici. Perché io adesso ricordo 5-6 anni fa non avevo tante difficoltà anche a mandare un brano, anche a mandare i vari file. Adesso invece mi tocca anche farvi ascoltare certe volte la sintesi vocale che dice qualcosa, perché non si riesce a bloccare e a toglierla, quindi insomma purtroppo.
1: Vabbè, ma questo non ci sta male nel nostro programma, cioè nel senso.
0: No, ma perché noi comunque oltretutto
1: noi siamo cecandibus.
0: Noi dimostriamo che purtroppo le tecnologie non sono quelle che dovrebbero essere per fare radio anche. Quindi ecco, è giusto.
1: La tecnologia dobbiamo stare attenti perché però peggiorano sempre,
0: diceva Lucia.
2: Però è anche vero che tante app prima non erano accessibili, adesso è più difficile trovare un'app non accessibile piuttosto che un'app accessibile. Cioè adesso anche sulle app devo dire che le cose sono cambiate un po', eh?
0: Ma io ricordo una volta invece che quando ai tempi degli iPhone 4, quindi risale a 12 anni, 2010-11, quindi 14 anni fa, le app erano quasi tutte accessibili e anche WhatsApp non creava nessun problema, anche perché aveva pochissime cose, non aveva tutte queste storie qua, ma adesso che mandi la faccina, mandi il pollice alzato, tutte queste gli sticker, tutte queste cose che per noi sono un po' arabe, vabbè, le usiamo.
1: Io li odio con sticker e mi dà ancora più fastidio quando sono i ceccati che le mandano o apparenti tali, cioè nel senso che poi magari a te che la mandi lo dice che cosa, a me no.
0: Bene, oh ragazzi, l'ora tripla, Lucia, come me siamo guariti, sono 5:57. È passato subito il tempo, poi adesso. E allora andiamo con l'ora tripla, perché poi quest'ora tripla l'avremo il 17 giugno. Mamma mia, c'è quasi un mese.
2: Sì.

0: e tornerà a luglio, 17.
1: A luglio andremo al mare.
0: Vabbè, dal mare forse potrei anche venire ogni tanto.
1: Dal mare vedremo, ci organizziamo.
0: Dipende dal mare, se non sei con altre tante persone.
2: Potrebbe anche come faceva
1: no,
2: quando
1: sono
2: aiutava
1: se riesco, vabbè, diciamo in albergo, questo sì, ma vedremo.
0: Ma vedremo
2: come faceva con Carminando quando faceva
1: Carminando resta a Roma per ora
2: ma lasciatemi parlò per favore,
0: sì, lasciamovelo
2: quando facevi, ci aiutavi con Carminando, mandavi la sera prima a Peppino Upaz,
0: mandavi l'ora tripla,
2: e noi la mandavamo.
0: E vabbè, ma in spiaggia non c'ha tastiere, non c'ha niente, deve farla così.
2: La canta, neanche là.
0: Vabbè, allora no, quando non ci sei, vogliamo comunque la tua presenza. Presenza,
1: si può fare.
0: Ecco, anche un messaggio che se dici, ma io sai, non posso. Vabbè, un messaggio di salute. Vabbè, non ci sono stamattina. Però manda un saluto, manda come fa?
2: Un saluto triplo.
0: Il nostro amico Dennis.
1: Questo si può fare.
0: Va bene.
1: Questo si può fare. Va bene.
0: Va bene. Allora adesso scegliamo l'ultimo brano di maggio.
1: Scegliamo Buon Vento di Alfa Giovanotti.
0: Sì.
1: E poi ci salutiamo. Saluto tutti gli ascoltatori.
0: Cerchiamolo per questo.
1: E con me ci sentiremo presente diretta.
0: Diciamo che ci sentiremo tramite WhatsApp. Buon Vento. Buon Vento. Eccolo qua.
3: Ionotti, con eroi autografici, verticale. Buon Vento Ionotti, nuova uscita, testo, pietra versale. Buon Vento di oggi, patina. Buon Vento, video, sito di ricerca. Nuova uscita, testo, Buon Vento, video musicale, Giovanotti.
0: Eccolo qua. Ciao ragazzi, allora, benvenuti. Ciao Lucia, ci sentiamo più tardi con...
2: Buona giornata,
0: ciao.
1: Ciao Rossello.
0: Tanto non è partito il Buon Vento.
3: Vuoi guardare i video?
0: No, voglio guardare i video.
2: Direttore, buona giornata. Ci sentiamo dopo.
0: Sì, ci sentiamo dopo allora.
2: Direttore, i miei formaggi.
0: Sì, grazie. Guardiamo il video se mi fa partire questo Buon Vento. E invece abbiamo.
3: Non ora.
0: Vediamo se ci manda questo Buon Vento.
3: Fitto di ricerca. Pulsante. Buon Vento Alta Giovanotti estate 2026.
0: Eccolo qua.
3: Pulsante. Azioni disponibili.
0: Però non ce la fa partire. Noi abbiamo intanto. Ci ha mandato solamente la.
3: Questa pagina. Ordine. Buon Vento Alta Giovanotti estate 2026. Punto. Buon Vento Alta Giovanotti Alta Buon Vento Alta Giovanotti estate 2026. Punto. Buon Vento Alta Giovanotti Giovanotti. Release creata da Parco Music. Play. Pulsante. Riproduzione casuale. Altre opzioni. Mi piace. Pulsante. Scarica.
0: Pulsante. Non ce l'ho.
3: Giovanotti Alta. Video disponibile. Pulsante.
0: Eccolo qua, è arrivato finalmente il Buon Vento, navighiamo!

0: pulsante sì.
1: Di Disabili International Radio, sono Gloria Caroppo in Arte Gloria e oggi vi presento un brano che si chiama Time, in collaborazione con Daniele Calati. È un brano che parla di un confronto generazionale e di come oggi i giovani sono molto influenzati dalle reti online. Buon ascolto a tutti.

agli amici di Disabili International Radio ed Andrea Gioè. Questo è Simbiosi Totale, il mio nuovo singolo dedicato ai miei genitori che si sono riuniti in cielo. Buon ascolto e buona musica. Questo fa parte del mio The Very Best of Andrea Gioè. Buon ascolto.

sempre a splendere. Insegui il tuo sogno fino a raggiungerlo e durante il percorso più trovi ostacoli, più capirai che il tuo sogno è grande. Hope.

allora non possiamo neanche baciare piano, sì, non possiamo baciare piano, no. E io volevo far baciare piano, però vabbè, volevo capire con Marrakesh, vediamo se ce la manda almeno questa di Marrakesh, ma Marrakesh, no, nemmeno Marrakesh ci ha voluto mandare questo. E vabbè, pazienza, purtroppo abbiamo questi software che, come diciamo, dicevamo prima, quando vediamo, io volevo baci piano, volevo io baci piano, eccolo qua, questo è arrivato.

0: così. Non doveva andare così anche per me, perché avevo detto baci piano, invece vacci piano, perché ormai la sordità, insomma, verso una certa età arriva. E allora però è il momento di salutare le radio, salutiamo le radio, Radio Mare Italia, Radio Blinco Blanco, Atri, e ancora abbiamo Radio Teramo, nonché Tele Terme Vigliatore TV. Queste tre radio mandano la trasmissione alle 7:30. Salutiamo il nostro amico Marco Antonio e salutiamo anche Radio Mare Italia, che invece è in diretta in questo momento con noi. Le altre radio le legge la nostra amica Angela Ricciardi, eccola qui, che legge l'elenco delle radio che sono collegate con noi o che dovrebbero essere collegate con noi, poi qualcuna si perde ogni tanto comunque.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: E adesso direi di andare a leggere i comunicati che ci arrivano da Rovigo, dalla nostra Paola Gasperotto, e poi avremo anche un sindaco che ci ricorderà qualcosa che succede in questi giorni. Andiamo allora con eccola qua, Elisa.
1: Gentilissimi ascoltatori, buongiorno, sono Elisa. Mercoledì 27 maggio alle ore 11:30 si terrà la presentazione della mostra fotografica Il teatro e dintorni, che verrà inaugurata il 3 giugno alle 18:30 al Circolo Arti Decorative in Piazzetta Annonaria. La mostra fotografica è la conclusione di un percorso informativo e di sensibilizzazione allo sguardo e all'osservazione, proposto agli studenti delle scuole superiori come laboratorio 2026 del progetto Educational al Teatro Sociale di Rovigo. Saranno presenti l'assessore alla cultura Erika De Luca, gli organizzatori e i rappresentanti del Circolo Arti Decorative. Giovedì 28 maggio, invece, alle ore 11:30 verrà presentata l'iniziativa Campus Estivo al Museo Grandi Fiumi con l'assessore Erika De Luca. Sempre giovedì a seguire, alle ore 12, l'assessore all'associazionismo Michele Aretusini parlerà del bando delle associazioni. Siete invitati a partecipare.
2: Allora, buongiorno, sono Mariella dalla Germania e volevo farvi una comunicazione per quanto riguarda Rovigo. Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze incontra la città in un evento speciale venerdì 29 maggio alle 15 per esplorare e raccontare Rovigo con lo sguardo dei più piccoli, tra presentazioni di idee e coloratissime cartoline realizzate da studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Rovigo, come la vivi? La città vista e immaginata dai ragazzi e dalle ragazze nasce da un'idea del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze del Comune di Rovigo per presentare le proposte di giovani consiglieri e consigliere in modo creativo, colorato e coinvolgente. È la conclusione di un percorso durato ben 2 anni in cui bambini e bambine, ragazzi e ragazzi, in rappresentanza dei loro coetanei, hanno conosciuto associazioni e altre realtà attive in città e vissuto momenti di scambio e confronto, sintetizzato 10 idee per rendere Rovigo migliore e invitato i loro coetanei a raccontare la città con immagini e storie. Il percorso è stato accompagnato da operatrici e operatori di Zigo Scuola, organizzazione rovigina attiva in ambito scolastico, con attività legate all'orientamento, alla valorizzazione dei talenti e al benessere dei giovani. L'evento di venerdì 29 maggio si svolgerà principalmente in piazza Tiananmen, Rovigo, dietro ai giardini del castello, dove il comune ha recentemente messo a disposizione una sala per le attività del consiglio. Alle 15 dalla piazza partirà una breve passeggiata in cui alcuni consiglieri presenteranno le loro idee facendo tappa in alcuni luoghi significativi della città. Alle 16, tornati in piazza Tiananmen, ci sarà la premiazione del contest Rovigo, che ha visto decine di bambini e ragazzi inviare le loro foto di luoghi speciali, accompagnati da brevi testi per raccontare perché sono importanti. Con questi materiali sono state realizzate colorate cartoline, un invito ad amici veri o immaginari e visitare la città con lo sguardo dei più piccoli. Una giuria di bambini e ragazzi ha scelto le migliori, che riceveranno il premio in quell'occasione. Alle 16:30 si concluderà il pomeriggio con una merenda e giochi in compagnia dei vicini di casa del Circolo Hauser, insieme con il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, ha già avuto alcuni incontri immaginando possibili attività intergenerazionali.

0: e buongiorno. Nico, buongiorno. Nico, buongiorno. Buongiorno. E oggi
1: buongiorno.
0: Oggi l'ho svegliato un po' prestino perché sono circa le 6:30 e quindi insomma, però dobbiamo parlare in questi giorni, e poi manderemo anche le repliche, di qualcosa che ci sarà in fine settimana a Calto. Allora ci racconti pure cosa ci sarà a Calto, che è in provincia di Rovigo.
1: Esattamente, non è stato un problema la sveglia, tanto sono già sveglio da un'ora. Niente, praticamente a Calto, dopo 8 mesi di organizzazione fra noi e chi ha organizzato, noi come amministrazione e chi ha organizzato l'evento, ci sarà il Calto Arcs Festival, un evento che prevede 3 serate. La prima sera, il 30 di maggio, abbiamo il ritorno agli anni 90, la seconda sera, il 31 di maggio, abbiamo i Rotti per Caso, la cover ufficiale degli 883, mentre l'ultima sera, l'evento clou, diciamo, ci sarà Cristina D'Avena con Gem Boy.
0: Eh beh, quindi Cristina D'Avena con tutti i nostri ricordi, praticamente, chi è che non conosce Cristina D'Avena? Esatto. E a livello di organizzazione, cosa c'è di bello in queste serate? Chi viene, cosa si deve aspettare? Ci sono cose che sono allestiti, mercatini, sono allestite, che c'è di bello da vedere in queste serate?
1: Allora, innanzitutto è la prima edizione, quindi siamo un po' profani della cosa, però ci abbiamo messo tutto il nostro entusiasmo.
0: È ben importante.
1: Ci saranno ovviamente i food truck, ci sarà tanta birra, perché ci saranno serate calde, e ci sarà la possibilità di parcheggiare. Chiudiamo tutta la nostra area industriale, che, se non ricordo male, sono circa 60-70 mila metri, di cui utilizzeremo per l'evento circa un 10-15 mila metri, ecco, a memoria. Quindi niente, c'è solo da venire a divertirsi.
0: Allora, quindi è in questo caso un sabato, domenica e lunedì, perché poi dopo il 2 giugno è festa, e esatto, tutti coloro che abitano vicino a Calto possono venire direttamente in questa nuova iniziativa organizzata dal nostro sindaco Nico Manfredi. Allora, signor sindaco, io la ringrazio per l'avviso e per la svegliata, ma era importante dirlo di mattina presto, e lo ripeteremo anche tra qualche giorno ancora una volta. Grazie e buona giornata.
1: Grazie mille a voi.

E salutiamo così il nostro amico Nazareno di Radio RVD. Ricordiamo che alle 10 su Radio RVD c'è il ballo di Beppe che parla di questi paesi, poi li mandiamo in replica anche qui durante la mattinata. E comunque, se voi avete qualcuno che vuole parlare del vostro paese, delle tradizioni, delle altre cose, o volete farlo voi direttamente, potete chiamarci e noi vi registriamo.

0: La diretta è qui e siamo con Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Io ieri, guardando il calendario, mi sono resa conto che...
0: Che vuoi andare al mare?
1: Sì, e meno di un mese sarà estate. E allora ho preparato la poesia intitolata proprio L'estate.
0: Ah, quindi... Ma il mare è lontano da te, Maria Grazia?
1: No, perché Sciacca è sul mare.
0: Ah, allora quindi non c'è problema.
1: Sì, non c'è bisogno di spostarsi.
0: E allora manderemo un brano che si chiama Spiagge, quello classico Renato Zero, ma cantato da qualcun altro, poi vedremo se riusciamo a capire chi è. Noi siamo in diretta e facciamo tutto così alla luce del sole, vero? Giustamente. E allora parti pure con la lettura, quando finirà il brano noi facciamo partire queste spiagge. Vai pure.
1: Ok, allora l'estate. Com'è bello quando arriva l'estate passeggiare in riva al mare con te. Fermarsi sul bagnasciuga e guardare le onde che fanno avanti e indietro. Sentire il rumore del mare e respirare l'odore della salsedine, con il sole che riscalda di giorno o con la luna e le stelle che illuminano di notte. Com'è bello passeggiare abbracciati e ammirare il cielo in una notte stellata. Com'è bello sognare e con la fantasia intravedere il paradiso e immaginare di vivere sul paradiso terrestre con te.
0: Grazie, Maria Grazia, e parte la spiaggia, eccola qui. Ciao, buona giornata.
1: Grazie anche a te.

0: E allora, spiagge, erano quale spiagge? Adesso abbiamo
1: di Renato Zero.
0: No, non era di Renato Zero, era un cantante.
1: Renato Zero.
0: Non era Renato Zero. L'originale era Renato Zero, invece questo qui era un cantante che abbiamo preso da YouTube, ci hanno mandato da YouTube sto cantante.
1: Sì, perché viene ricantata. Spiagge di Zero, sì.
0: La cantavo anch'io una volta.
1: Ah, la cantavi pure te?
0: No. Peperoncino la cantava la spiaggia? Peperoncino?
2: Addormentato. No,
1: invece mo che canta Marco?
0: Marco non lo so che canta.
1: Io guardo la luna. Guarda le stelle, guardo Damiano che fa le frittelle. Damiano è del Vaticano, sta insieme al Papa oggi.
0: Sì. Allora io non capisco
1: però, tutti i giorni c'è lavoro.
0: Come mai non c'ho il nostro caro Raffaele? Raffaele?
2: Eccolo, presente.
0: Allora tu la cantavi spiaggia o no?
2: No,
0: lui non cantava a spiaggia. Però
1: Peperoncino.
0: Però Peperoncino deve sapere, lo facciamo sapere questo per il Vaticano, per Eleonora. Peperoncino fa il bagno sempre, anche d'inverno, il primo dicembre, il primo gennaio. Sì. Capito? Lui l'acqua fredda non la teme.
2: No, anzi, mi piace.
0: Quindi, insomma, è dappertutto. Allora, questa mattina lo staff finale, intanto che io preparo la sigla.
1: Lo staff finale è Damiano dal Vaticano insieme alla sua fidanzata Eleonora da Montemario, finta Trastevere.
3: Ma che finta Trastevere? Che c'entra Trastevere?
1: Finta Porta Portese.
2: Eleonora è un nome a cui io sono molto molto legato, piace tantissimo.
0: Perché sei legato a Eleonora? Adesso spiegalo.
2: Avevo una collega in prima elementare.
0: Sì.
2: Avevo una collega fino ad un'altra Elena, che i genitori gli avevano regalato gli orologi veri, mentre me che vedicchiavo poco ma ancora vedicchiavo qualcosa, mi regalavano quelli della cartoleria da 50 lire allora, che non funzionavano ovviamente. Invece questi erano già gli orologi che facevano tic tac tic tac, e queste, tra l'altro, Eleonora mi piaceva anche come bambino, per cui sono legatissimo a questo nome e mi piace tantissimo. Complimenti Damiano e complimenti Eleonora.
0: Ecco, quindi
1: grazie mille.
3: Bella storia.
0: Siamo andati nei ricordi, quindi. Allora, noi dobbiamo ricordare che questa sera, 20 di sera, ci collegheremo con la Thailandia e con Emmanuel Calmo.
2: Chi l'ha detto che è calmo?
0: Pensate che da noi saranno le 20, ma in Thailandia sarà l'una di notte, quindi insomma andremo a dare fastidio a questo Emmanuel Calmo.
1: Sì, penso che l'attore si sveglierà di notte per noi.
4: Giuseppe, la replica di quella di stamattina, a che ora la rimandano? Ai 9:45?
0: 7:45.
4: 7:45.
0: Mentre questa qui che stiamo registrando adesso andrà intorno alle 10, di meno 5, 10, meno
4: 10. Ok, perfetto.
0: Ecco, così vi riascoltate. Dice, ma la replica quando vai in onda?
4: perché si è messa a piangere la dedica che io ho fatto.
0: Chi si è messa a piangere?
3: Eleonora.
0: Allora un applauso al pianto, un applauso al pianto.
1: Proprio amore allora.
0: E proprio amore, Stella.
1: Lo sai, lei ha detto a me, ha detto, lo sai che Damiano mi ha detto che è innamorato di me.
0: Ecco, quindi è una cosa veramente.
1: Ma lo sai, quando loro si guardano a volte, quando facciamo una videochiamata insieme, loro si guardano.
0: Sì.
1: Lui ha. Lei pure, ma lui ha degli occhi a cuore.
0: C'è gli occhi a cuore, si formano, forma di cuore. Gli occhi così. Sì. Bene, allora.
1: Finalmente, siccome Giuseppe ormai conosce Damiano da qualche mese, ha capito com'è Damiano. È passato dallo sciupa femmine del Vaticano all'innamorato.
3: L'innamorato del Vaticano.
1: Che dura?
0: Vedremo. Noi ormai per Adriano controlleremo la durata delle sue fasi.
1: Sì.
0: Bene, ragazzi, sono quasi 55. Ci sono notizie importanti, Raffaele? Qualche notizia bella rispetto alle guerre?
4: No, tutte notizie che io già ho iniziato a lavorare, che già sono arrivati i camion da scaricare.
0: Ah, sono storia di Ceccaglio. Vabbè. Invece,
4: io faccio il mulettista, quindi mi tocca già partire.
0: Quindi c'hai i cavalli tu, i muli. E invece il nostro Marco, come sta ad Anzio? Sono arrivati già i primi acquirenti o ancora no?
1: Allora no, quello no, stiamo preparando il banco.
4: Però lo dici che c'è la signora accanto a te oggi?
1: Stiamo provando il banco e praticamente
4: sì.
1: Speriamo
2: di che... il banco vince.
1: No, ma quello è amore. No, quando si lavora. Lavoro.
3: Io però bisogna fare un applauso anche alla compagna e alla signora di Marco che c'ha vicino.
0: Ah sì, eccolo qua, la signora Giovanna.
2: Signora Giovanna.
0: Perfetto ragazzi, allora contate fino a tre e facciamo partire la sigla. Ormai sapete che ormai c'è questo rito di fare partire la sigla. Ricordate Emanuel Calmo questa sera alle 20 di sera con noi. E allora andate, partite, dai.
2: Uno, due, tre.
1: Signore e signori, a voi là.
2: Due, tre.
0: Sigla. Mezzo marito.
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora ragazzi, buona giornata a tutti. Partiamo a tutti. Da Raffaele. Ciao Raffaele, buona giornata.
2: Un caro saluto, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata Marco.
2: Buona giornata Marco.
0: Buona giornata Adriano. Damiano.
3: Buona giornata.
0: E buona giornata Eleonora. Ciao ragazzi, a risentirci.
3: Ciao ragazzi,
0: a domani.
2: Ciao a tutti, ciao domani.
0: Ciao, a domani.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

tutte bugie che raccontiamo a noi stessi, per sentirci al sicuro, per sentirci protetti. O chi lo sa, forse siamo bugiardi perché non ci hanno mai detto la verità.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Un po' addormentato oggi Graziano D'Andrea. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Ma non sono solo addormentato stamattina, sono sicuro che anche voi dice: ma perché mi tocca oggi svegliarmi, andare, fare, brigare, quando potevo starmene bello tranquillo? E vabbè, ma è appena mercoledì, abbiate pazienza, siamo al giro di volo della settimana.

e siamo insieme anche quest'oggi perché abbiamo il piacere di fare colazione insieme e quindi avere la possibilità di incominciare bene la giornata. Amici, siete ovviamente all'ascolto sulle nostre radio collegate. Un saluto a coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, da Regional Radio, da MRC Media Radio Castellana e da Power 927 Milano. Oggi mercoledì, dicevamo, mercoledì 27 maggio 2026. Siamo nel 147esimo giorno dell'anno, nella 22esima settimana. La chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. Il sole è sorto alle 5:41, tramonta alle 20:34, la luna è crescente ed è illuminata al 76.9%. Andiamo con il proverbio di oggi, uno dei più famosi: vale più la pratica che la grammatica, l'esperienza sul campo ha un valore più ampio della sola teoria, poiché permette di confrontare le nozioni con la loro effettiva applicabilità e di operare i necessari aggiustamenti per renderle praticabili. Il proverbio viene spesso utilizzato anche per indicare che coloro che hanno una grande esperienza in un determinato settore hanno più importanza di coloro che, pur avendolo studiato con successo, hanno avuto poche occasioni di confrontarsi. Capito? Vale più la pratica che la grammatica. Andiamo con il primo brano di oggi, dai, incominciamo. Andiamo ad incominciare anche musicalmente parlando. Sì, assolutamente, dai, iniziamo con questa Jungle, bello, mi piace. Buongiorno!

San Pietroburgo. 1840 nel pomeriggio a Nizza muore 57enne Niccolò Paganini, uno dei violinisti e compositori più discussi e popolari dell'epoca, oltre che uno dei più virtuosi musicisti al mondo. 1930, il giovane ingegnere della 3M Richard Drew, che ha già messo a punto il nastro adesivo in carta per mascherature, inventa il nastro adesivo trasparente, lo Scotch. 1930, inaugurato a New York il Chrysler Building, che con i suoi 319 metri di altezza, inclusa la guglia, è il più alto grattacielo al mondo, primato che deterrà per un solo anno. 1933, debutta nelle sale cinematografiche statunitensi il nuovo film di animazione di Walt Disney tratto dalla fiaba I tre porcellini. Il film verrà distribuito in Italia l'anno dopo. Nel 1937, in questo giorno, il 27 maggio, una cerimonia di inaugurazione per il Golden Gate, il più lungo ponte sospeso al mondo, che unisce San Francisco alla cittadina di Sausalito in California. Nel primo giorno di apertura è consentito il solo transito pedonale. 1937, in sostituzione del Ministero della Stampa e della Propaganda, il governo italiano istituisce il Ministero della Cultura Popolare. 1949, a Cannes, in Francia, la 31enne attrice statunitense Rita Hayworth sposa con rito civile il principe Ali Khan, il pronipote dell'Aga Khan ed erede di Aga Khan III, è nato a Torino nel 1911. 1963, con la vittoria del partito Unione Nazionale Africana del Kenya nelle prime elezioni del paese, Jomo Kenyatta, uomo simbolo della lotta al dominio coloniale britannico, viene investito della carica di primo ministro. 1964, l'Inter, la squadra vincitrice dell'annuale Coppa dei Campioni, giunta alla nona edizione. 1965, per il secondo anno consecutivo, l'Inter conquista la Coppa dei Campioni. 1965 ancora, a Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, muore il pittore Antonio Ligabue. Era nato a Zurigo nel 1899. 1973, dopo 64 giorni di reclusione trascorsi tra la clinica di Merculago e il Policlinico di Milano, viene rilasciato l'investigatore privato Tom Ponzi. Era stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta sullo scandalo per le intercettazioni telefoniche.

0: Erano gli YouTube con Song of the Future. Insieme a noi per qualche minuto siamo in rigorosa diretta, lo dico a beneficio di coloro che sono arrivati solamente ora all'ascolto. Sono praticamente le 7:22, buongiorno in questo mercoledì 27 maggio 2026, è il momento di completare quella che è la storia di questo giorno. E allora torniamo al 27 maggio del 1974. Nel giorno dell'insediamento, il neoeletto presidente francese Valéry Giscard d'Estaing conferisce a Jacques Chirac l'incarico di formare il nuovo governo. Nel 1975, in questo giorno, il primo ministro svedese Olof Palme indice nuove elezioni a causa della parità di seggi in Parlamento tra opposizione e coalizione di governo. 1976, la Grecia approva la legge per la regolamentazione del diritto di sciopero, nei confronti della quale le forze politiche di sinistra si sono espresse sfavorevolmente. 1993, un furgone carico di tritolo esplode a Firenze nei pressi della Galleria degli Uffizi, devastandola e distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Muoiono 5 persone. 1994, in questo giorno, dopo 20 anni di esilio, rientra in Russia lo scrittore Alexander Solzhenitsyn. Nel 1970 era stato insignito del premio Nobel per la letteratura, nel 1991 era stato riabilitato dal governo di Gorbaciov. 1995, il 42enne attore statunitense Christopher Reeve, interprete cinematografico di Superman, cade da cavallo durante una gara a Charlottesville per lo spostamento di due vertebre cervicali, riporta la lesione del midollo spinale e una conseguente tetraplegia. 1997, arriva con successo al Polo Nord la prima spedizione interamente femminile, 20 donne britanniche suddivise in squadre hanno attraversato quasi 1000 chilometri di ghiacci in un'impresa durata 6 settimane, accompagnate da 2 guide, naturalmente donne. 1999, nella Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano torna in esposizione L'ultima cena di Leonardo da Vinci, restauro durato 22 anni, viene mostrato proprio in questo giorno ad un ristretto numero di personalità e dal giorno dopo un convegno riaprirà al pubblico. Nel 2001 l'arcivescovo zambiano Emmanuel Milingo sposa la coreana Maria Sung, violando il rito canonico che impone il celibato ai sacerdoti. Il rito viene officiato dal reverendo Sun Myung Moon. Nel 2003 muore in ospedale a Roma all'età di 78 anni il maestro Luciano Berio, musicista e compositore d'avanguardia, pioniere della musica elettronica. Nel 2007, al 60° Festival del Cinema di Cannes, il premio Palma d'Oro va al film romeno del regista Cristian Mungiu, 4 luni, che vuol dire 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni. Nel 2012, furiose reazioni per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che ha accusato la Grecia di irresponsabilità e di cercare scuse per evitare di pagare le tasse. Atene, alle prese con una gravissima crisi economica, le considera un insulto. Nel 2018 il primo ministro incaricato Giuseppe Conte, a colloquio dal presidente italiano Sergio Mattarella, rinuncia al mandato dopo il veto sul nome di Paolo Savona per il Ministero dell'Economia. Nel 2021 il telegiornale argentino di Canale 26 annuncia la morte di William Shakespeare, indicandolo come la seconda persona del Regno Unito ad aver ricevuto il vaccino contro il Covid. La giornalista Noelia Novillo dice: come tutti sappiamo è uno degli scrittori più importanti della lingua inglese, per me un maestro, è morto in Inghilterra all'età di 81 anni. Vabbè, insomma, siamo le comiche. Ed è tutto per la storia del 27 di maggio. Ogni volta che non so volare, invece, è il titolo del bellissimo brano di Enrico Nigiotti che riascoltiamo insieme questa mattina.
1: Tardi, che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola. volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

È il momento ovviamente anche dei compleanni, perché questa è l'ora, sono le 7:29, quindi facciamo gli auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni, o se siete nati in questo 27 maggio, auguri, auguri, auguri. Sono nati oggi anche Isadora Duncan, danzatrice, precorritrice un po' della danza moderna. Louis Ferdinand Céline, scrittore. Erminio Macario, grande attore, lo ricordiamo, Due sul pianerottolo, Il monaco di Monza, ma tanti altri film e tanto avant spettacolo, oserei dire. Vincent Price, attore, lo ricordiamo in Edward Mani di Forbice, I tre moschettieri, Vertigine. Bianca Toccafondi, attrice, la ricordiamo in Delitto e castigo, I promessi sposi. Henry Kissinger, politico statunitense, premio Nobel per la pace nel 1973. Memo Remigi, cantante, quello che ha scritto quella meravigliosa canzone che Innamorati a Milano. Bruno Vespa, giornalista, scrittore e conduttore TV. Didi Bridgewater, cantante. Giuseppe Tornatore, regista, Oscar per Nuovo Cinema Paradiso nel 1988. Mariangela D'Abraccio, attrice. Gerardina Trovato, cantante. Paul Gascogne, calciatore e allenatore. Joseph Fiennes, attore, lo ricordiamo in Shakespeare's in Love e Elizabeth. E poi ancora Salvatore Ficarra, attore del duo Ficarra e Picone. Matteo Bordone, giornalista e conduttore radio televisivo. Leonardo Giordani, ciclista, campione mondiale Under 23 nel 1999. Claudia Potenza, attrice, la ricordiamo in magnifica presenza in Basilicata Coast to Coast, ma anche Vita da Carlo, la serie con Carlo Verdone. Auguri, auguri, auguri a tutti. Si continua con il nostro Morning Show.

0: 7 e 31 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, code per un veicolo in panne sull'Autosole tra Calenzano e il bivio per la 1 variante in direzione di Milano. Incidente sulla 7 di Serravalle con code in entrata al casello di Genova Bolzaneto provenendo da entrambe le direzioni. Si rallenta per lavori sulla A14 Adriatica tra Pedaso e Grottammare in direzione Pescara. Infine prosegue l'ondata di calore nella penisola con bollino arancione per il livello 2 nella maggior parte delle città del territorio. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Stiamo viaggiando in perfetto orario, 7.35, è arrivato il momento dell'oroscopo, ovvero la prima parte dell'oroscopo, i primi sei segni zodiacali. Iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, un errore di valutazione fatto in passato potrebbe tornare a bussare alla vostra porta. Affrontatelo subito con sincerità, calma e pragmatismo. Toro, incredibile ma vero, un chiarimento nato da un litigio banale si trasformerà nella chiave per capire quanto siete diventati indispensabili l'uno per l'altra e profondamente uniti. Gemelli, un messaggio scritto di getto senza troppo pensare si rivelerà la mossa vincente per sbloccare la timidezza di una persona che vi piace. Le stelle favoriscono i nuovi contatti. Cancro, sentite la pressione di una scadenza che si avvicina troppo velocemente. Procedete con metodo e non lasciatevi prendere dal panico inutile, ma restate lucidi. Leone, imparate a separare i problemi della giornata dalle gioie dell'intimità. Meglio contare fino a 10 prima di rispondere ad una critica del partner. Vergine, certamente non è il momento di rivangare vecchi errori del passato. Concentratevi sul presente se non volete rovinare un legame prezioso. Armatevi di santa pazienza. Fra poco la seconda parte del nostro oroscopo di questo mercoledì 27 maggio 2026. Bene, sveglia, sveglia, sveglia, perché ormai è tardi, se no non andate più da nessuna parte stamattina. Rimanete con noi, rimanete con il Morning Show.

È il momento di andare a concludere l'oroscopo di oggi. Sono le 7.40, il traffico è lento nell'ora di punta, come cantava Lucio Battisti. Andiamo con la bilancia. Amici della bilancia, qualcuno di molto giovane o con uno spirito vivace porterà una ventata di freschezza nella vostra vita. Lasciatevi contagiare dal suo entusiasmo sincero. Scorpione, inutilmente cercherete di cambiare il parere di una persona testarda oggi, meglio rimandare la discussione quando gli animi saranno calmi e più distesi e disponibili. Sagittario, peccato che un collega invidioso cercherà di prendersi il merito di una vostra idea. Restate calmi e mostrate i fatti con eleganza a chi conta davvero. Meglio rimandare una decisione. Capricorno, le stelle vi mettono in guardia da un errore di distrazione banale. Controllate due volte le cifre, le virgole nei vostri report. Meglio non firmare contratti importanti oggi. Acquario, riceverete un complimento per il vostro modo di vestire o per un nuovo dettaglio estetico. Sentirvi belli vi aiuterà ad essere più audaci in amore. Pesci, troverete un modo per arrotondare le entrate grazie ad un piccolo lavoretto commissionato da un conoscente. La vostra precisione è rinomata e apprezzata. Questo è l'oroscopo di oggi, missione compiuta anche per oggi. Dunque sappiamo cosa ci riserva la giornata dal punto di vista zodiacale. È perché questi sono un po', voglio dire, i momenti cruciali di questa prima parte di giornata. Quindi nell'ordine, alcune rubriche interessanti, la musica, il caffè, quello fondamentale ovviamente, e poi ovviamente l'oroscopo, e fra poco una bella lettura delle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Continuiamo con Comrade Hug Yourself. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, Morning Show.

puntuali al nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. Meloni sferzata all'Europa, Confindustria, dure critiche di Orsini all'Unione, la Premier rilancia. I raid e i rifugi, alleno l'Ucraina e non ho paura, la gente con me, l'intervista a Maldera. Torino, l'ultra ferito, i PM e la pista del lacrimogeno, gli scontri nel derby, continua l'inchiesta. Proseguiamo con la Repubblica. Meloni, industriali asse contro l'Europa, dall'Iran al Libano un giorno di guerra. Ed ancora Gamberini, Ustica chiede verità, non archiviazioni, l'intervista di Lirio Abbate. Andiamo con la Stampa di Torino. Meloni attacca l'Unione Europea, soffoca l'economia, Orsini al governo, salari bassi e caro energia, usiamo i 20 miliardi dei bonus fiscali. Medio Oriente, Iran e Israele, bombe sulla tregua, Trump all'angolo. Guerra con l'intelligenza artificiale perché l'Europa è l'unico baluardo all'autoritarismo statunitense. Il Fatto Quotidiano, nuovo Mellonellum premio col 42% e niente preferenze. Legge elettorale, accordo nel centrodestra, ballottaggio via. Il PM racconta un fatto vero, il CSM lo censura. Cartabia, Enordio viene punito per aver criticato una riforma citando un indagato che patteggiava per bancarotta e aveva lasciato sul lastrico centinaia di persone. Il Resto del Carlino, Meloni, Orsini, scossa all'Unione Europea e crisi, faccia meno e meglio. Caldo, 12 morti in Europa, bollino rosso in 4 città italiane. Strage sul lavoro da Lucca a Reggio Emilia fino a Catania, 3 operai morti in poche ore. Il Messaggero, Meloni imprese scossa all'Europa. Ancora la guerra, Israele attacca il Libano, raid statunitense sull'Iran. La Verità, il boomerang del voto islamico, a Venezia il PD ha puntato sui bengalesi spaventando gli altri elettori. Il gioco della sinistra per capitalizzare alle urne il tifo per l'immigrazione incontrollata per adesso è perdente, ma è pure pericoloso. I musulmani tendono ad anteporre la sharia alle nostre leggi. Prima di candidarli andrebbe chiesto loro se rispettano la Costituzione. Il neosindaco, il baratto politico con i gruppi religiosi crea ghetti, non vera integrazione. L'attacco di Modena dall'ISIS al sesso e con le ricerche su internet di El Khoudry. Il Giornale, Meloni Orsini sveglia l'Unione Europea, meno e meglio. Sinistra a picco alle comunali, flop degli islamisti, ora il PD apre il processo a Schlein, campagna disastrosa. Neanche un musulmano tra gli eletti, campo largo in tilt, ci siamo illusi. Il Tempo, più campo santo che campo largo. Panico a sinistra dopo la batosta elettorale a Venezia e Reggio Calabria. Sui media amici, Big PD provano a ribaltare il racconto della sconfitta e gli opinionisti d'area rispolverano il sempreverde allarme fascista. Ma ora Schlein deve guardarsi dalle correnti e Conte sprofonda sotto il 4%. Assemblea di Confindustria, Meloni e Orsini asfaltano l'Unione Europea, gli italiani recuperano potere di acquisto. Libero, che figuraccia compagni, la sinistra si processa alle sparate preelettorali. Da Venezia sfratto a Meloni, il flop del voto degli immigrati, si rianima la fronda anti-Schlein, lo sbaglio di pensare che il referendum fosse la svolta. Simone Venturini, nuovo sindaco di Venezia. Per i turisti cafoni un ticket da 50 euro al giorno. Legnate di Giorgia, l'Unione Europea deve fare meno e meglio, il discorso a Confindustria. Il Sole 24 ore, quotidiano economico, Orsini, responsabilità, fiducia e coraggio, Meloni, Unione Europea, miope, stop alla burocrazia.
l'energia di Mosca, l'import di gas russo. Ecco i primi 5 paesi europei, Francia in testa, partite IVA più fedeli ma resta a rischio evasione per una su due. La Lombardia approva la legge per dare regole ai data center, aree verdi, oneri di costruzione più alti. Passiamo ai giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, il re del giro, dominio Vingegaard, quarta vittoria, Sinner a Parigi, inizia la grande, il successo numero 30, avanti Iraola, il Milan accelera per il nuovo allenatore, Cardinale Ibrahimovic a Londra, hanno già visto il tecnico spagnolo della rivoluzione, Bournemouth presso un altro incontro, Napoli sceglie italiano, rilancio la Juve con Molli, Spalletti l'uomo giusto, Ildiz incedibile, Corriere dello Sport, sarà una grande Juve con Molli, conferma fiducia a Spalletti, Ildiz non si tocca, avanza italiano, svolta Napoli, incontro con gli agenti, ha superato Allegri, rivoluzione totale, Milan Iraola è pronta a dire sì, Dybala ci siamo, la Roma accelera, biennale sul tavolo, le mosse dell'Inter, Chivu firma e Michi continua, tennis a Parigi, Sinner tutto facile, Arnaldi e Darderi ok. Andiamo a chiudere con Tutto Sport, come lì disegna il futuro Juve, rassicura sul suo rapporto con Spalletti, blinda gioiello turco, Ildiz non si tocca, un punto fermo fra i tanti dubbi che racconti in assa dovranno essere chiariti da un vertice con Elkan e Spalletti. Cairo e le sue mosse, cedere il toro, sarei felice, Ventura, avanti Iraola in un Milan di stranieri, a lezione di Sinner, Arnaldi, Darderi, Olè, Napoli sempre più italiano, grosso Fiorentina ci siamo, non solo il blocco su Pasmu, anti-Inter, ora punta Bastoni. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano, ci ritroveranno domani alle 7.09 puntuali come al solito per fare colazione insieme. Per arrivare alle ore 8 un classicone, Don't You Forget About Me dei Simple Minds. Questo è il Morning Show.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Si riaccende pericolosamente la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra USA e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah, scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran.
3: Su Radio Tiguglio Web state per ascoltare una nuova puntata di...

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, in

0: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record, numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto

0: Anche questa settimana ci siamo sulla vostra radio preferita, lo so, qualcuno di voi aspetta sempre l'inizio del programma perché immagino alcuni ascoltatori, alcuni di voi che sono lì pronti a chiedersi: ma quest'oggi ad Hasta la Vista chi sarà presente, chi sarà l'ospite di puntata, chi sarà, si racconterà in modo inedito? Amici, io sono emozionato e lo capirete a breve perché quest'oggi abbiamo un ospite che si è fatto un po' desiderare, ma tra un po' capirete chi è, ci racconterà tanto di sé. Vado a salutare anche il nostro amico Tom in regia, che è sempre presente anche lui con la sequenza musicale, con i brani del momento. Le ho dato qualche secondo in più il tempo di ambientarsi, prepararsi all'esperienza radio anche gustando una caramella alla menta, che serve anche un pochino a risolvere il tema dell'emozione. Simona, ci sei? Sei pronta?
1: Sono pronta.
0: Bene, come va con la caramella? Siamo riusciti ad aprire il pacchetto, sì?
1: Assolutamente sì.
0: Un po' complicato, ma questo è il bello della diretta. Dice: oddio, stiamo iniziando, 30 secondi, 20 secondi, eccoci, siamo in onda con Hasta la Vista. Simona, benvenuta. E la tua prima volta in radio?
1: Assolutamente, è la mia primissima volta, quindi l'emozione è tantissima.
0: Non hai mai parlato in radio?
1: Non ho mai parlato in radio.
0: Neanche al telefono, come si usava una volta, che facevi le telefonate per richiedere un brano, per partecipare a un quiz?
1: No. Perché mi vergogno abbastanza. Ah, ecco. Quindi sarà interessante.
0: Bene, ed è proprio questo che ci occorre, la tua emozione, il tuo imbarazzo, perché ogni volta sta alla vista una possibilità per l'ospite di cimentarsi con questo linguaggio particolare, per gli ascoltatori conoscere una storia di vita sempre diversa, una storia interessante come quella che tu oggi condividerai con noi che siamo qui, e soprattutto è un modo per stare insieme in modo diverso, particolare e piacevole.
1: Grazie di avermi invitato.
0: Bene, grazie a te di aver accettato l'invito. Per rompere un po' il ghiaccio ti chiedo due cose facili per iniziare, visto che siamo ancora in sigla, se ti va di dirla: età e provenienza.
1: 50.
0: Puoi barare su entrambe?
1: No, assolutamente. Dico sempre la verità e questo è un problema. 56 anni, Roma.
0: Ok, proprio romana.
1: Romana.
0: Sempre romana, perfetto. Sì. Bene, ci vuoi dare un indizio vago che ci fa capire di cosa ti occupi nella vita senza svelarlo?
1: Mi occupo di amministrazione.
0: Ok, perfetto. Bene, amici, siete curiosi di conoscere la storia di vita di Simona e soprattutto con questo termine che ha usato, amministrazione, che cosa amministra? Rimanete lì perché ve lo sveleremo a breve. Che dici, iniziamo?
1: Iniziamo!

0: Sempre in pista quest'oggi, una pista con un timone. Alla guida abbiamo Simona, perché abbiamo capito che alla guida del programma quest'oggi, cara Simona, ci sei tu. E questa pista che ci porterà verso la meta tra circa 2 ore, quando finiremo il viaggio, chissà quante cose condivideremo di te con gli amici in ascolto, condividerai tu con gli amici in ascolto in questo viaggio virtuale alla conoscenza di te e tu della radio. Quindi è un viaggio che si preannuncia molto interessante.
1: Spero di sì, spero di non annoiarvi.
0: Senti, va bene la caramella che ti ha dato il nostro amico Tom in regia? Il gusto di tuo gradimento?
1: Il gusto è buonissimo, è buonissimo e ha fatto il suo effetto.
0: Perfetto, bene, perché insomma all'inizio, amici, chi viene qui in studio è sempre emozionato a mille, soprattutto chi non ha mai fatto radio, chi è la sua prima volta, dice oddio, ma cosa devo dire, cosa mi chiederai? Anche tu oggi hai la stessa ansia da prestazione, da domande. Abbiamo già capito che l'età forse non dovevamo chiedere, ma l'abbiamo chiesta e va bene così, quindi.
1: È stato un colpo basso.
0: Ma sì, ma dalla voce tanto non si capisce, tu hai una voce molto giovanile, quindi. E io poi me la sono pure dimenticata la tua età, quindi va bene.
1: Ok, ottimo.
0: Tu hai detto prima all'inizio del programma, dando l'indizio, che ti occupi di amministrazione, ma in che senso? Amministri te stessa o aiuti ad amministrare qualcosa di qualcun altro?
1: Allora, in realtà mi occupo di controllo, di gestione, uh-huh. E quindi amministro qualcosa di qualcun altro. Okay. Però l'obiettivo della mia vita è amministrare me stessa, cercando di farlo al meglio.
0: Ok, quindi diciamo che tu nel tuo quotidiano ti occupi di amministrazione, lavori in ufficio.
1: Sì.
0: Ok, però al di là del lavoro di ufficio ti occupi di te stessa, che detta così sembra vaga, ma poi amici capirete il perché, perché Simona ha tante passioni, io qualcosina di te la conosco e mi piace quest'oggi raccontare anche quello che fai, ma come lo fai, perché dietro veramente c'è una grandissima passione che non è l'amministrazione, perché quello, diciamo, è quello che ti serve da vivere, diciamo così.
1: Sì.
0: Da quanti anni lavori in amministrazione?
1: Allora, in amministrazione dagli ultimi 15 anni, okay. Però in azienda da più di 30.
0: Ok, e il tuo sogno da bambina era fare questo, lavorare in azienda, oppure la tua formazione è altra?
1: La mia formazione in realtà è da economista e quindi okay. È assolutamente allineata al lavoro che svolgo, okay. Ma da bimba avrei voluto fare il medico.
0: Ah, proprio medico? Mm-hmm. Quindi volevi lavorare con le persone?
1: Sì.
0: Però in questo caso ci lavori con le persone che stanno bene e invece da bambina tu volevi lavorare sulla malattia delle persone, sul
1: sì.
0: bisogno di cura?
1: Sì.
0: Ah, ok.
1: È una cosa che mi ha sempre affascinato.
0: Mm-hmm. E poi hai provato a realizzarlo questo sogno? Hai iniziato gli studi di medicina o neanche ci hai provato?
1: No, non ci ho provato perché ho sempre lavorato e studiato, mm-hmm. E fare medicina sarebbe stata una passione che mi avrebbe impedito di lavorare, mm-hmm. Già da quando ero più piccola, insomma, e quindi ho fatto una scelta

0: sì.
1: Ok, perfetto. Un lavoro d'ufficio.
0: Sì.
1: Stai al chiuso.
0: Sono al chiuso.
1: Ecco che non è proprio la tua vera natura, mi sa.
0: E la mia natura mi porterebbe a stare quantomeno con le finestre aperte, a guardare sempre il cielo e tutto quello che c'è intorno.
1: Ok. Lavori con dei colleghi, presumo, quindi non stai da solo in amministrazione?
0: No, siamo parecchi.
1: Ok, perfetto. Bene, da tanti anni fai questo lavoro, però io penso che quest'oggi non parleremo tanto di lavoro, perché poi lavoro di amministrazione immagino siano documenti, conteggi, questo?
0: Sì, sì.
1: Ok, quindi diciamo che è un lavoro di routine.
0: È un lavoro di routine. Che ormai svolgo da tanti anni e che quindi, diciamo, il mio capo direbbe fai con il piede sinistro.
1: Ok, diciamo non è il lavoro di creatività come a volte può succedere in alcuni lavori che uno ogni giorno deve fare una cosa diversa, creativa, che ne so, un grafico pubblicitario oppure un compositore, l'artista.
0: No, di creativo c'è poco, c'è molto di esperienza e ci possono essere dei casi in cui sei portato a dover studiare dei modelli economici per delle offerte commerciali o quant'altro, ma sono decisamente di minore entità rispetto alla routine.
1: Ok, perfetto. Allora non ci dedichiamo alla narrazione lavoro, perché insomma vieni da un periodo di intenso lavoro, quindi almeno qui in radio parliamo di cose diverse che magari può essere anche interessante per te raccontarti da un altro punto di vista. E proprio perché mi piacerebbe che tu raccontassi di te, io so che tu, proprio perché tanto tempo lo passi al chiuso, a un certo punto, non so in che momento della tua vita, ti sei resa conto di voler stare a contatto con la natura. Questa cosa quando è accaduta?
0: Allora, contatto con la natura da sempre, perché comunque avevo i nonni che abitavano in campagna e quindi comunque ho sempre avuto un contatto molto diretto con la natura.
1: Sì.
0: Negli ultimi 6 anni invece questa esigenza è diventata per me fondamentale e quindi ho deciso di cominciare a riprendere a camminare, cioè ad avere un approccio alla vita più lento, con dei ritmi che venissero dettati da quello che mi circondava.
1: Ok, quindi tu già comunque prima eri propensa allo stare in natura, tutte le occasioni magari utili erano per te buone per stare proprio negli ambienti il più naturali possibile, perché giustamente lavorando, quello che dicevo prima, in ufficio, cioè appena posso vado a fare passeggiate in campagna, al mare, in montagna. Però da un certo momento in poi hai deciso di strutturarla un po' di più questa passione, questa attitudine.
0: Sì, sì, perché cominciava ad essere per me proprio necessario rallentare come ritmo e riappropriarmi proprio di uno spazio in natura dove c'è poco da decidere e molto da accogliere.
1: Bellissima questa definizione, poco da decidere e molto da accogliere, perché Tom giustamente mi fa segno, dice probabilmente c'è tanta decisione in passato e dietro tanta decisione poi c'è il momento dell'accoglimento e dell'apertura. Io devo accogliere i segni di Tom che mi dice che è arrivata la sequenza musicale. Simona, come vedi, Tom della regia ci interrompe sempre su più bello, lo farà spesso, però pausa per noi e musica per gli amici, ma a breve ripartiamo da questa tua definizione. Che dici?
0: Va benissimo, sono pronta.
1: Bene.

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri, ciao.
1: Grazie, ciao. Grazie mille.
2: Hasta la Vista.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Eh sì, amici di Hasta la Vista, ci siamo ancora, sempre sulla vostra radio preferita. Quest'oggi Simona, protagonista di puntata, ci ha dato prima questa informazione preziosa, quella definizione che ha usato prima, che mi è piaciuta tanto, vediamo se te la ricordi.
1: Assolutamente no.
0: No, ecco, di me come ero partito così bene, quella dello stare in contatto con la natura, che accoglie.
1: Sì, che praticamente non si decide nulla fatto quando si sta in natura, ma basta imparare ad ascoltare, perché poi piano piano ascolti quello che è intorno e impari a camminarti dentro e ad ascoltare te stesso.
0: Bellissimo, camminarti dentro è una cosa che avevo già sentito, me l'avevi detto giorni fa al telefono, mi sono emozionato, ho detto ok Simona, tu devi venire in trasmissione e ripetermi per gli amici in ascolto questa definizione, il camminarti dentro, perché per chi avesse perso il talk precedente, tu nel tuo quotidiano lavori in amministrazione, ma a un certo punto circa 6 anni fa hai sentito il bisogno di iniziare a stare un po' più in contatto con la natura.
1: Sì, okay. È proprio così.
0: E ti ricordi il giorno preciso in cui questo è accaduto? C'è stato magari un episodio, una molla, qualcosa che ti ha portato a dire da oggi in poi farò, che ne so, una volta a settimana, 2 volte al mese, questo tipo di esperienza?
1: No, in realtà sì, c'è. Venivo fuori da un periodo in cui la mia salute ha vacillato parecchio, uh-huh. E quindi e anche, diciamo, il mio matrimonio, uh-huh. E quindi ho deciso di ascoltarmi un po' di più, perché uh-huh. ogni trasformazione passa per un ascolto attento, sì. E quindi ho cominciato a cercare di non tacitare quelli che erano i tumulti interiori, ma cercare di capire come si incasellavano all'interno di un respiro più ampio. Il respiro più ampio in un ambiente chiuso non lo riesci ad ascoltare, a sentire, a percepire, uh-huh. E quindi ho cominciato ad aprire le finestre, a guardare fuori, uh-huh. E ho cominciato a chiedermi perché avessi la necessità di stare dentro, e quindi ho cominciato a riprendere una camminata semplice intorno a casa. Io ho l'abitudine di camminare tanto, di prendere poco la macchina, uh-huh. Ogni giorno, okay. E accanto alla mia casa c'è tanto verde, e quindi okay. ho cominciato così. E okay. poi ho conosciuto delle persone che in realtà guidavano dei gruppi, e uh-huh. mi sono avvicinata con curiosità.
0: Ok, quindi da che era una semplice esigenza giornaliera, camminare, stare a contatto con la natura, a un certo punto hai deciso di farla diventare qualcosa di più strutturato, una sorta di abitudine settimanale per fare delle escursioni ben precise, con percorsi ben tracciati, insomma. Quindi,
1: sì, all'inizio sono stata guidata ovviamente da delle persone molto in gamba che mi hanno avvicinato a questo sport, diciamo.
0: Okay,
1: così,
0: il mondo del trekking,
1: il
0: giusto?
1: Mondo del trekking, okay. Il mondo dei camminatori, uh-huh. e poi è diventata proprio una necessità. Ho cominciato un paio di volte a settimana, e poi in realtà adesso prendo ferie per camminare, cioè, sembra assurdo, ma tutte i miei momenti liberi sono fatti di grandi passeggiate,
0: grandi evasioni, cioè, forse
1: la fuga. Ma cioè, infatti, una grande fuga.
0: L'ho stressato un po' tanto il concetto iniziale, no, dello stare al chiuso in amministrazione, perché sapendo di questo tuo desiderio immenso di stare a contatto con la natura, secondo me è anche un po' in contrapposizione al lavoro quotidiano, allo stare giornalmente in un ambiente chiuso con 4 mura, quindi è anche comprensibile che poi dopo tanti anni di lavoro uno voglia stare in un ambiente completamente diverso, all'aperto, respirare aria, verde, tutto quello che di bello può offrire un paesaggio, insomma, quindi ci sta. E hai iniziato quindi a frequentare dei gruppi di camminatori?
1: Sì, ho iniziato a frequentare dei gruppi di camminatori e ho conosciuto delle persone molto molto belle, uh-huh. perché poi le persone che vanno a camminare e a volte camminano in pieno silenzio e ti accorgi che la camminata diventa un passare attraverso te. E passano dei silenzi, cioè a volte cammini e quello che ti arriva è il silenzio dell'altro, non tanto quello che ti dice, quello che tace. E quindi è estremamente interessante quando non ascolti te stesso e ascolti il silenzio dell'altro, si crea una grande armonia.
0: Fantastico, ascolti il silenzio dell'altro. Uno dice, vabbè, vai a camminare, ti fai una bella chiacchiera, ti racconti, riempi quel tempo della camminata con una bella chiacchierata. Invece no.
1: Dipende dal tuo stato d'animo e dipende da chi ti avvicina, perché non è che cammini tutto il tempo accanto a una stessa persona. Ognuno ha i suoi ritmi, ognuno ha il suo passo, e la cosa importante che impari è proprio questa, ad ascoltare il tuo passo. E a volte ti si avvicina qualcuno che ha un passo più lento, un passo più veloce, e quindi ti sfiori solo e condividi quella frazione di secondo di silenzio, uno sguardo, e si va avanti. Ognuno, in realtà, non è la meta quella che poi ti guida, è il percorso che fai insieme o da solo per arrivarci.
0: Quindi si sta comunque in gruppo, però c'è chi va più veloce, a passo svelto, che magari un po' più lento, e quindi si crea comunque questo, immagino che sono un serpente di persone
1: che poi appunto puoi decidere di accorciare o meno. Ci sono dei momenti ovviamente di in cui si sta tutti insieme, ma tu puoi anche decidere di metterti da una parte quando arrivi in un punto, come faccio io ad esempio. C'è chi fa le foto, io mi faccio la mia meditazione.
0: Quindi se tu sei troppo veloce, a un certo punto ti fermi e aspetti gli altri.
1: Beh, non si supera mai la guida, questo è il primo concetto basilare. Devi mai superare la guida, perché comunque ha la responsabilità del gruppo e di chi conduce. Però hai la possibilità in quel gruppo di muoverti con i tuoi tempi.
0: E la guida giustamente aspetta l'ultimo della fila con i suoi tempi.
1: Assolutamente sì, c'è un chiudi fila che garantisce che tutti si arrivi allo stesso posto.
0: Quindi c'è il capofila e il chiudi fila.
1: Sì, perfetto.
0: Allora, sta file saranno lunghe di centinaia e centinaia di metri.
1: Guarda, dipende dalle escursioni. Ci sono delle escursioni molto semplici, a carattere quasi turistico o comunque storico, che vengono prese un po' d'assalto. E poi invece ci sono delle escursioni che sono un po' più particolari, perché magari più faticose, e quindi ci vanno meno persone. Io prediligo in realtà escursioni con poche persone, perché hai la possibilità di stare con te stesso, e se vuoi di conoscere in modo un po' più vero, reale, le persone che hai intorno.
0: Bellissimo, su questo ci torniamo, perché mi vengono in mente già delle domande. I brani scelti per il tuo momento flashback in 5 secondi, i titoli, e poi diamo la motivazione.
1: Allora, una è di Neil Young, fa parte della colonna sonora di un film interpretato da Julia Roberts, Mangia, prega e ama. L'altro è Quando sarò capace di amare, di Giorgio Gaber.
0: Li ascoltiamo, sono due, poi finito questo brano una sorpresa per te, quindi finito questo brano prima del secondo.

0: Alla fine, sono arrivata a credere in una ricerca che io chiamo la fisica dell'anima. Una forza della natura governata da leggi reali quanto la legge di gravità. La regola di questo principio funziona più o meno così. Se sei abbastanza coraggiosa da lasciarti dietro tutto ciò che è familiare e confortevole e che può essere qualunque cosa, dalla tua casa a vecchi rancori, e partire per un viaggio alla ricerca della verità, sia esterna che interna. Se sei veramente intenzionata a considerare tutto quello che ti capita durante questo viaggio come un indizio, se accetti tutti quelli che incontri strada facendo come insegnanti, e se sei preparata soprattutto ad affrontare e perdonare alcune realtà di te stessa veramente scomode, allora la verità non ti sarà preclusa.
1: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
2: Hasta la vista, vai pure via, sono io l'animatore che sta sulla regia.
3: Flashback. Flashback. Flashback. Flashback.

Quando sarò capace di amare, probabilmente non avrò bisogno di assassinare in segreto mio padre, né di far l'amore con mia madre in sogno. Quando sarò capace di amare, con la mia donna non avrò nemmeno la prepotenza e la fragilità.

sarebbe mai. Ma dalle grandi alle piccole cose tutto avrà un senso, perché esiste lei. Potrò guardare dentro al suo cuore e avvicinarmi al suo mistero, non come quando io ragiono

senza la smania di dimostrare, senza chiedere mai se siamo stati bene, e nel silenzio delle notti, con gli occhi stanchi e l'animo gioioso, percepire.

0: pura poesia, amici, quest'oggi ad Hasta la Vista con questa scelta musicale di Simona. E poi vabbè, anche la sorpresa fatta dal nostro amico Tom in regia, che dopo il primo brano ti ha aggiunto un pezzettino estratto dal film. Quindi, come vedi, Simona, insomma, le tue scelte musicali quest'oggi hanno fortemente appassionato l'amico Tom in regia, che ci ha messo del suo.
1: Che ringrazio tantissimo, mi hai fatto emozionare, Tom.
0: Sì, devo dire, è stato molto bravo. So che ci ha lavorato un po' per estrapolare la clip, il dialogo. Partiamo dal primo brano per dare la motivazione del perché, amici all'ascolto, Simona quest'oggi ha deciso di raccontarsi, musicalmente parlando, con lo spazio flashback, con questi due brani. Perché?
1: Allora, quel brano praticamente rappresenta il momento forse più alto di Neil Young nella sua introspezione e nella ricerca di se stesso. Uh-huh. Lui effettivamente sta cercando un cuore d'oro ed è quello che poi alla fine io mi domando ogni volta: ma ci sarà questo cuore d'oro effettivamente nelle persone che incontro oppure no? E devo dire che è un po' quello che auspico, no? Quello di incontrare qualcuno che abbia un cuore ancora puro, uh-huh, da poter accogliere e per poter camminare insieme.
0: Ah, quindi torna anche questo concetto del trekking, qualcuno che venga a fare i trekking con te.
1: Ma in realtà, sai, è una metafora, potrebbe camminare anche su strada, non è quello diciamo l'importante. Uh-huh. L'importante è la condivisione della direzione, direi. Ah,
0: usando una tua metafora, qualcuno che sappia camminarti dentro verso una meta che sia proprio il centro del tuo cuore.
1: Assolutamente sì, qualcuno che sia in grado, e qui mi aggancio al secondo brano.
0: Aspetta, prima di arrivare al secondo brano, ma la clip che abbiamo sentito alla fine del primo brano è tratta dal film?
1: È tratta dal film.
0: Com'è? Mangia, bevi e dormi, no?
1: No, com'è, no? Mangia, prega e ama. Okay. Ed è tratto da un racconto autobiografico di una donna che a un certo punto si separa e decide di andare a capire a che punto è nella sua vita, a fare una ricerca esistenziale. Uh-huh. E sceglie tre paesi: uno è l'Italia, e poi va in India, e in Italia impara a mangiare. Okay. E quindi diciamo che comincia a riassaporare l'approccio alla vita, diciamo ai piaceri proprio basilari, no? Okay. Quelli essenziali. Sì. Poi va in India e quindi invece fa una ricerca spirituale e quindi è completamente dedita a questo tipo di analisi di se stessa.
0: E
1: però diciamo che comincia a dimenticare dov'è l'equilibrio. E poi c'è la terza parte va a Bali. Uh-huh. E lì incontra diciamo l'amore, e però deve rinunciare a un equilibrio che ha in qualche modo faticosamente raggiunto, e capisce che l'equilibrio è qualcosa che è in divenire costante.
0: Sì.
1: E fa la scelta di non proteggersi e provare di nuovo.
0: Mamma mia, emozionante sentirtelo raccontare il film, perché già le tre parole fanno intendere qualcosa, ma di non troppo chiaro. Infatti io l'avevo associato come mangia, bevi e dormi, ma cioè, quello sarebbe il film preferito di Tom, secondo me.
1: Anche secondo me.
0: E forse in parte anche il mio. Invece no, molto più intensa e profonda, insomma, la motivazione del film. Infatti il dialogo che abbiamo sentito prima è significativo, quindi bello veramente che sia di buon auspicio per i nostri amici all'ascolto, e magari anche per te, perché se hai scelto questo film in qualche modo un po' ti identifica.
1: Assolutamente sì, mi rappresenta, o comunque rappresenta una parte della mia vita che ancora sta, diciamo, che sto ancora vivendo.
0: Okay, ecco. Tu sei nel mangia, nel prega o nel terzo?
1: Allora, diciamo che ho superato il mangia.
0: Okay.
1: E il prega anche, adesso sono alla ricerca di un nuovo equilibrio.
0: Ok,
1: sì,
0: quindi siamo nella terza fase.
1: Sto iniziando la terza fase, okay, speriamo di riuscire.
0: L'importante è che siamo nella terza fase e non nella terza età, perché insomma...
1: Oddio, ci siamo vicini, pure, cioè, per quanto mi riguarda.
0: Va bene, dai, per strammatizzare un pochino, è arrivato il momento di spiegare il secondo brano.
1: Beh, il secondo brano è molto legato al concetto precedente, perché comunque racconta di un amore maturo.
0: Ok.
1: E quindi cosa serve effettivamente per imparare ad amare? Uh-huh. Noi diciamo tante volte, no, usiamo questa parola in modo decisamente improprio.
0: Sì.
1: Chiamando amore qualcosa che è assolutamente legato al tempo. Uh-huh. ed è fuggevole. In realtà, se davvero si ama, è qualcosa di molto più profondo, no? Si arriva a mantenere se stessi e la propria individualità, e, però desiderando che la persona che hai accanto ci sia, manifesti la sua presenza senza essere però invadenza. Ed è l'amore maturo, ed è quello che comunque dovremmo tutti prima o poi provare nella vita, credo.
0: Sì, imparare a vivere questa forma di amore, provarlo per poi saperlo anche donare e condividere, perché poi noi siamo fatti del nostro passato e l'amore che abbiamo ricevuto magari lo possiamo solo trasmettere agli altri, magari, ecco, come poi nel tuo caso, spero di non spoilerare nulla, anche in quanto mamma, quindi insomma il classico amore materno, sano, protettivo, ma che sia di guida, perché poi uno lascia andare e le persone, soprattutto i figli, fanno il loro percorso.
1: Sì, quello è un amore decisamente puro, piuttosto viscerale, direi, e la cosa più bella che impari, perché si cresce con i propri figli, è proprio quella di capire che puoi veramente soltanto tracciare i primi passi in un sentiero e rappresentare poi qualcosa che ci sia sempre come sostegno, ma solo se loro vogliono esserci e tornare.
0: Certo, è vero, si vede che fai trekking, perché mi hai parlato con termini proprio, cioè tracciare il sentiero.
1: Beh, ma è una delle mie passioni, lasciamelo fare, dai.
0: No, ma proprio un linguaggio, mi piace, perché uno poi nel linguaggio quotidiano usi tutti i riferimenti possibili che riguardano la passione, se stiamo sul discorso lavorativo avresti usato la metafora del calcolare qual è la radice quadrata,
1: carità,
0: del sentimento.
1: No, cioè, potrei essere più poetica, ma in questo momento davvero non mi viene, sono piuttosto effervescente, quindi ti parlo così come viene.
0: Mi è piaciuta la metafora del trekking. Senti, sul secondo brano abbiamo finito, c'è da dire altro?
1: Che adoro Gabber, ma questo è, insomma, mi piace perché trovo che i suoi testi siano delle vere poesie. Io adoro la poesia e quindi devo dire che al di là dell'aspetto musicale mi piace tantissimo ascoltare il testo, il ritmo del testo e delle parole.
0: E ripartiamo proprio da qui, perché tu con le parole hai una certa familiarità. Ma amici, non vi diciamo altro, rimanete lì perché Hasta la Vista continua. A tra poco.

0: vista la vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: A tutti gli ascoltatori di Hasta la vista, un bacione grande, sono Arisa, ciao!
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: E come sempre diciamo, amici, la musica del momento, grazie al nostro amico Tom in regia, brani sempre diversi, attualissimi, ma come attuale il racconto che ci sta facendo quest'oggi Simona qui in trasmissione. Come va l'emozione, Simona? Ti trovo molto più a tuo agio.
1: Assolutamente, mi sto divertendo tantissimo, spero di non annoiarvi.
0: Ma assolutamente no, non annoi me, non annoi Tom, non annoi gli amici in ascolto, anche perché ci stai raccontando di te, della passione per il trekking che ti è nata fortemente circa 6 anni fa, anche di questa cosa di come funziona il passo, il ritmo, i gruppi, così. E tra un po' parleremo anche di un'altra tua passione che riguarda le parole, ma ci arriviamo strada facendo, passo passo, cammino cammino. Quindi ci avevi raccontato in un talk precedente che a un certo punto ti sei messo in contatto con delle persone che fanno questo di mestiere, quindi che organizzano proprio dei trekking, delle escursioni, e quindi 1, 2, 3, a un certo punto che è successo?
1: A un certo punto questa passione è diventata per me fondamentale, quindi ho deciso di fare dei corsi e ho preso già, diciamo, una prima attestazione per condurre anch'io delle persone in natura. Uh-huh. E adesso sto studiando per prenderne un'altra, e diciamo che è un'avventura che io vorrei non finisse mai.
0: Eh sì.
1: E vorrei provare a far davvero vivere le emozioni e la passione che io ho per questa esperienza, la vorrei davvero condividere con le persone che per me sono importanti.
0: Uh-huh. Ma per far comprendere anche i nostri amici in ascolto come funziona il tutto, perché uno immagina, vabbè, fai il trekking, esci, fai l'escursione, la passeggiata e lì finisce. Invece no, perché c'è tutto uno studio sui percorsi. E poi quello che hai detto poc'anzi, vorrei farlo arrivare bene ai nostri amici in ascolto, questo fatto che ci sono degli istruttori, delle persone formate che sanno organizzare anche un certo tipo di uscite, di escursioni.
1: Assolutamente sì. Mm. Diciamo che non ci si può improvvisare, perché la sicurezza delle persone è la cosa più importante. Mm-hmm. E c'è tutto uno studio, in realtà parte tutto da quello che ti emoziona, perché solo attraverso quello che tu provi puoi diciamo avvicinare gli altri. Mm-hmm. A quello che proponi.
0: Okay.
1: E quindi lo studio, come ti dicevo, inizia dall'ascolto, quindi io mi guardo intorno e dico: mi piacerebbe davvero andare a scoprire un angolo che non ho ancora visto.
0: Uh-huh.
1: E quindi comincio a studiarlo prima su carta, comincio a tracciare diciamo un itinerario, penso. Okay. Alle persone a cui posso ovviamente rivolgerlo, no? Quindi.
0: Okay.
1: Comincio a pensare a determinate persone, a cosa si possono aspettare.
0: Uh-huh.
1: E poi vado proprio sul posto, vado a vedere se quello che avevo immaginato di fatto lo trovo, e faccio delle variazioni magari anche sul tema, no? Perché devo cercare i punti di fuga, devo capire dove far fermare le persone, dove.
0: Okay.
1: È bello stare.
0: Quindi non è solo partire dal punto A per arrivare al punto Z, ma bisogna proprio creare il percorso anche pensando alle difficoltà dei singoli partecipanti, perché se fosse, per dire, una situazione troppo complicata, uno ha le prime armi e non ci arriverebbe a meta.
1: Assolutamente sì, infatti si fanno escursioni di vario tipo.
0: Uh-huh.
1: e poi non è mai soltanto il camminare.
0: Uh-huh.
1: Io è proprio un godere insieme di un'esperienza, e quindi i miei trekking non sono soltanto passi.
0: Uh-huh. Sono anche dei silenzi, perché mi sa che tu prima sottolineavi l'aspetto dell'ascolto silenzioso dell'altro.
1: Sono anche dei silenzi, ma sono anche dei momenti di grande condivisione. Ci.
0: Uh-huh.
1: Si presenta quando io mi presento, quando comincio il trekking.
0: Uh-huh.
1: Cerco di ricordare i nomi di tutte le persone che sono lì con me per condividere questa esperienza, e poi alla fine di questa esperienza faccio sempre o quasi sempre un cerchio di condivisione per capire com'è andata, che cosa si aspettavano e che cosa emerge. E poi, siccome l'hai detto prima, mi piace tantissimo giocare con le parole, chiedo ad ogni persona di lasciarmi una parola, questo è un regalo che loro mi fanno.
0: Ah.
1: E attraverso queste parole le assembliamo insieme, e in realtà ci salutiamo con un pensiero che è fatto di tutte le parole che ci siamo scambiati, o dei silenzi.
0: Ma dai.
1: E le pause sono sì, le punteggiature sono i silenzi.
0: Bellissima questa cosa, ti è uscita così o l'hai presa da ispirazione da qualcosa che hai vissuto, che hai letto, che hai visto?
1: No, questa cosa mi è venuta così, perché in realtà credo che la cosa importante sia capire cosa sia rimasto di quell'esperienza.
0: Uh-huh.
1: Serve alle persone che l'hanno fatta con te.
0: Uh-huh.
1: E serve a te per avere proprio un ritorno di quello che è stato, perché.
0: Certo.
1: Io posso avere la mia percezione, ma potrebbe essere assolutamente distante.
0: Uh-huh.
1: Da quella degli altri.
0: Certo.
1: Al di là della contentezza. E quando qualcuno deve pensare a un una sola parola, non a una frase, a una
0: vero,
1: parola.
0: Una sola parola, una e solo una.
1: Una sola parola è l'elemento, l'emozione che resta di quel passo fatto insieme.
0: Certo, certo, perché poi ognuno deve trovare la sua parola. Ma può capitare che due usano la stessa parola?
1: Guarda, lo sai che in tutto questo tempo non mi è mai capitato?
0: Dai, tutte parole diverse.
1: Tutte parole diverse, anche perché ci si guarda, ci si siede proprio intorno in cerchio e ci si guarda in viso. Io in realtà faccio anche della meditazione a volte nei miei trekking, e ci passiamo una candela, e quella candela è una sorta di illuminazione, è un'emozione condivisa. Sì. E nel momento in cui tu passi questa emozione all'altro, è come se gli dessi il coraggio di esprimere profondamente se stesso, no? È proprio metaforico questo, cioè io ti passo il testimone.
0: Guarda, io sono sicuro che se dovesse venire Tom a fare un'escursione o trekking con te, la parola già ce l'ha pronta.
1: Mangia!
0: No, a parte sì, fatica. Io sono sicuro che Tom, con la panza che c'ha, la prima cosa che direbbe a fine trekking, che fatica, anzi ne mette due di parole, che fatica.
1: Io me li sta.
0: Certo. Perché, ma c'è una durata, no, non c'è un tempo, un limite, che ne so, 3 km, 10 km, anche quelli cambiano di situazione in situazione?
1: Assolutamente sì, vabbè, mediamente comunque si sta insieme 6-7 ore con le persone, ovviamente non si cammina tutto il tempo, ci sono delle pause da rispettare, poi a seconda dell'itinerario ovviamente si fanno delle scelte diverse. Le persone che vengono solo per conoscere altre persone, perché c'è un mondo variegato rispetto
0: Ci vado lì, faccio il trekking, conosco qualcuno, magari mi rimorchio una.
1: Può succedere.
0: Ci rimorchia pure.
1: Sono quasi tutte donne, quindi gli uomini sono facilitati.
0: Ah, certo. Allora, Tom, lo vedo già pronto. Adesso penso che nel talk successivo, anzi, prima del talk successivo, ti chiederà riferimenti per potersi iscrivere. Magari
1: assolutamente, gli lascio il numero così.
0: Perché lo vedo molto propenso. Ha fatto un sorriso a 360 denti. Vedi, è già pronto con la sequenza musicale. Pensa l'anticipata di qualche secondo, proprio perché così è già pronto col taccuino per prendere i riferimenti. Vabbè, è approfondito. A proposito di taccuino, poi parleremo di un'altra tua grande passione, ma non te lo chiedo adesso perché lo so che sei pronta a raccontarlo. Amici, ve l'avevo detto, una puntata molto frizzante quest'oggi con Simona, ma rimanete lì perché noi torniamo tra pochissimo. Hasta la vista, continua.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la Vista!
1: Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista! Ciao Jerry da Fiorello, ciao!

0: Amici a microfoni spenti, non avete idea di che cosa è accaduto, perché Tom si è preso tutti i riferimenti per organizzare un'escursione, una passeggiata o trekking con te, cara Simona. Quindi preparati, perché lui c'ha, già te lo dico, c'ha il fiato corto. Poi non è abituato a camminare e gli viene fame dopo neanche un'ora, e quindi mi sa che con Tom di soste ne dovrete fare tante.
1: Va bene, prepareremo un percorso adatto.
0: Eh sì, assolutamente. Infatti la domanda, usando Tom come metafora, è sulla capacità di preparare, come ci stavi raccontando nel talk precedente, e i vari percorsi in base al gruppo, ma soprattutto in base anche all'ambiente circostante, perché ci sono dei livelli secondo me molto complessi, delle escursioni estremamente difficili e magari altri decisamente più semplici. Quindi anche la scelta del percorso è tarato secondo i partiti. Anzi, come funziona? Prima
1: funziona al contrario. Funziona al contrario, nel senso che tu scegli un percorso e immagini chi sarà attratto da questo percorso. Okay. Ed è divertente anche creare tutta la descrizione, no? È una sorta di attesa rispetto a quello che potrebbe essere una sorpresa per chi arriva. Chiaramente noi non possiamo accompagnare, almeno io non posso accompagnare persone in alta montagna, perché non sono una guida alpina.
0: E quindi già nel caso della montagna serve la guida alpina.
1: E quindi si possono fare dei percorsi turistici, quindi abbastanza sempre in natura, ma comunque più tranquilli, adatti a delle famiglie o comunque a persone che si stanno approcciando per la prima volta al trekking, e poi invece delle altre che sono un po' più performanti, per persone un po' più allenate
0: e che hanno un po' più di esperienza, che magari lo fanno da un po', anche perché immagino è un po' uno alle prime armi, magari non c'è neanche l'attrezzatura giusta, le scarpe, perché poi penso
1: non si accettano le persone senza scarpe adatte. Quindi diciamo che nella locandina che descrive l'evento viene proprio indicato tutto quello che è occorrente, e è proprio compito dell'accompagnatore quello di verificare che le norme di sicurezza siano assolutamente rispettate.
0: Certo, per questo infatti si studia come istruttore, cioè nel senso che non basta essere appassionato di natura per organizzare un gruppo e portarlo a fare un'esperienza fuori, perché ci sono anche delle regole di comportamento, anche di gestione del gruppo.
1: Assolutamente sì, devi avere una grande capacità empatica, ma comunque una grande assertività, perché poi le decisioni a volte anche impopolari le devi prendere e quindi...
0: Mi fai un esempio di decisione impopolare? Perché adesso io immagino la situazione proprio del gruppo, una situazione che può capitare, che una brava guida come nel tuo caso riesce a gestire, che ne so, decisioni di quanto fermarsi o...
1: Ma guarda, mi è capitato ad esempio, io adoro fare i cammini, quindi sono diciamo delle passeggiate di più giorni con lo zaino in spalla e mi è capitato di dover rinunciare a una tappa per la sicurezza delle persone, perché magari il tempo non era assolutamente adeguato e questo può creare malumore, perché ci sono persone che hanno delle aspettative, cioè nella descrizione del cammino loro si documentano, no? Magari sono camminatori già più esperti e volevano assolutamente andare avanti e lì devi essere bravo ad accogliere, perché comunque è la loro stessa, diciamo, delusione è anche la tua, no? Perché tu vuoi condividere quel paesaggio che sai, che hai visto, e sai che invece non puoi farlo, perché la sicurezza deve andare prima del resto, prima dell'emozione. E quindi si va a volte anche in un contraddittorio che deve essere un contraddittorio di crescita per te, perché devi essere deciso nel momento in cui dici no, la guida sono io e in questo, o comunque la mia responsabilità è quella di mettervi in sicurezza, e anche diciamo una maturità da parte del gruppo, perché il gruppo poi alla fine tende a fare pressione, quindi
0: è vero, perché loro sono tanti e tu sei da sola e quindi devi riuscire a fare
1: diciamo
0: muro.
1: Che la difficoltà più grande è proprio quella di essere, di ricordarti sempre di essere umile e di accogliere le rimostranze che hanno comunque la loro ragione, ma di spiegare i motivi per cui prendi una decisione.
0: Certo, che non è contro di loro, ma è a tutela loro, anche se la loro percezione è
1: potrebbe
0: quella...
1: essere il contrario, no?
0: Certo, quindi devi saper veicolare il giusto messaggio spiegando il perché una certa cosa magari non si può fare, e che anche per te è un dispiacere del fatto che non si fa, quindi. E non è semplice, uno dice vabbè ti piace fare il trekking, organizzi il gruppo e vai, no.
1: Poi ci sono delle dinamiche, no, che sì, si creano nel gruppo, uh-huh, perché comunque alcune persone si conoscono, altre no, quindi devi essere anche attento alle dinamiche che si creano, ah, in modo che tutti possano godere dell'esperienza e averne un ritorno bello, certo, piacevole, perché poi se le persone sono state bene tornano a camminare.
0: Certo, certo. I gruppi mediamente da quante persone sono composte? Se c'è una regola minima, massima?
1: Allora,
0: media,
1: dipende un po' dalle associazioni, però diciamo che la buona norma è quella di non condurre un gruppo da soli con più di 10-12 persone. Mm-hmm. In realtà la cosa più bella è andare magari in due, mm-hmm, ad accompagnare le persone, quindi appunto come ti dicevo un aprifila, quindi diciamo la

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: A chi lo dedichi e perché l'hai scelto?
4: Lo dedico, si può dire? Sì, certo, lo dedico a mia figlia, Virginia.
3: Che salutiamo.
4: Che salutiamo. Che sarà ovviamente molto contenta.
3: Poi c'è anche un altro figlio che salutiamo pure.
4: Salutiamo anche Edoardo, okay, certo, assolutamente. Perfetto. E la dedico a Virginia perché in realtà questa canzone io gliel'ho già dedicata, mm-hmm, perché racconta proprio la volontà di esserci, di essere presenza. Mm-hmm. E in realtà secondo me questa canzone la rappresenta, perché lei ha sempre avuto ed ha ancora oggi, mm-hmm, una particolare attenzione e cura nei confronti delle persone che ama, e tende a stare sempre un po' dietro, okay, però è sempre pronta a sostenere, e soprattutto suo fratello, e questa cosa io gliela regalo proprio con tutto il cuore.
3: Bene, allora abbiamo in sottofondo lo spot, finisce lo spot e poi presentiamo il brano.
5: Per tanti motivi, il prossimo brano è dedicato a te.
4: Franco Battiato, La cura.

permetterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone.

0: Ma che strana coincidenza, guarda un po' l'amico Tom Regge, si è sbizzarrito quest'oggi perché tu avevi fatto una scelta nello spazio dedicato a te, che è andato in onda, presentato da te il brano di Battiato, ma a un certo punto Tom sapeva che tu realmente di brani quest'oggi ne avevi scelti quattro da un punto di vista narrativo, ma i vari spazi ne prevedono tre, e quindi ti ha accontentata aggiungendo un altro brano tra quelli scelto da te, quindi l'ha messo nello spazio dedicato a te, quindi questo è il brano che Tom ha dedicato a te sapendo che erano dei tuoi brani preferiti.
1: Grazie Tom, grazie davvero.
0: Questo, quindi insomma, però visto che erano dei brani papabili scelti da te, ed essendo un brano che tu a microfoni spenti ci hai detto ti rappresenta, perché l'avevi scelto tra i tuoi brani preferiti?
1: Perché parla di essere luce. Luce, e non c'è luce senza buio. E mi sembrava comunque, mi sembra che comunque sia estremamente pertinente per una trasmissione come questa.
0: Ok, quindi questa trasmissione dobbiamo decidere se luce o buio. Allora, secondo me Tom è luce e io mi sento un po' buio, viceversa, ma lo capiremo forse alla fine stagione, non lo so. Vabbè, la sto giocando ovviamente. Grazie per aver associato il termine luce ad Hasta la Vista. Dimmi che era luce, dimmi che era luce.
1: È luce, assolutamente.
0: Meno male, meno male, meno male, meno male. Senti, a proposito invece di belle cose, l'abbiamo accennato vagamente nel talk precedente quando abbiamo dato un'indicazione sulle parole, sul taccuino, perché mi è giunta voce che

0: realtà io ho cominciato a scrivere quando ero molto piccola, intorno ai 7 anni, però scrivevo dei piccoli racconti, delle piccole fiabe. Quando poi sono diventata mamma ho scritto tante favole per i miei figli con loro e quindi sceglievano i personaggi e insieme scrivevamo delle fiabe.
1: Ma dai, che bello! E quindi le fiabe ve le scrivevate da soli?
0: Da soli ed era bello perché comunque loro partecipavano attivamente e quindi venivano delle cose estremamente divertenti e molto rappresentative del loro sentire del momento. E in realtà io adoro la poesia, questo è, leggo molto, leggo tante poesie e ho cominciato a scrivere anche poesie quando ero più piccina. E adesso le buttavo via, le scrivevo dove capitava e per me era una liberazione, era un modo per sentirmi, ma poi le lasciavo andare. E dopo, diciamo, qualche anno, saranno 2 anni, invece ho cominciato a raccoglierle e quindi utilizzo un social, diciamo così, per tenerne traccia, perché in realtà il mio modo di scrivere poesie sta cambiando nel tempo. E non ho uno stile estremamente strutturato perché mi piace che le emozioni vengano fuori così come sono, senza sovrastrutture.
1: Quindi non hai un tema che ti ispira, ma lasci che le parole escano da sole.
0: Lascio che le parole escano da sole, difficilmente rileggo quello che scrivo e la cosa più divertente è che non ho uno stile precostituito. E sono versi liberi in genere e lì è come quando, non lo so, hai un forte sentimento e hai necessità di condividerlo con gli altri. Ecco, io la vivo così, è un pezzettino di cuore che mi piace passare agli altri, come quando abbracci qualcuno e vuoi trattenerlo.
1: Quindi tu, anziché abbracciare, cosa che secondo me qualche volta fai, quindi in aggiunta all'abbraccio scrivi anche poesie?
0: Scrivo sì, poesie.
1: Ma hai una periodicità di scrittura, una al giorno, una settimana o quando hai l'ispirazione?
0: Allora, io sono molto prolifica, il che non so se sarà una cosa buona o no. Scrivo 1 o 2 poesie al giorno.
1: Una o 2 al giorno?
0: Poi tanto. Magari è tanto perché proprio non resisto e come vedi non ho difficoltà nel parlare e così nello scrivere è ancora più veloce.
1: Quindi tu scrivi proprio di getto, senza, l'hai detto prima, senza rileggere, cioè come viene viene?
0: E sto imparando piano piano, ogni tanto qualcosa la butto via perché dico no, magari non mi rappresenta. Sono quelle cavalcare quell'emozione del momento, sentirti dentro quell'onda che ti prende e lasciarla poi andare, come l'onda che si infrange sulla spiaggia. Ecco, le mie poesie sono così, sono delle fotografie rese in parola.
1: Bellissimo, delle poesie, cioè delle foto.

0: fotografie rese in parola che diventano pura poesia. Stavo pensando adesso, era un attimo sovrapensiero, perché pensavo magari dopo questa tua esperienza radiofonica potrebbe venire fuori una poesia, così potremmo dire che Hasta la Vista è stata anche oggetto di ispirazione per una creazione, una poesia.
1: Ma perché no? Certo, tutte le emozioni che vivo di fatto originano parole dentro di me.
0: Perché secondo me accade spesso, ce l'hai fatto un po' intuire prima con le tue esperienze con i trekking. Secondo me dopo ogni trekking chissà quante parole, quante cose scriverai. Capita spesso?
1: Capita sempre, direi. Soprattutto nei cammini, quando faccio dei cammini in solitaria e lì ti puoi ascoltare tanto, le parole fluiscono libere, libere e decisamente autentiche.
0: Ok, e adesso queste cose che scrivi, anche il risultato di queste esperienze in solitaria, che secondo me, apro parentesi, ci vuole anche tanto coraggio per affrontarle queste cose, perché non è semplice stare tanto tempo da soli in un'escursione che se tutto va bene, ok, ma se c'è l'imprevisto a chi chiami?
1: È il 112.
0: Sì, ho capito, io non avrei un po' di timore, però tu sei molto intraprendente e quindi buon per te che riesci ad affrontare tutto questo con una bella energia. Però mi piace che il tuo raccontarti poi lo condividi con i social, quindi a un certo punto probabilmente all'orizzonte si intravede anche l'idea di un libro. Ci hai mai pensato?
1: Allora, io in realtà mi vergognavo di esprimermi e di mettermi così a nudo, quindi per molti anni ho scritto e non condiviso nulla. Poi a un certo punto ho cominciato a dire, vabbè, ma perché nascondersi? Ho un'età tale per cui questo tipo di vergogna deve andar via.
0: Facciamo così, ti aiuta Tom, così tra un po' ripartiamo da questa vergogna che deve svanire. Tuffo nel passato, arriva un momento di questa edizione chiamato Dance Story, ci tuffiamo nella musica dance degli anni 90 per far risuonare ricordi sonori del passato. Quindi, sequenza Dance Story e noi torniamo tra poco. Hasta la vista, continua.
2: Hasta la vista, Dance Story, Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: Renzo Arbore, hasta la vista, un saluto a Jerry, un saluto a tutti gli ascoltatori di Jerry e di Hasta la Vista da Renzo Arbore. Ciao.
1: Hasta la vista,
2: Dance Story.
1: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story. Sweet.

0: La grande novità di questa edizione di Hasta la Vista Dance Story. Devo dire che ti è piaciuto Dance Story, Simone?
1: Assolutamente sì, un tuffo proprio nel passato.
0: Vabbè, questi erano i brani dei tuoi anni, un po' anche dei miei, di Tom, di tanti amici in ascolto, perché insomma poi la dance degli anni 90 ha segnato veramente un'epoca. Alcuni artisti oggi si rifanno ispirando le loro creazioni musicali a quel genere lì, insomma, bello, bello. Mi ricordo i mitici festival bar, le mitiche compilation Hitmania Dance che ancora esiste, insomma, tanti bei ricordi. Ma torniamo a te e alla vergogna, quello che dicevi prima, l'imbarazzo che ci stavi raccontando dello scrivere, che a un certo punto però a forza di scrivere e mettere da parte, hai deciso di pubblicare sui social i tuoi scritti giornalieri, e stavamo ragionando sull'ipotesi di un libro.
1: Allora, io in realtà su questa cosa non ci sto ragionando. Per il momento mi va bene così. Chi vuole leggere o prendere qualcosa di me lo può fare liberamente.
0: E come si fa?
1: Basta
0: cercarti sui social,
1: su Facebook, perché comunque sono ovviamente scritti lì.
0: Noi possiamo dare i riferimenti social su Facebook se qualcuno vuole leggere un tuo scritto?
1: Il mio nome e cognome, okay. E quindi mi potete trovare come Simona Grossi, e trovate quello che scrivo. Non sono sempre orgogliosa di quello che scrivo, però anche qui bisogna passare per un'accettazione di quello che si vive, e quindi quello che vivo lo scrivo. Poi magari ecco perché non lo rileggo, perché non mi piace tanto rimmergermi in qualcosa che già è evidenza una foto di un attimo, così come non amo le foto da riguardare. Non rileggo le poesie.
0: Ok, quindi le fai vivere,
1: le consegni, le fai
0: vivere in quel momento e poi vanno.
1: Sì, bisogna imparare, tu mi insegni a lasciare andare.
0: A lasciare andare, mi suona familiare questa cosa, come la dance degli anni 90. Lasciare andare, beh, la metafora che abbiamo raccontato prima dei figli, insomma i figli non sono di chi li fa, ma poi bisogna lasciarli andare, e lo dice uno che non c'ha figli. Ma torniamo a te. Senti, a proposito, ecco, di percorso, camminare, lasciare andare, eccetera eccetera, mi piacerebbe tornare al volo, perché è una domanda che ho in testa da un po', se no vi finisce il tempo e non te la faccio. Ma nei tuoi tanti decine, centinaia di trekking fatti in questi 6 anni, c'è un episodio, una situazione, un vissuto particolare che ti va di raccontare, un episodio, magari un aneddoto ai nostri amici in ascolto? Un posto che ti è rimasto nel cuore, un imprevisto, una cosa particolare che ti è successo?
1: Allora, mi è piaciuto tanto perché mi è stata data la possibilità di condurre, anche se non era ancora un accompagnatore, per un pezzettino di strada, fare un po' di strada con un ragazzo non vedente, che poi mi ha avvicinato, diciamo, a un mondo per me molto importante. E devo dire che è stata un'esperienza estremamente formativa a livello umano. Sì. Mi ha lasciato davvero senza fiato, il senso iniziale di...
0: Ma perché correva?
1: Sì, perché era decisamente in gamba, in gambissima. No, in realtà senti addosso una responsabilità che poi di fatto impari a capire facendo i passi insieme, che è una responsabilità condivisa. E si crea proprio uno strano sodalizio tra te, che sei la voce narrante di quello che i tuoi occhi osservano, e chi in realtà si affida con estrema fiducia, con estrema fiducia e estrema attenzione alle parole che gli rivolgi. Io credo che sia stato...
0: Guidare una persona cieca in generale non è facile, ancora di più in un trekking che non è semplice anche per chi ci vede.
1: Assolutamente sì, però è una emozione così forte, così totalizzante, che ha determinato in me poi la volontà di continuare su questa strada, e anzi devo dire che sto cercando di creare dei percorsi per persone non vedenti e non solo. Io sono molto attenta alla disabilità, perché mi rappresenta, perché comunque a mio modo sono un disabile. Secondo me tutti siamo disabili, siamo meno abili in alcune cose. Io ho una estrema attenzione a questo e vorrei poter far provare quello che io sento alle persone che stanno accanto a me e condurre qualcuno che si affida a te e quindi fa il tuo passo me lo permette in modo più immediato.
0: Certo, la domanda, consentimi perché adesso mi sto quasi emozionando dal tuo racconto, quindi nel mio stile, ma nello stile anche di Tom, fare la battuta cretina così è. Senti, ma chi si fida, cioè chi si fa, mi sta venendo pure male la battuta, pensa quanto mi sono emozionato, chi viene a fare un'escursione, un trekking con te, soprattutto se si tratta di una persona cieca, come si fida di te? Ciecamente?
1: Ciecamente.
0: Ecco, vabbè, amici, perdonateci la battuta banale, però insomma bisognava un po' cambiare il ritmo perché no, ha detto una cosa molto bella, sto tornando seri perché non è semplice in generale guidare qualcuno nella vita, ma quando senti proprio la responsabilità e l'emotività di qualcuno che cammina accanto a te, ma tu non sei solo la guida, sei i suoi occhi, sei il suo passo, sei la sua fiducia ed è anche uno scambio, come dicevi tu prima, reciproco.
1: Assolutamente, impari tanto di te in quel momento perché all'inizio sei agitato, un po' come qui, no? Quando ho cominciato.
0: Come la radio.
1: Come la radio.
0: Quindi un trekking radiofonico.
1: Radio, assolutamente, ha la stessa emotività. Uh-huh. E poi in realtà ti lasci andare e quindi esce fuori chi sei e ascolti l'altro e cominci a capire chi hai accanto.
0: Quindi questo mi sa che è stato uno degli episodi che più hanno segnato il tuo cammino, il tuo percorso.
1: Hanno determinato in me la volontà di diventare accompagnatore.
0: Bene, bene, bene, bene. Un percorso che ancora prevede diverse tappe, perché poi non si finisce mai di studiare, di imparare. E un percorso che ancora non hai fatto e che ti piacerebbe realizzare, sperimentare, perché io so che tu recentemente hai fatto anche uno bello impegnativo di 10 giorni in un luogo non facilissimo da raggiungere.
1: Meraviglioso, Aspromonte. Ecco. Mi è piaciuto tantissimo, era tanto tempo che volevo farlo, dovevo farlo in compagnia, poi in realtà l'ho fatto
0: da sola, totalmente da sola, con una fatica immensa,
1: con un'amica che poi mi ha raggiunto però diciamo a condividere una parte di questo cammino e poi da lì è partita la voglia di farne altri.
0: Allora,
1: altri,
0: quello altri che vorrai realizzare ce lo dici nel talk successivo, anzi nella parte finale del programma, quindi ci pensi e poi ci sveli questo mistero, il segreto, il mistero di Simona.

0: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita hasta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
1: Simona, aiuto, aiuto, aiuto! Lo spilorcio di Jerry, te l'ha offerto il caffè?
2: Assolutamente sì!
1: Oh, meno male! Oltre al caffè dobbiamo salutare e ringraziare gli amici della Panella che ogni settimana ci vengono a trovare qui in studio con il gustoso omaggio, e anche stavolta è accaduto. Quindi Simona, davvero grazie, perché così smentiamo questa leggenda che lo spilorcio di Jerry, il caffè, non lo offre mai. Detto questo, Simona, siamo in sigla, dobbiamo svelare il mistero che ti riguarda, il sogno, il trekking che vorresti fare che ancora non hai fatto.
2: Il prossimo trekking sarà un cammino che farò ad agosto a Santiago.
1: Ah, proprio tutto il cammino di Santiago?
2: No, farò la parte portoghese.
1: Ah, ok, perfetto, perché farlo tutto ci vogliono mesi.
2: Assolutamente, e che non ho per ora.
1: Eh certo, però in futuro inizi con un pezzo e poi magari...
2: Sì, vi aspetto tutti.
1: Bene, quanti chilometri sono?
2: Ma circa 160.
1: 160 chilometri di cammino. È tanto.
2: No, non lo è.
1: Non lo è. Vabbè, per uno che non cammina come me è tanto. Comunque, questo cammino odierno al racconto, basato sul racconto di te, è giunto al termine. Mi dispiace perché c'erano tante altre cose che avremmo potuto raccontare di te, ma lo faremo magari in una prossima occasione, perché tu ritornerai a trovarci qui in studio. Sì.
2: Se non va annoiato abbastanza, sì, certo che tornerò. Io vi ringrazio.
1: Magari ci leggi anche qualche tua poesia.
2: Su questo possiamo metterci un attimo d'accordo.
1: Ecco, io te lo stavo per chiedere, però ho detto vabbè, dai. Comunque, Simona Grossi, sui social, Facebook, ci sono i tuoi iscritti, quindi magari sì, possiamo andare a spulciare qualcosina.
2: Grazie, grazie di essere stati con me, di avermi fatto sentire davvero a casa.
1: Eh sì, effettivamente ti sei raccontata tanto, più del previsto, eri emozionatissima all'inizio della trasmissione, però è andata molto molto bene. Tu sei soddisfatta, sei contenta?
2: Assolutamente sì, mi sono divertita tanto.
1: Quello è l'importante. Visto che mancano pochi secondi, saluti da fare?
2: No, saluto te, Jerry, e ti ringrazio per l'ospitalità, e il carissimo Tom.
1: Bene, salutiamo i tuoi figli, al volo ricordiamo i nomi.
2: Edoardo e Virginia.
1: Bene, grazie anche a loro di averci ascoltato. Amici, grazie per essere stati con noi per questa puntata frizzantissima di Hasta la Vista. Noi tra 7 giorni ritorniamo, noi ci saremo, voi non mancate, ospite sempre diverso, stesso Jerry, stesso Tom. Cara Simona, adesso dobbiamo salutare gli amici in ascolto, ma lo sai come ci congediamo da loro?
2: No.
1: Con il titolo detto programma, detto insieme al mio 3. 1, 2, 3.
2: Hasta la vista!
1: Ciao Simona!
2: Ciao Jerry, grazie ancora!
1: A te, ciao!

0: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
3: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
4: Pronto?
5: Pronto, signora, salve, scusi, guardi i mutandoni, quelli con lo sfiato, sarebbero pronti?
4: Ma guardi, forse ha sbagliato numero, eh?
5: No, no, noi abbiamo la consegna dei mutandoni di lana su via Due Ponti, giusto?
4: Sì.
5: No, abbiamo ci avete portato i mutandoni di lana e ci abbiamo messo la presa d'aria per lo sfiato, non so chi è che ha problemi.
4: Ma senta, io sono la signora Partigente Fiorina.
5: Sì.
4: Forse lei deve parlare con la falegnameria.
5: La falegnameria, ah, il falegname li ha ordinati, quindi?
4: Per me sì.
5: Ah, quindi perché si sa che il falegname un certo giorno della giornata scarica. Allora proviamo a chiamare il falegname. Grazie.
4: Sì, prego.

È risaputo che il falegname tra un mobile, un'anta, una riparazione o un taglio con la motosega e ogni tanto cede, scarica. Vabbè, ma questo è umano, lo facciamo un po' tutti quanti. Comunque le mutande con la presa d'aria sono pronte, signora, quando vuole mandi il falegname a ritirarle. Cari amici, bentornati. Inizia il Supermarket Show in maniera veramente devastante, però ormai insomma la ricetta la conoscete un pochino, è sempre quella, e ci facciamo così due risate, perché sta veramente succedendo di tutto nel mondo. Facciamoci due risate che non fanno male a nessuno, quindi mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

Oggi ricordiamo San Vincenzo De Paoli, inventò le gare di tacchini volanti. Chi arrivava più lontano riceveva pane fresco, il secondo clementine, il terzo una lezione gratuita sul perdono. I tacchini non volavano, ma la gente rideva e Vincenzo concludeva: il pane sfama, ma la gioia scalda.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, salve. Mi perdoni, ma questa storia dei tacchini, quindi.
0: Cosa sta parlando? Scusi.
1: Dei tacchini, abbiamo parlato adesso di San Vincenzo De Paoli.
0: Guarda, io non so niente e non voglio sapere niente.
1: No, però lei ci deve dire solo la storia del tacchino, praticamente. Poi la salutiamo.
0: Se la inventi da solo.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: uomo arrestato ubriaco al volante della Jeep rosa di Barbie. Siamo in Canada, la polizia ha fermato un uomo alla guida di un'auto giocattolo rosa, più quella di Barbie, quella che regaliamo ovviamente ai nostri figli e ai nostri bambini, non so se in Italia ci sia. A riportare la notizia con tanto di immagine è la polizia canadese di Prince George. Nei giorni scorsi si è imbattuta in un uomo adulto che procedeva nella 15ª strada vicino alla Nicholson Street al volante di una minuscola Wrangler edizione Barbie di colore rosa. L'uomo è stato fermato come un normale automobilista con tanto di sirena a luci accese, anche perché negli Stati Uniti e in Canada sedere al volante di un qualsiasi veicolo che sia mosso da energia diversa da quella muscolare richiede patente ed assicurazione. Durante il controllo gli agenti hanno scoperto che il conducente della mini Jeep era in stato di ebbrezza e che la patente gli è stata sospesa. L'uomo è stato arrestato e dovrà comparire in tribunale il prossimo dicembre per la prima udienza.
1: Non capisco cosa sta dicendo.
0: Del fuoristrada di Barbie, quella macchinina per bambini che è stata vista circolare in strada.
1: Ma io non so niente di questa macchinina.
0: Ma lei a Mantova, perché è successo a Mantova, avrebbero fermato quest'uomo, la polizia ovviamente, alla guida di questa macchinina per bambini ed era, insomma, pare anche abbastanza ubriaco, ecco.
1: Senta, tagliamo subito perché io non so chi è lei e non mi interessa niente di questa Barbie.
0: Lei non ce l'ha la macchina di Barbie, no? Era solo
1: ma che macchina?

0: dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Ma è l'ora di pranzo, ragazzi.
1: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio in My Rock and Soul. Vi aspetto.
2: Ehi, da brava.
3: Radio Mania, Day by Day.
4: Non va bene.
3: Con Luigi Guarneri.
5: Vi aspettiamo tutti.

0: amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slight, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
0: Shadow Slight con i Senza Radio.
2: Io sono Ilaria Guccini.
3: Sono Ilaria Guccini.
4: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
3: Big Ben.
2: Con la musica di Andrea Guccini.
4: Ti stavo aspettando.
3: Big Ben.
2: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.

0: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.

per il disco di questa settimana dei Beatles andiamo ora ad analizzare, ad ascoltare Strawberry Fields Forever, composizione di John Lennon, uno dei brani più famosi dei Beatles, celebre per la sua atmosfera onirica, psichedelica, per il forte coinvolgimento emotivo e personale. Lennon trae ispirazione da Strawberry Field, il nome di una casa famiglia vicino dove era cresciuto a Liverpool nei suoi ricordi di infanzia. È anche una riflessione sul tempo, sull'identità, sulla percezione della realtà. Nothing is real. Con influenze psichedeliche, esperienze con LSD, sperimentazioni in studio anche utilizzando un mix di registrazioni diverse, manipolazioni sonore, uso del Mellotron, sovraincisioni. Un piccolo aneddoto: Lennon tenne diverse demo e modifiche, cambiò rapidamente versi e struttura. C'era l'idea di inserirlo originariamente in Sgt. Pepper, ma poi fu rilasciato come singolo doppio con Penny Lane. Let me

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi signora, una domanda, ma questa Strawberry Field cantata fondamentalmente era un orfanotrofio?
0: Ma io non so di cosa stia parlando lei.
1: Della canzone dei Beatles Strawberry Field Forever, scritta da John Lennon.
0: Ma non mi interessa niente.

0: Sì, pronto signora, salve, scusi, supermarket e viabilità, gentilmente. La situazione di oggi su via Goffredo Mameli, lì in zona da lei.
1: Aspetta, scusa.
0: Sì.
1: Chi chiama? E chi chiami?
0: Della viabilità.
1: Sì?
0: La viabilità stradale, stiamo facendo il sopralluogo per via Mameli Goffredo.
1: Perché non capito, sono badante, chi è?
0: Ah, lei è badante, no, volevamo chiederle se oggi ha riscontrato su via Goffredo Mameli un magari troppe automobili.
1: Chi?
0: Via Goffredo Mameli oggi, ci sono troppe macchine rispetto a ieri?
1: No, perché?
0: Non ho capito.
1: Perché è successo?
0: No, chiedevo appunto per vedere se la situazione è nella norma oppure se c'è un traffico troppo, diciamo, sostenuto.
1: Non c'è traffico per niente da dove mi faccio.
0: Ah, non è trafficata quindi?
1: No. Possibile, lei è lunga questa strada.
0: Ah, è lunga, quindi,
1: non lo so.
0: Quindi si riesce, diciamo, a passare senza creare disagi.
1: Ah, va bene. Allora, quale numero? Perché numero questo chiami? Dove trovato questo numero?
0: In via Mameli Goffredo.
1: Va bene.
0: Lei abita lì, no? Via Mameli Goffredo, quindi abbiamo chiamato appunto. Dopo dobbiamo chiamare via Foscolo Ugo per quello che abbiamo telefonato prima lei. Ascolti, un'ultima cosa e la saluto. Per quanto riguarda la rotonda che dovranno costruire, voi siete d'accordo?
1: Io non siamo costruito la rotonda e non c'è traffico.
0: No, no, devono costruire la rotonda, devono fare.
1: Ah, non lo so, questo c'è da noi dove liceo scientifico c'è rotonda, non bisogna fare.
0: Ah, però no, non è lì. Ascolti, la saluto, oggi cosa preparate per pranzo, visto che ormai è ora?
1: Scusa, va bene, buona giornata.
0: Grazie, salve.
1: Non ho capito chi è, tanti truffatori chiamano, non lo so chi è, vai, ciao.

0: Amici di Supermarket Show, anche oggi, come di consuetudine tutti i giorni, con il nostro carrello zizzaghiamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Se ricordate, un po' di mesi fa sono stati con noi i The Closer, che oggi tornano perché hanno appena pubblicato il loro nuovissimo singolo, Ora che non si può. Con noi Cristiano Proietti, cantante della band. Cristiano, bentornato a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Cristiano. Allora, il vostro nuovo singolo, Ora che non si può, punta il dito contro l'ipocrisia di una società che preferisce giudicare o voltarsi dall'altra parte piuttosto che agire. C'è stato un episodio in particolare, non so, di cronaca, di vita quotidiana, che vi ha fatto dire: ok, adesso dobbiamo scriverci una canzone?
1: Allora, in realtà no, perché diciamo non c'è un episodio che scaturisce proprio questa esigenza, insomma, di scrivere questo testo, che comunque ci tengo a precisare è stato fatto dal nostro chitarrista Manuel Di Felice, che il nostro cosiddetto paroliere del gruppo, che compone tutti quanti i nostri testi. E allora il brano, fondamentalmente, come tutti quanti i nostri brani, vanno sul vissuto, e diciamo non c'è un episodio specifico, appunto, che ha scaturito la creazione di questo brano, ma probabilmente sono tanti episodi che, diciamo, che insieme hanno fatto una catena, e quindi di conseguenza piano piano abbiamo dato spazio a questo testo, che appunto riporta un po' tutto quello che accade nella vita quotidiana di ognuno di noi, no? Però allo stesso tempo ci sono sempre queste contraddizioni che avvengono sempre dopo che succede qualcosa.
0: Esatto,
1: e quindi
0: esatto.
1: È un po', diciamo, quello che ci dà sempre un po' fastidio anche della gente, no? Perché tante volte noi diciamo: c'è questa cosa che ci piace, facciamo qualche cosa, e poi c'è sempre, ovviamente, dopo chi giudica dopo che il fatto è successo.
0: Questo accade purtroppo spesso. Infatti,
1: accade spesso e è un po' brutto, insomma, ecco.
0: Volevo proprio fare questa seconda domanda. Il rimpianto tardivo è il fulcro di questo brano, no? Nel testo cantate di quel momento in cui ci si sveglia quando ormai è troppo tardi per intervenire. Con questo brano volete lanciare un segnale di sconcerto, o c'è anche la speranza che dopo tutto si possa ancora invertire la rotta prima che diventi davvero un ora che non si può?
1: No, noi diciamo nei nostri brani cerchiamo sempre di dare la possibilità di trovare sempre una via di uscita, nel senso che comunque c'è un problema e cerchiamo da questo problema capire fondamentalmente qual è il problema, e allo stesso tempo cercare di analizzare il problema per arrivare ad una soluzione. Quindi diciamo che la base dei nostri testi tende sempre a trovare una via d'uscita.
0: Esatto, quindi non si chiude, nel senso, c'è il problema ma si trova la soluzione, in qualche modo si cerca, esatto, di dare una strada per affrontare il problema. Cristiano, allora, prima di ascoltare Ora che non si può, ridacci un refresh dei contatti social che già ci avete dato la volta scorsa, e comunque per chi ci sta ascoltando adesso, per trovarvi sul web.
1: Perfetto, allora noi siamo i The Closer, e ci trovate su tutte le piattaforme possibili e immaginabili dei social web con The Closer, quindi con The Closer con la K, che ci tengo sempre a precisare, e quindi Instagram The Closer Band, e poi TikTok e Facebook The Closer.
0: E loro sono i The Closer quest'oggi al Supermarket Show, ed ora ci ascoltiamo Ora che non si può più. Cristiano, grazie per essere ritornato a Supermarket, e salutaci gli altri compagni di band.
1: Grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori, e grazie sempre per la vostra presenza.

niente di male. Viveva nel suo mondo e stava male.

Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì.
1: Pronto?
0: Pronto, chi parla?
1: Sì, pronto, salve, scusi. No, volevamo chiederle per il discorso di oggi, quindi della partenza della veglia, della come si chiama, della processione, come vi siete organizzati?
0: Per che cosa?
1: Per la processione.
0: Ma come ci siamo organizzati? Io non so niente.
1: No, per la veglia del cavalier Bruschetta, perché oggi portano appunto la salma e da lì partono e vanno verso la basilica.
0: Guardi che adesso ho sbagliato il numero,
1: Ma noi scusi, non è via Andro, perché partono da lì, ci hanno detto. Noi dobbiamo solo portare la salma.
0: La salma di chi?
1: Il cavalier Bruschetta, che fanno appunto oggi la veglia e poi partono e vanno in basilica.
0: Ma guardi che io sono abito e non so niente.
1: Scusi, ma il cavalier Bruschetta perché cos'è? Mi perdoni, non è.
0: Chi è il cavalier Bruschetta?
1: Ah, è che partono da lì oggi. Cosa facciamo? Noi non cosa hanno sbagliato? Vi siete sbagliati a dare l'indirizzo?
0: Ascolti, io non so niente di niente, non c'entro niente con voi altri.
1: Ma io non ho capito, mi perdoni, perché un attimo che sono un po'. Cioè, in pratica voi avete dato un indirizzo sbagliato o voi non avete parentela col cavalier Bruschetta?
0: Voi sì, io non ho dato niente a nessuno.
1: E come fanno oggi allora che stanno arrivando tutti i fiori, le corone, quelle cose lì? Vengono a scaricare tutto lì, inviati.
0: Ma io chi?
1: Ah, lì vengono, io non lo so. Noi abbiamo questo numero telefonico, verranno da lei, che ne so.
0: Ah, guardi che c'è un errore, io non c'entro, non so niente.
1: Però scusi, la salma del cavaliere Bruschetta dove la mettono oggi?
0: La salma del cavaliere Bruschetta a me non interessa niente, non c'entro.
1: Ah, ma scusi un attimo, a sto punto, visto che tanto non è che ci può fare la cortesia se si sono sbagliati, la mettiamo lì.
0: Guardi, io non posso fare la cortesia a nessuno.
1: Lei non può eventualmente farci la gentilezza, non
0: io
1: so,
0: non posso far niente.
1: E che facciamo?
0: Fate quello che vi pare, ma lasciatemi in pace.
1: Quindi niente, dobbiamo trovare un altro, dobbiamo capire cosa è successo.
0: Allora cerchi di capirlo, lo trovo, perché io non posso farci niente, io non mi muovo di casa.
1: Ho capito, quindi niente.
0: Capito?
1: Va bene, allora scusi il disturbo.
0: No, niente, prego, ci vediamo.

Cari amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Speriamo di non avervi annoiato, la cosa più importante. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maglia Punto e Val Galliano.
3: Rieccoci, o si apre o si chiude, in questo caso noi stiamo riaprendo i microfoni e quindi benvenuti, buon inizio a tutti quanti, tutti i nostri amici ascoltatori che sono sempre di più e sempre tanti. Oggi è domenica come una domenica che si rispetti, è la giornata delle anime viandanti e quindi andiamo in onda, abbiamo aperto tutti i nostri microfoni, che sono tantissimi anche i nostri microfoni, perché qua c'è Val Galliano che sta dall'altra parte già. C'è l'amico Robert della Bourguignon che è già in cammino, insomma, c'è già da vedere delle cose. Oggi dove vi portiamo? Vi portiamo in Trentino, un percorso alla page, alla portata di tutti quanti, non è un percorso estremo, si viaggerà. In Trentino siamo abituati a immaginare, quindi subito dire chissà quale percorso tortuoso, chissà quanti metri dal mare si potrà arrivare, invece no, perché saremo in una mezza collina, possiamo definirla così, perché siamo a 600 metri di livello sul mare, quindi un'altezza del tutto basica, e si andrà in un percorso molto particolare, un percorso nuovo, un percorso che ha anche un modo di esistere, forse diversamente da altri percorsi che abbiamo valutato insieme. Qui questo è anche un percorso conoscitivo, non è vero Val Galliano? Ci sei?
4: Sì, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno, buongiornissimo a tutti. E quindi dove sei adesso?
4: Ma intanto ti sto dicendo che mentre mi hai chiamato, io stavo degustando una ottima noce.
3: Lo immaginavo.
4: Un indizio,
3: sì, perché siamo sulla via della noce, nel bel mezzo del Trentino. Stavo dicendo ai nostri amici ascoltatori, un percorso giovane, un percorso che, diciamo, probabilmente possiamo definirlo così, dimmi se sbaglio, va meno spirituale, meno conoscitivo di tante situazioni, ma un po' più per conoscere nel vero aspetto un prodotto, no? Un prodotto di origine anche protetta da qualche anno, un prodotto locale, un prodotto che qui in Trentino, e specie in questo luogo, ha, diciamo che ha un suo fascino e un suo perché.
4: Sì, senza dubbio, infatti non è da molto che è stato nominato questo sentiero della noce, di comune accordo fra i vari paesi qui limitrofi, che hanno deciso di dare scrivere una storia di questa noce particolare, dalla dimensione piccola ma dal sapore molto
3: intenso, molto e profondo. Vero che sì, ma adesso andiamo con calma. In fin dei conti poi la noce è comunque un frutto molto particolare, come quasi tutti quelli che stanno in natura, e ne parleremo, avremo modo di parlarne.

0: Radio di Guglio Web.
1: All'ascolto di Anime Viandanti, controvento e contro ogni forma di luogo comune, a due passi dalle Dolomiti, anche se siamo molto molto più bassi, perché come dicevamo prima siamo a 600 metri, poi nulla vieta, nulla vieta di salire e arrivare a superare anche i 2000 metri qui, visto che la cornice che ci circonda, ecco, diciamo che induce il passo lento a percorrere, a salire. Galliano, vuoi dire tu qualche cosa in base al luogo, al paese in cui siamo, insomma vuoi dire qualche cosa, Val? Perché sennò a questo punto cosa sei venuto a fare qua, Val, per esempio?
2: Non lo so, adesso cercavo di scoprirlo insieme a te. Il mio compito in questa trasmissione è sempre quello di andare a scoprire delle chicche artistiche di personaggi o più o meno conosciuti,
1: sì, vero,
2: e raccontarveli in totale armonia. Però ciò non toglie che, appunto, in questi cammini anch'io vado a scoprire cose grazie a te, Campi, che mi dai questa possibilità di visitare ogni settimana un posto nuovo. E tu parlavi prima di un paesaggio collinare, che è certamente vero, però, come stai accennando poco fa, c'è anche la possibilità di inerpicarsi più in alto per i più arditi, diciamo, della camminata, perché si può arrivare tramite un proseguimento del sentiero della noce, si può arrivare anche al rifugio Stivo, che addirittura vanta 2059 metri, come stadio.
1: Assolutamente, sì, e diciamo che noi come anime la voglia viene, è un po' come i super golosi quando vedono la torta, ecco, dice no, ma magari ne mangio solo un pezzo, poi invece strada facendo si mangia la torta, strada facendo verrà voglia di salire.
2: Sì, penso che sì, questo è inevitabile, anche perché il paesaggio dai 2059 metri è molto suggestivo.
1: È molto suggestivo, certo che sì, poi le Dolomiti, ragazzi, non c'è altro da dire, sono proprio le regine assolute di quello che riguarda la montagna, quindi con massimo rispetto le guardiamo da un po' più basso e quasi a venerarle, anzi senza quasi, direi. Ma comunque la noce è un prodotto particolare, perché prima dicevo magari una puntata questa un po' meno intrisa, no, di simbologie, di spiritualismi, però in realtà la noce ha una sua forma, no, perché poi alla fin fine ripercorre veramente in maniera clamorosa un po' la forma della nostra mente, del nostro cervello, o sbaglio, Val?
2: Sì, ovviamente la noce, anche come il nostro cervello, è fatto giusto paragone, è divisa in due emisferi, quindi l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, e così la noce, appunto, ha due zone.
1: Due zone, ma ne parliamo anche di questo. C'è qualcosa che ci vuole far ascoltare, qualcos'altro?

0: Radio Tivullio vi augura buon ascolto.
1: Sul percorso della noce, tante noci intorno, come si diceva, un simbolo molto interessante che ricorda appunto la forma e anche la diramazione del nostro cervello in miniatura e poi dai frutti effettivamente grandiosi. Abbiamo avuto possibilità qui a Bleggio, siamo a Santa Croce del Bleggio, proprio nella partenza da dove si dipana il sentiero per partire sul cammino della noce, ed è una giornata molto particolare questa, è molto particolare, vero Val? Sicuramente sì, e intorno avremo tante cose belle da vedere e anche sgranocchiare qualche noce cammin facendo. Val, che cosa dici? Intanto, dove sei? Cosa vuoi? E soprattutto chi siamo noi?
2: Ma noi siamo, allora, cosa voglio io? Questo poi non so, non è il caso di dirlo, anche perché forse non lo so neppure io.
1: Non lo sai neppure tu, cioè devi mangiare qualche noce in più probabilmente per riuscire a scoprirlo.
2: Sì, probabilmente dovrei mangiare qualche noce in più per capire qualcosa di meglio. Comunque sono anch'io nelle vicinanze nel comune di Comano.
1: Comano, bene, bene, quindi siamo a pochi chilometri l'uno dall'altro, siamo abbastanza vicini.

0: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
1: Poetry, mate.
0: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
1: Ah, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
0: Ah, beautiful saying. You come up with that?
1: It's not a saying. It's a Geico motorcycle policy.
0: Tomato, tomato.
2: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Camminate e fra il cielo più o meno stellato, a volte terso o pieno di nuvole, che ci trasporta e fa in modo di creare questa trasmissione. Quindi abbiamo la grande capacità artistica e grande conoscenza nel mondo dell'arte di Valgagliano. Abbiamo Robert della Bourguignon che guarnisce piatti fantastici, destrutturati ovviamente. La magia con Mai Appunto e poi arrivo io. Certo che sì, arriva il campo che shakerà il tutto, buona musica ed ecco a voi il pacchetto di anime viandanti. Avremo cose belle da dire, sicuramente immagino che tutti i ragazzi che ho citato stanno scalpitando per intervenire. Ascoltiamoci questo bel brano che sta iniziando a farci viaggiare e ci sentiamo fra pochissimo.

Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.

0: domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.
1: Ehi, da brava.
2: Radio Mania, Day by Day.
3: Non va bene.
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti.

cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità.

0: e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
1: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
2: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
3: Radio Tiguglio.
4: Noci, noci e ancora noci con Val Galliano. Spacchi una noce e te la mangi, Val, ti vedo.
5: Sì, infatti può essere, si è sentito nei microfoni.
4: Ho dovuto togliere le cuffie, Val, perché tu poi comunque sei persona delicata in linea di massima, sia nei modi che anche nelle tue espressioni. Difficilmente ti lasci andare ad esternazioni. Sei già più anima che corpo, è un complimento, non voglio dire. Non voglio. Certamente sai che qualcuno potrebbe dire: ma cosa stai dicendo? No, è una cosa simpatica. Quindi difficilmente. Oggi invece stai schiacciando noci a tutto spiano, proprio con piglio, con una certa, quasi, dire violenza forse dir troppo, ma insomma con decisione.
5: Sì, mi sento invigorito da queste noci delle quali non riesco a privarmene. Non vorrei diventare come Daphne, che si trasforma in un nocciolo.
4: Sì. Quindi vedi che io mi piace, perché tu stai in ogni modo stai cercando di disattendermi in maniera molto educata e garbata, dicendo che in realtà ci sono cose, ma questo io lo sottintendevo insieme a te. Ci sono cose di cui si può parlare, anche mitologia intorno alla noce, girano cose molto interessanti. Ma comunque dici pure.
5: Assolutamente. Sì, ti dico. Allora, intanto il nome del nostro artista è Andrea Pozzo.
4: Andrea Pozzo, gesuita, di cui si stava accennando prima, sì?
5: Esatto, Andrea Pozzo, ma tra l'altro, come tantissimi artisti che abbiamo già studiato insieme, sì? Di cui ne abbiamo parlato insieme, anche Andrea Pozzo ha avuto le sue ispirazioni, nel senso che è stato influenzato da artisti precedenti a lui, e dai quali appunto ha colto delle informazioni importanti, magari le ha elaborate, le ha migliorate ed è avvenuto una crescita nella concezione,
4: certo,
5: del
4: sì,
5: caso.
4: giusto, cioè un po' come a tutti i capi, no? Di essere ispirati da qualcun altro senza per forza andarlo a copiare, ci mancherebbe. Si tratta di ispirazione, evidente, chiaro.
5: Esatto, ma se andiamo a vedere, quasi tutti gli artisti sono stati ispirati, che siano stati anche
4: assolutamente
5: i cantautori che hanno avuto ispirazione da qualcosa.
4: Assolutamente sì.
5: E tu campi da chi ti sei fatto ispirare?
4: Eccolo qui. Ma tu parli nel nostro settore o in altri settori? Parli di noi, nel mondo radiofonico, immagino, non nella scrittura o nel calcio, nel rugby. Stai parlando di mondo artistico radiofonico?
5: Sì, parlo del mondo artistico radiofonico.
4: Abbiamo Jocelyn fra i vari grandi personaggi, ovviamente abbiamo l'amicissimo Awanagana, ma ti potrei dire Claudio Cecchetto a questo punto, guarda, così facciamo. La noce, pim pim pim pim pim pim. Nocciola, tanta tarata, tanta tanta tanta. Veramente, forse per i capelli, Cecchetto, comunque mi ha ispirato i capelli, sì.
5: E infatti ti vedo che hai i capelli proprio alla.
4: Va bene. Fra pochissimo con tante noci.
6: Guido piano

0: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: Da Bleggio, nel bel mezzo di Bleggio, quindi nella piazza centrale di Bleggio, nella Santa Croce, siamo ancora in collegamento con Val Galliano, che fra poco probabilmente riusciremo a raggiungere fisicamente. Comunque, intanto, cari amici ascoltatori, zaino in spalla, scarponi sempre ben allacciati, sguardo fiero come un ottimo viandante, però sia rivolto all'alto per la salita spirituale, ma anche con i piedi ben calzati e ben rivolti verso il terreno, e gli occhi pure, perché non si sa mai, dobbiamo sempre fare molta attenzione come uomini di viandanti. Val, ci volevi accennare di questo uomo, di questo percorso, di questo gesuita e artista? Intanto è un connubio abbastanza particolare, perché i gesuiti, insomma, per quello che ne sappiamo noi, non è che siano proprio dei, cioè, nel loro DNA l'arte è un po' particolare, che sono uomini più di concetto, no? di precisione, perché i gesuiti, insomma, è una branchia un po' quella più materialistica, se così vogliamo dirla, no? nel mondo ecclesiastico.
2: Sì, infatti può essere anche per questo che Andrea Pozzo si avvicina all'arte a tutto tondo, perché comunque non è solo un pittore, ma è anche un architetto, è un decoratore ed è anche un teorico dell'arte, perché lui approfondisce la teoria della prospettiva ed è un fautore insieme a quella che creò il Mantegna, di cui già parlammo.
1: Assolutamente sì.
2: La prospettiva, come tu puoi farci navi delle montagne qui, ci guardano dall'alto verso il basso, ecco, ed è un filo conduttore all'arte di Andrea Pozzo, perché lui passa alla storia soprattutto per questi effetti magici ed effetti ottici della prospettiva dal sotto in su, quindi queste visioni molto particolari che danno una dimensione unica alle sue opere, che si avvicinano tante anche al trompe l'oeil, perché lui dipinge dei finti altari, delle finte cupole, quindi mimetizza la pittura e inventa spazi che in realtà non
1: esistono. Quindi è bene, molto bene. Ecco, scusami, forse lo hai detto, l'ho perso io, non lo so. Comunque ricordiamo ai nostri amici ascoltatori in che periodo storico siamo.
2: Esatto, questo non l'ho ancora detto.
1: Ah, ok, allora, ero stato attento allora.
2: Assolutamente sì, siamo nel periodo barocco,
1: nel tardo barocco, molto bene, sì.
2: E abbiamo a che fare con un artista che appunto è molto versatile, come ho detto. Appartiene poi, quando si recò a Milano, andò nei Gesuiti, dove ottenne il titolo di fratello, non di padre.
1: Grande fratello e non di padre. Allora, intanto sgranocchiamoci un'altra noce e poi ne parliamo.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Contro vento e contro ogni forma di luogo comune, siete all'ascolto di Anime Viandanti anche questa domenica. Ricordateci sempre anche il mercoledì, perché andiamo in onda sì la domenica dalle 14 alle 15, ma siamo presenti anche il mercoledì dalle 11 alle 12, e quindi proprio nel pre, una specie di aperitivo, tarda colazione, non lo so, fate come volete, ci siamo anche il mercoledì dalle 11 alle 12. Come dicevamo, stiamo shakerando un po' di tante cose qui insieme ed è sempre bello poter riprendere il discorso con Val Galliano, quindi arte per arte, cosa ne pensi?
3: Arte per arte, assolutamente. E aggiungerei anche, visto che qua comunque con il nostro Andrea Pozzo Gesuita ci affacciamo anche a un artista anche spirituale, direi che, come si recitava in passato, come dicevano, l'anima può tutto, perché l'anima è tutto.
2: L'anima è tutto, e questo è veramente, diciamo che uno spunto, no? È quasi un inizio per poter dare il là, cosiddetto, come si dà sul pentagramma, per iniziare la nostra musica dell'anima. E hai fatto una bellissima citazione, molto semplice, che ricorda un po' le citazioni, se vogliamo, quelle non giapponesi, no? Di possono fare riferimento allo zen, o lo zazazen, o lo zazen addirittura. Quindi si parte da un punto per arrivare poi a, no, centrare tutti gli altri obiettivi. Interessantissimo Val Galliano, magari ne parleremo in qualche altra puntata qui da noi da Anime Viandanti. Nel frattempo so che c'è l'amicissimo Robert della Bourguignon che sta iniziando a scalpitare.
3: Lo so, infatti chiudere con due battute la storia del nostro amatissimo Andrea Pozzo e poi dedicarci alla
2: assolutamente, chiudi pure tu con Andrea Pozzo e poi inizieremo a parlare di qualcosa di importante altrettantamente.
3: Andrea Pozzo viaggia parecchio dal Piemonte, Liguria e Lombardia, ovunque va lascia il segno, ovunque va dipinge qualche affresco, sempre in chiese, e essere comunque un gesuita, questo gli dà molte possibilità, perché le opere che realizza praticamente sono quasi tutte presso chiese gesuite, quindi la committenza è la medesima. Come dicevamo, a Roma l'apoteosi di Sant'Ignazio è la sua opera più importante, perché appunto evidenzia quello che dicevo poco fa, ovvero sia la prospettiva che viene chiamata prospettiva meloziana, perché è teorizzata da un altro artista precedente a lui, perché andiamo nel 1400, che è appunto Melozzo da Forlì, che cominciava a studiare questa rappresentazione dal basso verso l'alto.
2: Molto bene Val, scusami se ti interrompo, ma abbiamo Robert della Bourguignon che sta bussando alla porta.

0: Radio Tiguglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
2: Anime viandanti, la differenza che fa l'esperienza, e siamo qui con Robert della Bourguignon. Tutti ti acclamavano, ragazzi, quando entra in campo Robert della Bourguignon è un'ovazione, bisogna dire la verità. Se fossimo in uno stadio qui le curve impazzirebbero,
3: Je vous remercie, tu, voilà la mole, voilà la chose. Buongiorno a tout le monde, veramente vedo con piacere la presenza di Val Galliano, che saluto con deferenza, come sempre, assolutamente, e quindi caro Campi, apriamo di nuovo questo contatto strepitoso con...
2: Apriamo il contatto e apriamo le cucine anche, sicuramente.
3: Ma quelle sono sempre aperte pour les gens e pour soprattutto Radio Tiguglio.
2: Molto bene, quindi che cosa ci porti oggi, Robert?
3: Ma oggi siamo in una, come dire, destrutturazione di lago, perché chiaramente...
2: Ai ai ai.
3: Oggi parliamo del lago di Garda.
2: Molto bene. Le
3: petite sarde, chi se leve tard, a midi passé, viens pour déjeuner, come dicono dalle nostre parti. E mentre io propongo ufficialmente un lucio e polenta, questa proposizione al pubblico nasconde in realtà una destrutturazione che invece porta innanzi i bigoli con le sarde.
2: Molto bene, Robert.
3: Voilà la chose,
2: certo che sì.
3: Un piatto tradizionale della cucina del lago di Garda, preparato con salse di lago e consumato quasi sempre i giorni di vigilia, caro Campini.
2: Scusa, Robert, con fiori di?
3: Consumato quasi sempre nei giorni di vigilia.
2: Ah, tu pensa Campini. Cosa avevo compreso io? Io avevo compreso tutt'altra cosa. Molto bene, meno male che puntualizzato.
3: Tu sei campi aperti, quindi spazi sempre sì. Sul significato di ogni affermazione. Dato tanto capì, passami il concetto, ognuno ha i suoi vigoli, capito?
2: Ognuno ha i propri vigoli, assolutamente,
3: assolutamente
2: sì. E meno male, meno male.
3: Assolutamente, ma dipende, capì, comunque i nostri invece sono un particolare tipo di pasta lunga, preparati al tocchio per rendere la superficie più ruvida e quindi più adatta, voilà la mort. I vicoli con le sarde un tempo si preparavano, caro Campi, caro Galliano, soprattutto per la vigilia di Natale o il Venerdì Santo, che fra poco si farà innanzi, voilà la chose, giorno in cui era di rigore mangiare di mano. Gli ingredienti pour tout le monde sono di solito per 4 persone, quindi potrebbe essere per me, lei, Valia Canoe, ma è appunto 300 grammi di sarde di lago, 400 grammi di vicoli, uno spicchio d'aglio, 3-4 pomodorini, del sale, del pepe, del prezzemolo e dell'olio, caro Campini.
2: Molto molto bene, quindi anche per oggi siamo coperti, diciamo, in senso buono, quindi possiamo camminare felici e contenti, perché sappiamo che al termine di queste 2 ore e mezza di marcia troveremo qualcosa di molto buono. Grazie Roberta, fra pochissimo.

0: sul sentiero della noce con tutti i nostri amici ascoltatori, ma naturalmente con Robert della Bourguignonne Val Galliano, come dice Robert. Val Galliano, a che punto stanno questo sacco di noci?
1: Le noci sono quasi giunte al termine, ma scusa, mi accorgevo poco fa che qui nella diramazione del sentiero della noce abbiamo anche il sentiero dell'olio. Quindi
0: assolutamente
1: qui
0: sì, abbiamo il sentiero dell'ulivo, il sentiero dell'olio, insomma c'è un po' di tutto qui. Hanno fatto le cose in grande qui sul lago di Garda e quindi siamo felici di questo, perché sovente, sai, si dice che più si sale, più si va a nord, si trovano persone, la solita tiratera, no? I soliti luoghi comuni per i quali noi siamo sempre contro ogni forma di luogo comune, e invece vediamo questa grande generosità che sta proprio qui a ridosso delle Dolomiti. Roberto, che cosa pensi di queste Dolomiti, tra parentesi, questa altezza?
1: Ma caro Campi, altezza è già metà bellezza, quindi sì, come si può dire, e quindi
0: molto bene.
1: Assolutamente, e l'altezza dà la possibilità, caro Campi, o meglio Campi Aperti, perché tu sai,
0: Campi Aperti, a questo punto ormai sì, ormai divento Campi Aperti.
1: L'altezza dà la possibilità di vedere ancora più in profondità il nostro destino, e quindi per io sono condivido pienamente questa come dire similitudine tra le Dolomiti e una visione direi sublime del nostro destino.
0: Come al solito posso dirlo io questa volta, Robert, voilà le mots, voilà la chose, veramente fantastico, sei veramente nella destrutturazione hai trovato realmente il tuo vero sé.
1: Ma guarda, direi di sì, assolutamente, però come tu mi sai, come Val Galliano soprattutto mi insegna, la destrutturazione si può applicare veramente se tu hai un contesto che te lo permetta, e voi siete questo contesto.
0: Assolutamente sì, Robert. Val Galliano, sento che scalpiti
1: sì,
0: anche tu.
1: Ma la mia frase di poco fa voleva semplicemente sottolineare che qui siamo nel sentiero apposta per Robert, perché dalle noci all'olio, insomma, c'è tutto quello che serve per la cucina di Robert.
0: Assolutamente sì.
1: Beh, bien sûr, d'altro canto l'olio è un elemento fondamentale. Tra l'altro, perché io ho sempre la memoria di quelle che sono le priorità culinarie anche degli astanti, l'olio è un elemento assolutamente primario in qualcosa diciamo molto importante culinariamente per fare l'italiano, che è il corregone.
0: Eccolo qua, no, sul corregone dobbiamo veramente fermarci perché siamo arrivati alla fine, quindi da Campi Aperti un grandissimo abbraccio a tutti i nostri ascoltatori, naturalmente anche da
1: Roberto Le Bourguignon e Val Galliano.
0: Grazie a tutti, a prestissimissimo.

0: Antiguglio presenta
1: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
2: Ben ritrovati sulle frequenze di Così è cosa, Radio Show. Come sempre alla voce ci siamo io, il me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao Stella, ciao Stella, come stai?
3: Ma io direi bene.
2: Bene.
3: Ciao Stella, stai? Sì, questa notte ancora di più.
2: Allora,
3: chissà di che anni è questa canzone.
2: Non lo so, ma siamo bene o male in tema, perché io vi do un consiglio, amici: preparate i Kleenex, perché oggi è una puntata Operazione Nostalgia.

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show e siamo qui con voi per un'altra puntata intera. Un'ora siete un'ora con
1: nostri,
0: noi.
1: Nostri, vi abbiamo catturato e starete con noi un'oretta.
0: Esatto. E come diceva Teo, preparate i Kleenex. Perché quello che stiamo per fare è un'operazione nostalgia, ovvero andremo a ricercare nei vostri ricordi, nelle vostre menti, per trovare quello che vi ha emozionato
1: negli ultimi 30 anni.
0: Esatto,
1: perché
0: esattamente.
1: Abbiamo trovato, anzi ormai è notizia, si trova da tutte le parti, che nel 1996 sono state sfornate dei pezzi magici e noi andremo in questa puntata a farci un bel giro in questi ultimi 30 anni. Quindi preparate i Kleenex e partiamo giusto appunto con la prima, Alexia, Summer is Crazy. Music.

0: Che cos'ha Radio Show? 1996-2026, 30 anni esatti, e alcune canzoni che hanno fatto la storia della nostra adolescenza, perché magari come noi,
1: esatto,
0: voi eravate adolescenti,
1: sì,
0: hanno segnato quegli anni,
1: certo,
0: e poi hanno perpetuato
1: nel tempo
0: perché infatti, ragazzi, sono canzoni che ancora adesso si sentono in radio, alle feste, che usano anche i DJ nei DJ set.
1: Infatti non pensate che sia una puntata da boomer, ma
0: no,
1: è aperta a tutti, perché sono canzoni che hanno attraversato il tempo e sono attualmente conosciute anche dai nostri ragazzi, dei nostri teenager. Quindi abbiamo trovato 10 canzoni famosissime che sono state composte, nate, create nel 1996 e compiono giusto appunto 30 anni. Allora andiamo
0: allora,
1: con le prime 5.
0: Una delle mie preferite,
1: sì,
0: è così, è Wannabe delle Spice Girl, ma perché le Spice Girl hanno segnato, secondo me, un momento storico,
1: vero,
0: cioè la prima band
1: tutta femminile.
0: Ma poi era anche una tendenza di vestiti,
1: certo,
0: abiti, look, cioè moda, era
1: Spice
0: tutto
1: Girl,
0: in quegli anni.
1: Che tra l'altro sembra che che facciano una reunion proprio quest'anno o l'anno prossimo.
0: Lo so, io delle reunion però ho un po' paura.
1: No, niente,
0: devo dire la verità, ho un po' paura, perché dopo essere andata a vedere i Guns N' Roses e esserci rimasta un po' male.
1: Sì.
0: Ho paura delle reunion.
1: Va bene. Allora, Virtual Insanity di Jamiroquai, un altro grandissimo pezzo del Jamiro, una canzone visionaria, magnetica, insomma, anche questa è stata uno spartiacque tra quello che c'era prima e quello che è venuto dopo, perché mischia comunque sonorità elettroniche, dance, insomma, il Jamiro è un grande.
0: Un'altra canzone a cui sono affezionatissima perché l'ho cantata e ricantata miliardi di volte, Ironic di Alanis
1: Nice
0: Morissette. Questa canzone
1: bella,
0: anche lei ha segnato la carriera di Alanis Morissette. E chi non si ricorda il video che passava miliardi di volte su MTV. Bellissimo, stratosferico.
1: Altra
0: poi
1: canzone super famosa e di gruppo super famoso, che di reunion si tratta, gli Oasis con Don't Look Back in Anger, un altro pezzo storico che è nato nel 1996. E di l'ultima, Stella, l'ultima
0: e
1: di
0: l'ultima,
1: questa prima
0: l'ultima
1: cinque
0: è Killing Me Softly dei Fugees, però
1: è la voce di Lauryn Hill,
0: esatto, è la voce di Lauryn Hill. Io la conosco molto bene perché ha fatto un'altra canzone meravigliosa in un film, colonna sonora di un film che esisterà 2,
1: sì,
0: che è stratosferico.
1: Allora, alla nostra mail diretta@cosiecosa.com ovviamente vi vogliamo chiedere qual è la vostra canzone nostalgica in assoluto e cosa vi ricorda.

0: Così è cos'ha Radio Show. Allora, stanno già arrivando i primi messaggi.
1: Sì, e io voglio
0: leggere uno che ha scritto: siete Dai. Proprio dei bastardi, mi fate piangere.
1: Sì,
0: hai ragione.
1: Ma lo so,
0: anche
1: ci
0: noi,
1: piace tanto
0: anche
1: a noi farti
0: noi,
1: piangere
0: anche noi.
1: Da ridere e dalla nostalgia.
0: Allora, stavamo dandovi l'elenco delle 10 canzoni più influenti che hanno compiuto 30 anni quest'anno. E allora al sesto posto c'è Love Fool dei The Cardigans, un altro gruppo Britpop, insomma.
1: Sì, anche loro hanno segnato gli anni 90 in maniera molto particolare, perché comunque hanno sempre canzoni molto struggenti.
0: Sono un po' usciti però dal giro, è vero?
1: Sì, Cardigans sì, li senti pochissimo adesso. Questa è bellissima. Anche questa sono legata particolarmente, perché è cantata un altro miliardo di volte, perché sono tutte le cover che facevo io quando ero giovane.
0: Sapete, no, che Stella è stata
1: quando ero giovane
0: artista,
1: cantavo nel mio gruppo.
0: Sì, sì.
1: Don't Speak dei No Doubt. Ovviamente
0: Stefani.
1: Gwen Stefani, che è uno dei miei idoli, perché Gwen Stefani è uno dei miei idoli. Mamma, che bella. Ma poi era bella questa canzone anche lì, perché sei legato anche ai video, perché una volta con MTV tu ti legavi non solo alla canzone, ma anche al video, quando raccontava la storia di questo gruppo lei, insomma.
0: Adesso c'è YouTube, però forse MTV
1: era più bello,
0: diciamolo. Allora, abbiamo poi Los del Rio, balla tu quella allegria Macarena.
1: Questa però ne parliamo fra poco un pochino
0: meglio. Sì, è vero. Attenzione, la playlist di oggi è composta da tutte queste perle.
1: Poi un'altra canzone di Alexa che avete sentito prima, Summer is Crazy. Alexia ha segnato, secondo me, la dance degli anni 90,
0: regina della dance incontrastata.
1: E poi al decimo posto chi
0: abbiamo? I Prodigy con
1: Mamma mia.
0: Allora, i Prodigy non è che li abbia mai amati moltissimo.
1: Io li ascoltavo.
0: Erano dei personaggi,
1: hanno fatto poverini. Alcuni personaggi hanno fatto una brutta fine.
0: Insomma,
1: però sono rimasti comunque icona degli anni 80-90.
0: Già. Allora, vi abbiamo lanciato la richiesta, insomma, vogliamo sapere qual è la vostra canzone nostalgia e cosa ti ricorda, ma io prima voglio sapere quella di Stella, perché anche
1: la
0: noi giochiamo a questi.
1: Sì, la mia
0: sondaggi.
1: È Gente di mare.
0: Oh, bellissimo.
1: Che se ne va. E vi dico anche perché.
0: È vero, siamo
1: perché
0: stati...
1: è l'ultima canzone per cui ho messo una moneta nel jukebox.
0: Allora, devo dire una cosa: che la nostra amica di prima aveva ragione. Anch'io a me siamo stati bastardi. Mi viene da piangere.
1: Con noi stessi l'abbiamo fatto. Sì. E la tua?
0: La mia, ovviamente. Oh, io vado sempre a cadere lì. Max Pezzali. Penso che gli anni sia un po' una mia canzone di nostalgia. Sì. Tra l'altro, proprio Marco ci scrive: la mia canzone di nostalgia è gli anni degli 883, mi ricorda le superiori, le risate in classe e le prime uscite senza genitori, è vero.
1: È vero. Bellissimo.
2: Il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
5: Radio Tiguglio.
6: Stai ascoltando Così e cos'ha Radio Show.
1: Così e cos'ha Radio Show, oggi abbiamo i fazzoletti pronti per piangere.
0: Cioè,
1: perché
0: c'è il tavolone dello studio che è pieno.
1: Ma lo abbiamo fatto un dispetto che abbiamo fatto anche a noi stessi,
0: sì,
1: perché noi stessi poi ci ricordiamo di queste cose, ci ricordiamo soprattutto degli anni che furono, no? Di quanto eravamo giovani. E fra pochissimo siamo con voi con i vostri messaggi.

0: Le Spice Girl con Wannabe, a Così e Cos'ha Radio Show. Sai che io il primo pezzo, secondo me, è uno scioglilingua. Oh, sì,
1: io invece mi ricordo di una cosa, perché ogni volta che sento questa canzone, adesso l'ho collegata a un'altra roba.
0: Cosa?
1: A Chicken Little. Quando l'ippopotamino va al, al karaoke,
0: è vero.
1: L'amico di Chicken Little, e va.
0: Adesso apro, chiudo una parentesi sulle Spice Girl, perché effettivamente grandi, grandi artiste hanno spaccato proprio in due la musica di quel periodo, ma devo anche dire grandi icone per noi maschietti, insomma,
1: erano delle belle ragazzine,
0: le Spice Girl, noi le guardavamo più che ascoltarle, però ragazzi,
1: lo so, immagino.
0: La mia preferita era la bionda che si chiamava Emma, forse, non mi ricordo
1: i nomi, non me li ricordo.
0: Vabbè.
1: Non la Victoria?
0: No, quella rossa, ho sbagliato, la moglie di
1: la
0: Beckham.
1: Rossa.
0: Gary Halliwell era la top del top.
1: Mamma mia.
0: Vabbè.
1: Allora,
0: ragazzi, voi avevate i Backstreet Boys, i Take That, i Five.
1: È vero, io avevo Robbie Williams.
0: E c'erano anche

0: ragazzi.
1: Poi ha scoperto che la vita è diversa.
0: Ma ci sono anche delle canzoni moderne che hanno toccato,
1: sì, vero,
0: le corde, come Sara che ci dice Titanium di David Guetta. E sia estate 2012 ballavo tutte le sere in spiaggia con le amiche, zero pensieri.
1: Oppure come Francesco che dice Boulevard of Broken Dreams, oh, dei Green Day, mi ricorda quando mi sentivo un po' perso ma anche libero.
0: Ragazzi, abbiamo sempre detto che la musica è l'unica cosa che è in grado di fissare indelebilmente un ricordo, e insieme a quel ricordo fissa anche gli odori, i profumi, le circostanze,
1: tutto.
0: Inesorabile quello che è in grado di fare la musica.
1: Davide,
0: inesorabile.
1: Notte prima degli esami. Bellissima, qui siamo un pochino indietro con i tempi. Antonello Venditti, non serve spiegare, ansia, sogni e voglia di spaccare il mondo.
0: Fantastico. Bello. E poi io leggo l'ultima, che è di Chiara, che scrive Call Me Maybe di Carly Rae Jepsen. Estate spensierata, cantata a squarciagola con le amiche in macchina. Che... anche questo deve essere fantastico.
1: Che però vi
0: il
1: dico
0: viaggio
1: una
0: della
1: cosa.
0: Maturità, il
1: vi
0: del...
1: dico una cosa velocementissimamente.
0: Vai.
1: Avete dei ricordi che vi portano ai 30 anni fa? Sì. Createvi dei ricordi che vi riporteranno tra 30 anni a
0: qua,
1: questi 30 anni,
0: esatto,
1: in questo momento preciso. Quindi prendete la macchina,
0: tipo...
1: tirate giù i finestrini, mettete a palla una canzone, quella canzone ve la ricorderete.
0: Oppure
1: per tutta
0: mettete
1: la vita.
0: A palla noi e dite in quel momento io stavo ascoltando Così e Cos'ha Radio Show. No.

0: Mario Show.
1: La vita è bella e, come vi abbiamo detto, internet sta finendo. E quindi oggi siamo arrivati.
2: Ci stiamo arrampicando sugli specchi, come si suol dire. Raschiando il fondo del barile.
1: Esatto. E abbiamo il cruciverba.
2: Oh, il cruciverba, vai.
1: Tre verticale. Il gatto che sta sempre alla finestra.
2: Persiano.
1: 4 orizzontale, malattia tipica dell'albero di Natale.
2: Diabete.
1: Oh mamma mia. Espone le cosce per soldi.
2: Rovagnati.
1: Questa era carina. Ha il pollice verde.
2: Hulk.
1: Non sono io.
2: Hulk.
1: Appare alla Maddalena.
2: Il traghetto.
1: È più dolce di Golia.
2: No, è più forte di Golia.
1: È più forte di Golia, scusa.
2: Fisherman. L'avete capita?
1: No, sì, l'avete capita.
2: È arrivata dopo.
1: Corsa in ospedale per parto prematuro.
2: Forsennata.
1: Dita dei piedi in movimento.
2: Allucinazione.
1: Oddio, questa è bruttissima. Località sciistica preferita dagli ubriachi.
2: Cervino.
1: Cannocchiali per avere successo con le donne.
2: Telescopi.
1: Bella questa. Giustifica il ritardo, mio figlio.
2: Gravidanza. Vedi, un po' ci azzecca.
1: Passato di patate.
2: Patatai. Passato di patate.
1: Veramente questa è bruttissima. No, questa è brutta. Cambiamo genere.
2: Vai.
1: Al bar. Mi scusi, quanto costa cappuccio brioche?
2: 3 euro, ma alle belle donne faccio sempre lo sconto.
1: Ma grazie, quindi quando le devo?
2: 3 euro.
1: Il nonno.
2: L'ultima però.
1: Bastardo,
2: vai.
1: Bastardo.
2: Vai.
1: Nonno, vado a Roma con Italo.
2: Oh, era ora che ti fidanzassi, amica mia.
1: Nonno, è un treno.
2: Oh, per carità, non voglio sapere i particolari.

0: Casa Radio Show e noi siamo sul finale della nostra operazione nostalgia, ma in realtà continuiamo sulla stessa linea e vi parliamo di cose simili.
1: Esatto, sì, che riguardano una canzone che abbiamo citato poco fa, citata poco fa. Allora lanciamola, Los del Rio, Macarena.

0: 1992, quando il duo spagnolo del Los del Rio è in tour in Sud America, ospiti in Venezuela a casa del magnate Gustavo Cisnero, assistono a uno spettacolo di flamenco della ballerina Diana Patricia Cubilar Herrera, che si ispira a incitarla con un coro improvvisato. Il ritornello è quello della Macarena.
1: Poi gli amici Los del Rio sono tornati in Spagna e hanno completato l'opera, che è uscita nel 93, ma ovviamente il successo planetario l'ha raggiunto nel 1996, per quello è inserita nelle canzoni che compiono 30 anni quest'anno, anche se tecnicamente non è proprio così. Ma è curiosissima la storia della Macarena, però.
0: Sì, perché in realtà no, noi balliamo, facciamo anche tutto il balletto,
1: sì, è vero.
0: Tutta sta roba, ma voi in realtà, secondo me, non sapete
1: il testo,
0: perché non lo sapevo neanch'io.
1: È il testo.
0: Il testo di cosa parla? È una ragazza di nome Macarena, appunto, il cui fidanzato Victorino, e poi vi racconto una particolarità di Victorino, viene chiamato alle armi. E lei lo tradisce ripetutamente.
1: Bravissimo, complimenti.
0: Mentre gli scrive, quindi la storia della Macarena, quello che voi ballate, è quello. E poi cosa succede? Che prima, insomma, sta con due amici.
1: Certo.
0: Poi sogna un grandissimo centro commerciale dove lei può andare a comprarsi tantissimi vestiti.
1: È vero.
0: Poi sogna un nuovo fidanzato a New York.
1: New York.
0: E quindi quando dice vai Macarena,
1: vai Macarena. Allora, siamo in tema Operazione Nostalgia. E questa canzone, effettivamente, il suo amore era partito per le armi, e giusto appunto per Operazione Nostalgia mi è venuta in mente una cosa. Io non ho fatto la Naya, non ho fatto il militare, ma so che a Naya c'era un pezzo che tutti i militari cantano, che
0: Davvero?
1: È Cara Burbetta.
0: Ah, non lo sapevo.
1: Cara Burbetta, dimmi una cosa, cosa facevi 3 mesi fa? Andavi a spasso con l'amorosa e non pensavi a fare il soldato d'artiglieria. Mamma mia, male si sta per molti motivi, muli cattivi da governare. E poi.
0: Ma sai che non l'ho mai sentita,
1: sì,
0: ti giuro. Sarà che io non sono andata alla Naya.
1: E neanch'io, però è famosissima.
0: Bravo. Poi ti vedo che sei diventato bravissimo a cantare.
1: Hai visto? Sono gli insegnamenti della mia prof Stella.
0: Ah, ecco.
1: Però questa qua che ho cantato, secondo me, scatenerà
0: un'altra cosa di nostalgia.
1: Perché sì, il militare, mi dicono tutti che è una cosa che non vuole fare nessuno, ma poi quando torni sei segnato e ti fai delle amicizie, una roba fotonica.
0: È vero. Mio fratello sente ancora delle persone che erano al militare, cioè 65
1: anni. Anche mio papà.

0: Così è cos'ha Radio Show. È arrivato il momento del GV, ragazzi. È arrivato il momento del GV e oggi.
1: E oggi ti lascio fare a te, perché per te sarà sicuramente un onore presentarlo.
0: Assolutamente. Vai. Sì, perché siamo ovviamente nella puntata Operazione Nostalgia e abbiamo scelto una clip, perdonatemi, ma di Max Pezzali. E adesso ce l'ascoltiamo, poi rientriamo e facciamo il solito commento insieme.
2: Ciro, devi capire che la tua generazione ha delle cose bellissime, cose che i giovani d'oggi non capiranno mai. Ad esempio, guarda, non sapranno mai che rumore fa un modem 56K. Tocca. C'era un po' di metallico. Ecco, questo intendevo. Oppure non sapranno mai che cosa si prova a sentire musica su MTV. Noi c'eravamo quando si giocava a Crash Bandicoot, o quando, che ne so, le Spice Girls fecero il loro primo film.
3: Una merda totale.
2: Sì, una grandissima merda, però c'eravamo. Tu c'eri, tu sai cosa vuol dire giocare col Game Boy o fare, ti ricordi, la collezione delle schede telefoniche?
3: Il karaoke di Fiorello.
2: Filmini porno con le videocamere mini DV.
3: Perché anche tu?
2: Certo, l'ho comprato apposta, due, ne ho comprato, comunque vabbè. Ciro, ogni età ha le sue cose. E se ti piace andare a dormire alle 11 di sera, oh, vai a dormire alle 11 di sera, sti cazzi. Ricorda, non è tanto quanti anni hai, è quello che ti piace fare che ti rende veramente giovane. Giovane con moi.
1: Come grande, Max, grande.
0: Vedi che alla fine te l'ho fatto piacere. Che te,
1: sì,
0: anche
1: è
0: se
1: vero.
0: Non era, era
1: una volta, allora, una
0: un
1: volta, devo dire la verità, prima di conoscerti, sì, li ho ascoltati, gli 883 e anche Max Pezzali, però non così bene. Poi vedi, a un certo punto è arrivato il Teo, bam, bam, bam, e alla fine bam, bam. Va bene,
0: visto, eh?
1: Allora, dicevamo, che cosa dicevamo di quello che diceva Max Pezzali? Che ognuno fondamentalmente si crea i suoi ricordi.
0: È vero, è vero.
1: E ognuno deve vivere la vita che vuole vivere, non classificandosi in base all'età, ma in base a quello che si sente.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì, perché ogni età ha le sue cose belle. E io voglio spezzare una lancia a favore dei giovani, perché tutti diciamo una volta era più bello, una volta... Anche i giovani
1: anche
0: hanno
1: i giovani
0: qualcosa
1: hanno
0: di
1: ricordi.
0: Bello che magari noi anziani, perché io mi do dell'anziano, non possiamo cogliere. Ma sicuro, io sono sicuro che i giovani, anche loro, hanno un sacco di cose che si porteranno dietro nel tempo e che sono e saranno i loro ricordi nostalgici più belli in assoluto. No,
1: quindi tra 30 anni lo richiederemo a qualcuno.
0: È vero. Veniamo qui
1: a qualche giovane.
0: Cosa mi dice di questo qua? Capite?

Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tivoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tivoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slide con i Senza Radio.
2: Senti a quei due, Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tiguglio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due, il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19 solo su Radio Tiguglio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.
3: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
1: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
2: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
3: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
4: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
3: Radio Tiguglio, una radio per amici.
4: H24.
5: Tiguglio.
6: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.

0: Gemelli, non hai pazienza per ciò che non ti stimola. I primi giorni del mese possono lasciarti insoddisfatto, come se mancasse qualcosa. Poi però tornerà a muoverti meglio, con più leggerezza, più flirt e più voglia di vivere nuove esperienze. Il desiderio nasce da una parola, detta bene, da una battuta o da una connessione mentale che accende tutto il resto. Ai ai ai, prendete appunti tutti.
1: Ehi Siri, registra.
0: Consiglio sexy, il gioco delle domande piccanti. A turno fatevi domande che siano fantasie, desideri, ricordi sexy. Chi non risponde, paga pegno.
1: Bello, mi piace tantissimo. È tipo un obbligo, verità.
0: Ma solo verità.
1: Solo verità.
0: Pagamento di pegno.
1: Bello. Ma pagamento di pegno, immagino.
0: E beh, lo devi scegliere tu, no?
1: No.
0: E certo, è chiaro.
1: Chiaro,
0: stiamo parlando di consigli siamo sexy.
1: Qua, siamo mica qua a far ballare la scimmia.
0: Ma no.
1: Vai.
0: Leone, sei il padrone dello zodiaco. E non hai voglia di inseguire nessuno. Se qualcuno ti cerca, bene. Se esita, sparisci. Hai meno pazienza del solito e si vede un po', Potresti ricevere attenzioni, ma con Venere dissonante non tutte ti interesseranno.
1: Ah, ok.
0: Quando qualcuno ti prende davvero,
1: sì,
0: cambi completamente atteggiamento,
1: sì,
0: entri nel gioco e il desiderio diventa subito evidente. Quindi devi solo trovare la persona giusta, in pratica.
1: Okay.
0: Quella che ti faccia venire fuori il sangue, come dire.
1: Sì, quello che ti fa ribollire il sangue.
0: Esatto. Consiglio sexy. Visto che ti senti padrone, il non puoi è perfetto per te. Uno dei due dà ordini. Esempio, non puoi toccarmi qui. E l'altro fa esattamente quello che gli viene chiesto, quindi tocca tutto il resto
1: tranne
0: quel punto che, non, che viene
1: carino,
0: indicato.
1: Carino, carino. Questo si chiama il gioco del non puoi.
0: Del non puoi.
1: Bello, mi piace.
0: Che può essere tocca qui, oppure non fare questo, oppure non
1: certo,
0: dire questo.
1: Certo.
0: E quindi tu devi fare tutto tranne dire quella parola. Questo, secondo me, aumenta moltissimo la tensione sessuale.
1: Io direi proprio di sì. Fugees, Killing Me.

0: Così e cos'ha radio show e
1: noi
0: dopo...
1: iniziamo a ridere ancora prima di iniziare.
0: Perché sappiamo già dove andremo,
1: dove andremo a parare.
0: Allora, perché siamo nel nostro spazio hot e oggi il nostro spazio hot è un spazio hot animale, perché vi daremo delle nozioni fondamentali su come le megattere fanno all'amore. Allora, abbiamo...
1: Come fanno all'amore un po' meno, diciamo...
0: Come ci arrivano? Perché uno studio, e anche riportato in un documentario del National Geographic, ha osservato il comportamento di una megattera che ha attraversato 3 oceani in 5 anni nuotando per più di 13.000 chilometri solamente per andare a trovare un'altra megattera con cui accoppiarsi.
1: Esatto.
0: Cioè, quindi il detto balene tuoi dei posti tuoi non vale più, no?
1: Non vale più.
0: Ognuno vanno a prendersi le balene
1: loro,
0: di
1: si vanno
0: parte.
1: A prendere le balene delle loro cose. Ma noi ridevamo perché, a parte il fatto che ci è venuto in mente il discorso del
0: museo di settimana scorsa,
1: dove c'era appunto nel fallo
0: Museo dei falli, esatto.
1: C'era il fallo di una megattera e ovviamente
0: era, ricordiamolo, 1,70 per 70 kg. Quindi magari 13.000 km sono giustificati.
1: Esatto.
0: Almeno quando arrivo, insomma,
1: qualcosa lo posso fare. E poi iniziavamo a fare i conti dei chilometri che abbiamo percorso nella nostra vita.
0: Esatto, per andare a per andare a cercare un po' di piacere.
1: È curioso. Se avete una relazione,
0: provate a farlo questo conto.
1: E non è proprio vicino la persona con cui vi relazionate, fatelo sto conto, perché secondo me magari non in una botta sola.
0: Cosa? In una botta sola cosa?
1: No, nel senso.
0: Che cosa?
1: Magari non in una volta sola percorso 13.000 chilometri, ma secondo me nell'arco della relazione tutti i giorni 25 chilometri, alla fine 13 chilometri si fanno.
0: Beh, cioè 13.000 chilometri li fai, sì. Il tempo di fare il tagliando alla macchina, giusto?
1: Mi sa che ammetto che era cambiare macchina.
0: Cambio olio. Ah, tu cambi proprio la macchina.
1: No, perché dopo un po' si esaurisce la mia macchina.
0: Avete capito, le megattere cosa non si inventano pur di riuscire a...
1: Per il megattero, capito?
0: Perché uno potrebbe dirgli, ma non puoi far da sola. Non c'ho le mani.
1: No.
0: Con le pinne è un po' difficile.
1: Hai ragione.
0: Quindi devo assolutamente andare a trovare il partner, perché da solo o da sola non ci riesco.
1: Quindi il mio viaggio continua.
0: Il tuo viaggio continua. Sei una megattera anche tu. Eh? Sì.
1: Oh mio Dio.

0: E avete ascoltato Don't Speak, che ne abbiamo parlato prima.
1: Dei No Doubt, Gwen Stefani, leader indiscussa di questo gruppo. Stavamo parlando, insomma, delle megatere che attraversano.
0: E abbiamo visto che c'è un nuovo film.
1: Sì,
0: non c'è alla ricerca di Nemo, ma c'è alla ricerca della megatera. O del megaterone.
1: O del megaterone.
0: Alla ricerca del megatterone.
1: Sì, direi di sì. Abbiamo capito che anche Stella è una
0: megattera?
1: Fa parte delle megattere. E niente, noi ragazzi vi salutiamo perché siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Vi diamo appuntamento a settimana prossima e buona vita e buon ascolto di chi verrà dopo di noi, sempre su queste frequenze.
0: Un bacio. Mua. Così è Cosa Radio Show,
2: sempre qui con te. In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: onda su Radio Tigullio.
1: Sono la tua sveglia che ti chiama e ti dice che stai iniziando Top of Music.

Ma amici e amiche, eccoci, siamo ritornati in onda, ma che bello, siamo di nuovo tutti insieme, anche oggi, anche in questa puntata così particolare, così un po' confusionaria, perché diciamo ci sono tantissime cose di cui vorrei parlare, di cui vorrei spiegarmi, ci sono un sacco di cose che vorrei raccontarvi. Però di queste cose ve ne racconterò davvero pochissime, perché oggi è un giorno importante, un giorno che vi avevo già comunicato la settimana scorsa, sarebbe arrivato presto, un giorno che molti di voi stanno aspettando, ed è il giorno dell'arrivo di Music in the Movie, il nostro amatissimo DJ Steven, che oggi interviene nel nostro format, arriva quatto quatto come un bellissimo aquilotto che praticamente si fa vivo e fa breccia, diciamo, all'interno dei nostri studi a parlarci di un altro meraviglioso film. Chissà quale sarà. Io dico meraviglioso senza conoscerlo. Voi direte: come fai a dire meraviglioso senza conoscerlo? Beh, perché io so già che DJ Steven ci porta alla luce meravigliosi film e ovviamente ovviamente cosa succede? Succede che porta

Andandoci alla luce meravigliosi film, noi rimaniamo estasiati, anche perché lui è super mega extra preparato. Quindi adesso io mi taccio e do a lui la linea, che è la cosa più importante.

Music in the Movie. Le musiche che hanno dato voce al grande schermo.

Cari amiche, cari amici, ben ritrovati in questa nuova puntata di Music in the Movie. Al microfono il vostro DJ Steven. E un saluto affettuoso a DJ Dani, che ringrazio come sempre, e do un saluto affettuoso anche a tutti gli ascoltatori. Quindi un affettuoso saluto a tutti. Come state, cari amici e cari amiche? Spero tutto bene, dai. Scrivete, suggeritemi qualche film che io, se potrò, lo porterò senza problemi. Siamo ormai, cari amiche e cari amici, siamo giunti a un punto importante della stagione. Siamo nel mese di maggio, quindi anche la stagione sta svolgendo al termine. E infatti, cari amiche e cari amici, questa sarà l'ultima puntata per questa stagione e poi ci si ritroverà a settembre, dopo un'estate, sperando che non sia un'estate torrida. Cosa dire di altro? In questo episodio tratteremo un compositore che ha veramente dato musica a tanti film. Infatti di questo compositore ne sentiremo parlare per altri film, per altre leggende, mi piace definirlo così. Però voglio iniziare con questo film, che questo film ha cresciuto e sta crescendo più generazioni, a partire dai più piccoli a passare ai più grandi. Ha cresciuto e sta crescendo tutte le generazioni. Non dico che film si tratta, ma lo ascolterete fra un po' attraverso la colonna sonora e lo spezzone del film. Quindi non dico niente, dico soltanto che è un film che ci andrà a portare in un mondo veramente meraviglioso. Un mondo che ognuno di noi vorrebbe fare, che vorrebbe anche frequentare. Quindi dico solo questo, vi auguro un buon ascolto e restate lì,

0: Buonasera, professor Silente. Sono vere le voci, Albus?
1: Temo di sì, professoressa. Le buone e le cattive.
0: E il bimbo?
1: Hagrid lo porterà qui.
0: Lei trova saggio affidare ad Hagrid un compito importante come questo?
1: Oh, professoressa, affiderei ad Hagrid la mia stessa vita.

0: Professor Silente, signore. Professoressa McGranit.
1: Nessun problema, spero, Hagrid.
0: No, signore. Il marmocchio si è addormentato mentre volavamo sopra Bristol. Cerchi di non svegliarlo. Eccolo qua.
2: Albus, crede davvero che sia il caso di lasciarlo con queste persone? Li ho osservati tutto il giorno. Sono la peggior specie di babbani immaginabile. Dico sul serio.
1: Sono i soli parenti che ha.
2: Questo piccino diventerà famoso. Non ci sarà bambino nel nostro mondo che non conoscerà il suo nome.
1: Esatto. Sarà molto meglio per lui crescere lontano da tutto questo.

0: compleanno, figliolo.
1: Tu prepara la colazione e vedi di non bruciare niente.
2: Sì, zia Petunia.
3: Voglio che ogni cosa sia perfetta nel giorno speciale del mio Dudley.
4: Sbrigati!

0: sbrigati! Il mio caffè, ragazzo!
1: Sì, zio Vernon.
2: Non sono meravigliosi, tesoro?
1: Quanti sono?
3: 36.
0: Li ho contati io stesso.
1: 36? Ma l'anno scorso ne ho avuti 37!
3: Sì, certo, ma alcuni sono più grossi di quelli dell'anno scorso.
1: Non mi importa quanti sono grossi!
2: No, no, no, ecco cosa faremo. Mentre siamo fuori, ti compreremo altri due regali. Che ne dici, zuccottino? Tra poco sarà lo zoo. Sarà una giornata assolutamente meravigliosa. Sono certa che non vedi l'ora.
0: Guarda che ti avverto, ragazzo. Niente faccende bizzarre. Niente di niente. O rimarrai senza mangiare per una settimana. Sali.
1: E fallo muovere.
0: Muoviti!
1: Muoviti! Sta dormendo.
2: Che barba.
1: Devi scusarlo. Non capisce cosa significa stare sdraiati giorno dopo giorno a guardare tante brutte facce premute contro il vetro. Riesci a sentirmi? Vedi, non ho mai parlato con un serpente. Tu, insomma, parli spesso con la gente. Vieni dalla Birmania, vero? Era bello lì. Ti manca la famiglia. Cresciuto in cattività. Capisco. Vale anche per me. Neanch'io ho mai conosciuto i miei.
4: Ma

0: Ma ti pare?
1: Un serpente!
2: Cosa è successo?
0: Lo giuro, non lo so. Un minuto prima c'era il vetro e poi è sparito come per magia.
2: Non esiste quella robaccia. La magia

0: Oh, Margie sta male, le arringheranno qua.
1: Papà Harry, ha ricevuto una lettera.
2: Ridammela, quella è mia.
0: Tua? E che mai ti scriverebbe?

0: ascoltatori e sopra i cuori di tantissimi ascoltatori, e quindi raggiungerà tantissimi messaggi. Di questo ne sono più che sicura. E quindi ovviamente, per poter far sì che DJ Steven raggiunga tutti questi messaggi, io devo assolutamente ricordare i contatti, perlomeno ricordare il numero telefonico, che è il 339 884 5138, così che voi possiate immediatamente scrivere a DJ Steven. E allora, cari amici, siccome il tempo stringe, DJ Steven comunque ha ancora il suo secondo tempo da portare avanti, e mi ha fatto cenno che il suo bicchiere d'acqua l'ha già bevuto, quindi sarebbe pronto per ricominciare, io gli do ancora un attimo di tempo di riprendersi, quindi un piccolo stacco pubblicitario, e poi riprenderà lui con il suo secondo tempo. Quindi mi raccomando, rimanete lì.
1: Su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.
2: Cari amici e cari amiche, eccoci ritrovati dopo la pausa. Un ringraziamento a DJ Dani per la linea. Ebbene sì, cari amiche e cari amici, in questo episodio parliamo di Harry Potter, il maghetto che ha cresciuto piccoli e grandi. Cosa dire di Harry Potter? Esattamente, Harry Potter è la pietra filosofale, andiamo a fare in questo episodio, perché non nascondo che in futuro ci saranno altri episodi dedicati a Harry Potter, perché negli anni sono cambiati i compositori delle colonne sonore di questi film. Quindi, cosa dire, Harry Potter e la pietra filosofale, tratto dal primo romanzo omonimo scritto da J.K. Rowling. Cosa dire, il regista è Chris Columbus, che ha diretto anche il secondo episodio. Attori ci sono Daniel Radcliffe, che interpreta Harry Potter, poi Emma Watson, che interpreta Hermione Granger, e poi c'è Rupert Grint, che interpreta Ron Weasley. Michael Gambon interpreta Albus Silente, Robert Coltrane interpreta Hagrid e Alan Rickman interpreta Severus Piton. Maggie Smith interpreta la professoressa McGranit, poi Richard Bremer interpreta il cattivo Lord Voldemort e Tom Felton interpreta anche lui cattivo Draco Malfoy. Per quanto riguarda i doppiatori, sono Alessio Puccio, che da voce a Harry Potter, Letizia Ciampa, che dà voce a Hermione Granger, Giulio Renzi Ricci dalla voce a Ron Weasley, Gianni Musi dalla voce a Albus Silente, Francesco Pannofino dalla voce a Rubeus Hagrid, Flavio Aquilone dalla voce a Draco Malfoy, mentre Francesco Vairano dalla voce a Severus Piton e Marco Mete dalla voce a Lord Voldemort. E questi sono i doppiatori principali del film. E a proposito di doppiaggio, ho proprio l'occasione qui vicino a me di porre una domanda, anzi anche più di una se abbiamo la possibilità, a una voce splendida di questo film, proprio alla voce principale. Ebbene sì, stiamo parlando di Alessio Puccio. Dottor Alessio Puccio, lei ha dato la voce a Harry Potter in tutti questi film. Sicuramente ha dovuto fare un provino per far sì che lei potesse doppiare Harry Potter.
3: Beh, certo, sì, come succede spesso in questi casi, per questo genere di film noi insomma facciamo dei provini, anche se ti devo dire la verità, io non conoscevo la saga, e quindi sono andato a fare il provino, e ho fatto un provino normale, insomma, come una

0: come un provino qualunque. E poi quando l'ho vinto, insomma, ero contento, però ero contento di aver vinto un provino, perché ancora non lo conoscevo, non sapevo neanche chi era questo Harry Potter, ecco, all'epoca. Poi ho imparato a conoscerlo piano piano.
1: Beh, certo, negli anni lo ha conosciuto sempre di più come personaggio. Lo ha doppiato per 10 anni, per 8 film, che non sono pochi. Comunque, cosa pensa del carattere? Quali sono le caratteristiche che preferisce di questo personaggio?
0: Beh, uno spirito, insomma, è un combattente, ecco, è un ragazzo che non si arrende mai, e questo mi piace molto. Molto introverso, timido, a tratti troppo timido forse, però comunque alla fine non si arrende mai, e soprattutto crede molto nell'amicizia, che è una cosa molto importante.
1: Concordo pienamente con lei, dottor Alessio Puccio. Il carattere del personaggio è un carattere molto timido, però allo stesso modo è anche un carattere coraggioso. Cosa dire, dottor Alessio Puccio? La ringraziamo per la sua disponibilità nel raccontarci il doppiaggio e il pensiero che ha nei confronti di questo personaggio a cui ha prestato la voce per tutti questi anni. Quindi la ringraziamo, gli auguriamo un buon lavoro e alla prossima. Adesso noi, cari amiche e cari amici, facciamo una pausa, mandiamo in onda un piccolo spezzone ancora di colonna sonora del film, e poi ci ritroviamo qui per parlare del compositore di questo splendido film, un compositore che è una leggenda, dico solo questo. Per adesso vi auguro ancora un buon ascolto.

Eccoci qui amiche e amici, ritrovati dopo il brano tratto dalla colonna sonora. Infatti siamo arrivati al punto di parlare del compositore. E che compositore, perché parliamo di un gigante, uno che ha fatto e sta facendo la storia delle colonne sonore, e stiamo parlando di John Williams, che ha composto le colonne sonore per Harry Potter e la pietra filosofale, e anche per Harry Potter e la camera dei segreti, e anche per il terzo capitolo. Quindi stiamo proprio parlando di un gigante, ma John Williams è proprio un gigante, perché ha composto varie colonne sonore per tanti ma tanti film. Infatti, cari amiche e cari amici, di John Williams avremo occasione di riparlarne anche in altri episodi, perché dovete sapere che John Williams ha composto le colonne sonore per film del calibro di Star Wars, Jurassic Park e altri film memorabili. Quindi, cosa dire di John Williams? John Williams è nato l'8 febbraio del 1932, quindi ha la bellezza di 94 anni, e ha vinto vari premi Oscar, ma veramente ne ha vinti tanti, è stato candidato per tanti film, ha composto veramente una marea di musiche, e per questo film di Harry Potter è stato proprio scelto dal regista, che ha voluto fortemente che il film venisse musicato dallo stesso Williams. E dovete sapere che John Williams non aveva ancora visto il film e ha proprio composto le musiche in una delle sue abitazioni a Los Angeles, ha composto lì e poi è andato a registrare a Londra, e poi sappiamo benissimo che cosa ha tirato fuori nel talento, cioè nel suo immenso talento. Infatti il progetto proprio di Harry Potter e la pietra filosofale è proprio un tutt'uno di musiche che sono proprio magiche e avvolgono i film in un modo meraviglioso. Infatti dovete sapere, cari amiche e cari amici, che questo film, questa colonna sonora, è stata candidata agli Oscar del 2002 come miglior colonna sonora, ma purtroppo non ha vinto il premio. Però John Williams ha vinto premi anni prima con altre colonne sonore, e anche anni dopo ha vinto dei premi. Quindi è e resterà sempre un gigante, c'è un gigante compositore, mi viene da dire così. Quindi complimenti e un ringraziamento a John Williams per come ci porta ad appassionarci al cinema attraverso le sue colonne sonore. Infatti, cari amiche e cari amici, ormai stiamo giungendo al termine di questa puntata di Music in the Movie. Infatti adesso vi lascio a un ultimo spezzone del film e poi ci salutiamo. Quindi restate lì e un buon ascolto.

0: Oh, ciao! Scusate, non per essere scortese, ma non ho voglia di vedere gente oggi.
1: Sappiamo della pietra filosofale!
0: Oh.
2: Per noi Piton sta cercando di rubarla.
0: Piton? Per dirci, non ce l'avrete ancora con lui, eh?
2: Hagrid, sappiamo che vuole la pietra, ma non sappiamo il perché.
0: Piton è uno degli insegnanti che protegge la pietra. Non ci pensa nemmeno a rubarla.
2: Che cosa?
0: Mi hai sentito? Beh, adesso andate, oggi sono un po' preoccupato.
2: Aspetta, uno degli insegnanti.
3: Ma sicuro, ci sono altre cose che proteggono la pietra, dico bene? Magie, incantesimi.
0: Proprio così. Una gran perdita di tempo, secondo me. Nessuno riuscirà a tenere buono Fuffi. Nessuno sa come farlo, solo il sottoscritto è silente. Questo non dovevo dirvelo, non dovevo dirvelo.

0: Hagrid, cos'è esattamente?
1: Questo è un...
2: Io lo so che cos'è. Ma Hagrid, dov'è che l'hai preso?
1: L'ho vinto a uno straniero che ho conosciuto al pub. Sembrava contento di liberarsene, per la verità.
2: Semplice drago. È un dorsurgoso di Norvegia. Mio fratello Charlie sta studiando in Romania.
1: Non è un amore. Dio lo benedica, guardate, riconosce la mamma. Ciao, Norberto.
0: Norberto.
1: Sì, beh, deve pure avere un nome, no? Non è vero, Norberto? Ha bisogno di un po' di addestramento. Quello chi è?
0: Malfoy.
1: Oddio.
3: Eccoci qui, amiche e amici, ritrovati dopo lo spezzone del film. Siamo giunti al termine di questa puntata e anche di questa stagione di Music in the Movie, quindi io vi do un gigante abbraccio, vi ringrazio tantissimo per i messaggi che avete inviato in questi mesi, messaggi anche di supporto, di sostegno e messaggi anche per consigli e suggerimenti nei film da portare poi nel programma. Quindi vi ringrazio infinitamente per tutto, vi do un abbraccio gigante, vi voglio un mondo di bene, volettevi sempre bene e vi auguro una buona estate. Ciao.

0: E finisce così Music in the Movie, purtroppo ha raggiunto il suo culmine per questa stagione ovviamente, però devo dire che mi dispiace molto. Sicuramente è stata una gran bella rubrica e ripeto, non perché è inserita all'interno di questo format, perché voglio dire, io l'ho sempre detto, senza innanzitutto voi che ascoltate, ma soprattutto senza il mio staff valgo meno di zero, quindi comunque non perché è inserito nel mio format, ma perché comunque è stata davvero una gran bella rubrica, davvero una gran bella rubrica. Quindi grazie a DJ Steven per essere stato con noi oggi e averci presentato Harry Potter, ma anche grazie per essere stato con noi comunque durante tutta la stagione, e ti aspettiamo alla prossima. Intanto noi, cari amici, proseguiamo con il format.
1: La gente sogna e si diverte con la musica di Top of Music, in voce di DJ Danny, che vi intrattiene e vi porta compagnia.
2: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
3: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
4: Le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
5: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio. Go!

0: cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Radio Tigullio, una radio per amici, H24.

Signore e signori, ora in onda. Spazio emergente.

facile parlare se non ci sei dentro. Si riesce a giudicare troppo facilmente. Cinismo da polli sulla vita degli altri, un ronzio di mosche, accresce pensieri folli. Folle idea, ma ti bravo cantava. Stavi in un posto e la mente volava. Inadeguato il cuore a sopportare i sogni.

Mamma mia, quando c'è music in the movie possiamo dire che il tempo vola, ma davvero vola ancora più in fretta di quanto non voli già di per sé. Un'ora veramente stravola, perché comunque music in the movie ti appassiona anche ascoltarlo. Quindi ormai siamo praticamente giunti quasi al termine della nostra trasmissione, della nostra puntata, e questa cosa mi rattrista un pochino. Infatti si nota che comunque la mia voce è cambiata, perché ovviamente non può essere quella sprint e bella che c'è all'inizio del format, perché quando finisce mi allontano da voi, devo stare senza voi per una settimana, insomma il quadro non è dei migliori. Comunque vi volevo dare almeno una notizia prima di chiudere. Voi lo sapete che praticamente a momenti agli abitanti di Strasburgo nel 2015 una mattina stava per venire letteralmente un infarto, perché si sono svegliati, hanno guardato il cielo. Di solito cosa si dice? Che il miglior meteo lo vediamo noi quando ci alziamo al mattino e guardiamo il cielo, perché magari le previsioni danno sereno, poi ci alziamo al mattino e vediamo che nuvolo, vediamo che nebbioso, vediamo che freddo. Ok, quindi gli abitanti si sono alzati quella mattina e praticamente si sono letteralmente spaventati, perché hanno visto alzando gli occhi al cielo due soli. E quindi che cosa hanno fatto? Hanno chiamato subito la polizia, perché credevano ci fosse praticamente la fine del mondo, e che la fine del mondo fosse finalmente arrivata, disgraziatamente arrivata, e che quindi si fosse creato questo fenomeno di due soli. E invece non è così, cioè li hanno rassicurati, li hanno tranquillizzati dicendo che è un fenomeno proprio letteralmente e scientifico, secondo il quale praticamente quando c'è troppo troppo troppo freddo e le temperature sono troppo troppo troppo gelate, nel cielo si possono creare dei cristalli di ghiaccio il cui prisma fa praticamente riflesso alla luce vera del sole, creando come se ci fossero due gemelli dello stesso sole ai suoi lati, e questi gemelli praticamente sembra che dividessero appunto il sole in tre parti, no? E quindi come se ci fossero tre soli, anzi non due ma tre soli addirittura, quello principale e i due soli laterali, ma in realtà

Ok, amici e amiche, dai, con questa notizia io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi ringrazio per aver ascoltato attentamente Music in the Movie. Mi raccomando, mani sulle tastiere dei vostri telefoni, componete 339-884-5138, salvatevi il numero, scrivetemi su WhatsApp e inondate DJ Steven di messaggi, perché ovviamente voi sapete che le nostre trasmissioni viaggiano se ci siete voi, e quindi chiaramente anche DJ Steven è più come dire, più invogliato ovviamente a presentarsi qui anche la prossima stagione, siccome noi lo vogliamo, altrimenti lo prendiamo, come si dice, lo prendiamo per il gusto, perché lo prendiamo per il busto, lo abbracciamo, perché ovviamente non gli vogliamo fare male, lo abbracciamo, ma nell'abbracciarlo lo portiamo dritto dritto nel nostro studio senza che lui se ne accorga, se non viene personalmente, e gli facciamo condurre l'altra stagione di Music in the Movie. No dai, sono sicura che lui tornerà con le sue gambe senza bisogno dei nostri abbracci. Però se volesse i nostri abbracci li diamo a prescindere, perché io intanto abbraccio voi e vi do appuntamento la prossima settimana. Poi DJ Steven lo abbracceremo pure, al di là se deciderà di tornare o non tornare per Music in the Movie.

0: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
1: From 7VA.FM Orito Radio All Go Day. From 7VA.FM Alt Radio All Go Day. From 7VA Sene Alt Radio All Go Day.
2: From 7VA FM Alt Radio All Go Day.
3: From 7VA FM barra diagonal Alter Radio Algo Day.
4: From 7 Bar FM Alter Radio Algo Day.
5: From 7 Bar punto FM barra Alter Radio Algo Day.
6: From 7 Bar punto FM Alter Radio Algo Day.
7: From 7BA.FM / Alter Radio Algo Day. From 7BA.FM / Alti Radio.
8: Eccoci qua, nuovo numero di Algo Day, uno speciale A4F, All for Fun, puntate che sono sempre più frequenti all'interno di Algo Day perché sta avendo davvero un gran successo la nuova forma di divulgazione che è sulle 80 alte radio e oltre, ma che è anche un qualcosa di supportato, come ben sapete, dal bouquet di Siamo Da Magazine attraverso i suoi speciali periodici. È un appuntamento, quello di oggi, davvero particolare, perché abbiamo una creatura davvero stupenda che ha risposto positivamente al nostro invito ed è Karen Malcotti, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
9: Pronto, eccomi.
8: Karen, grazie per aver accettato il nostro invito.
9: Sai, grazie a te.
8: Mi dicono sempre tu sei fortunato, sempre bellissime modelle, sempre bellissime ragazze, ma non è che io sono fortunato, la fortuna aiuta gli audaci. Questa volta la mia audacia è stata supportata da Paolo Ponsillo, che è un grande fotografo, e una specie di accoppiata strepitosa formata da te e lui. Vedremo davvero molte immagini dare forma e tridimensione ai nostri magazine, e di questo vi ringraziamo anticipatamente perché siamo già molto al lavoro.
9: Sì, ecco, infatti noi scattiamo spesso, poi grazie a lui ho iniziato a fare i miei primi shooting, perché lui mi ha contattato tramite Instagram e da là abbiamo iniziato ad avere, oltre un rapporto lavorativo, anche di amicizia, ecco, quindi ci troviamo molto bene. Sono stata molto fortunata ad aver incontrato lui come fotografo, ecco.
8: Ecco, Karen, appunto, è chiaro che una bella ragazza come te naturalmente va a confrontarsi in maniera automatica con l'obiettivo, ma anche un po' con la passerella. Qual è la differenza che tu noti tra queste due espressioni che mettono, diciamo, a disposizione la bellezza e l'eleganza?
9: Allora, io non ho mai sfilato, quindi non posso dire quale sia effettivamente la differenza, però mi piacerebbe tantissimo. Col tempo penso, spero più che altro di riuscire ad arrivare anche a questo. Intanto scattiamo, poso, inizio a, diciamo, ad avere più sentirmi più a mio agio anche davanti alla fotocamera, cosa che all'inizio era un po' difficile, perché io, essendo una ragazza molto timida, mi sento sempre un po' a disagio e ho sempre l'ansia per qualsiasi cosa, quindi ogni shooting all'inizio è sempre un po', diciamo, inizio sempre un po' con l'ansia, però poi piano piano mi sciolgo e ok.
8: Vabbè, Karen, sei tra i big, perché diciamo che l'ansietà sembra colga ancora i Deep Purple, i Rolling Stones, che per i primi 30-45 secondi, quando è che salgono sul palco, hanno ancora questa, chiamiamola ansia, chiamiamola paura, chiamiamola insicurezza, poi dopo tutto scorre. Perché però guai a non sentire questa cosa, vuol dire che insomma non si ha più questa adrenalina, questa tensione positiva che dà poi dopo il gusto di fare, di realizzare una qualsiasi espressione artistica da porre in scena, no? Quindi
9: sì, ma quello ci deve sempre stare un pochino,
8: sì,
9: serve sempre.
8: Tra l'altro, da un po' ha introdotto anche questi short video, questi reel, così come che si chiamano, quindi altra tensione, no? Perché lo scatto è uno, ma insomma il reel,
9: esatto,
8: bisogna...
9: sì, quindi ancora più ansia.
8: Bisogna cercare di non sbagliare davvero nulla. Ok, allora Karen, giusto per allentare la tensione, sapessi quanto sono teso io, perché insomma parlare con una bella ragazza come te è davvero una cosa impegnativa, però per allora
9: grazie.
8: Per allentare la tensione di tutti, allora ascoltiamo un disco, va bene?
9: Va bene.

0: classifica dallo Studio Rosso, in onda tutti i giorni in sintesi su questa che è la vostra antenna di fiducia, antenna del cuore che ha un cuoricino palpitante perché stiamo così avendo una telefonica per l'Algo Day con Karen Malcotti, che inizierà a colorare le pagine di tutto quanto il bouquet di Siamo Da Magazine con degli scatti che saranno scattati da Paolo Ponsillo, che entra a tutti gli effetti in redazione come firma importante dell'obiettivo. Karen, abbiamo parlato già un po' di fotografia, abbiamo accennato i reel, abbiamo detto che non ancora sei in passerella, però insomma ti piace viaggiare, dai, parliamo al di fuori di situazioni pseudo lavorative.
1: Sì, io adoro viaggiare, i miei mi hanno trasmesso questa cosa del viaggiare tanto, io ho sempre viaggiato con loro, con la mia famiglia, ogni anno organizziamo viaggi diversi per stare insieme, poi col fatto che adesso sto crescendo molti viaggi li faccio anche da sola, quindi si è persa un po' questa cosa della famiglia. Però se devo dirti il viaggio più bello che ho fatto è stato in Brasile. Sono partita con i miei e mia sorella per più di un mese e penso sia il viaggio più bello che io abbia mai fatto, ma sia a livello, diciamo, culturale, a livello del posto, ma proprio umano, perché mi ha lasciato qualcosa che mi porterò per sempre e che, tra cui appunto il fatto di viaggiare con la famiglia, per me è una cosa che ha un valore assolutamente che non si può comparare con quello di viaggiare con gli amici, ad esempio, è tutta un'altra cosa.
0: Ma in effetti mi stai dando una chiave nuova del tutto, perché è proprio vero, è bello avere questi sentimenti verso la famiglia, che è diventata quasi qualcosa di vietato, di no, fuori moda, invece è molto importante, è uno dei sentimenti più importanti.
1: Importantissimo.
0: Anche se in realtà ero stato abituato a vedere il viaggio per esperienza mia diretta da ragazzini, no? E poi anche attraverso altri, quasi un'evasione dal nucleo familiare, no? Quasi una esperienza di voler provare un'indipendenza dalla famiglia, soprattutto a determinate età. Invece è molto bello questo, quello che hai detto, è davvero un'altra faccia interessante della medaglia.
1: Sì, per me il viaggio con la famiglia penso sia, cioè, è proprio, a parte che la vivi in modo diverso, perché ovviamente con gli amici fai quello che non fai con i genitori, però cioè, il fatto di dover partire con la mia famiglia, con le persone che amo, è la cosa più bella, perché preferisco ad esempio non partire e stare magari in un posto con le persone che amo piuttosto che andare nel posto più bello del mondo, ad esempio il mio sogno è andare a New York, ma se dovessi andarci dovrei farlo con qualcuno di importante, perché altrimenti il viaggio non avrebbe lo stesso valore e l'esperienza non sarebbe la stessa.
0: Beh, grande, grande profondità, tra l'altro chi mi conosce penserà che ci siamo messi d'accordo, perché anche io ho una fissa per il Brasile, io sono stato nello stato di Bahia, Salvador Bahia, parlo un po' il portoghese per via della mia passione per il calcio brasiliano, che conseguentemente mi ha portato anche ad essere appassionato della musica brasiliana. Però invece tu in che stato sei stata?
1: Allora, io quando sono in Brasile, vabbè, ero piccolina, avevo all'incirca 10 anni, però sono stata a San Paolo.
0: Ah, bene, bene, bene.
1: Per circa 40 giorni, quindi abbastanza.
0: Bene, bene, sei stata più fortunata di me, perché io insomma 21 giorni, però...
1: Vabbè, non è comunque poco.
0: Ma sai che il Brasile è 27 stati, occorrerebbero almeno due anni per cercare di conoscerlo superficialmente attraverso le sue sfaccettature. Allora, guarda, mandiamo qualcosa di brasileiro che sicuramente piacerà a entrambi, ma sicuramente anche ai nostri ascoltatori.
1: Vai. Já

0: Un po' di musica gialla, verde e blu sicuramente non sta male all'interno di una puntata di Algo Day. Siamo sempre qui con Karen Malcotti, sempre ringraziare Paolo Ponsillo di aver fatto da gancio per questa trasmissione in cui ospitiamo Karen, ma anche per essere l'autore degli scatti che vedremo e vediamo sulle pagine del bouquet delle riviste collegate a Siamo da Magazine. Karen, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo esplorato, tra l'altro torneremo a fare salotto quando è che ci concederai un'altra telefonica, però dobbiamo affrontare anche il discorso, ancora tanto per cambiare, della tua bellezza, perché insomma sei fortunata, bisogna ringraziare Dio, i tuoi genitori che ti hanno fatto così.
1: Troppo gentile.
0: No, beh, è la verità, però diciamo c'è anche un po' di fatica dietro, perché la tua passione per la palestra sicuramente aiuta un pochino.
1: Vabbè, sì, quello sicuramente, ma oltre a livello fisico, soprattutto mentale, perché io ho sofferto, non ho problemi a dirlo, di disturbi alimentari. Da piccola sono sempre stata presa in giro per la mia forma fisica e diciamo adesso ho avuto questa mia rivincita, quindi insieme, cioè la dieta e la palestra, hanno fatto sì che io, oltre a stare bene fisicamente, mi sento anche più sicura, quindi adesso non mi vergogno più ad indossare un certo tipo di vestiti, non mi vergogno più ad uscire di casa per paura magari di essere giudicata, e quindi adesso la mia autostima è completamente un altro livello. È stato soprattutto grazie alla palestra, perché quando entro là dentro è come se stessi in un altro mondo, un altro pianeta, non penso più a niente, mi sfogo, mi diverto, sto con persone che fanno quello che faccio io, quindi ci divertiamo insieme, ci alleniamo insieme, veramente bellissimo, guarda.
0: Insomma, un bel rapporto con lo sport che insomma ti dà anche dei percorsi, dei miglioramenti. Io in palestra ho frequentato il karate, poi vabbè il solito calcetto con gli amici, proprio per dare un divertimento o un qualcosa così, però so che anche in palestra ci si riesce a motivare con dei percorsi di miglioramenti, delle tabelle che uno ha da poter seguire osservando quelli che sono i suoi propri progressi, e quindi poi dopo i risultati si vedono addosso. E quindi vabbè, oh Karen, che dirti, grazie ancora per aver accettato il nostro invito in Algo Day, e tra l'altro grazie per stare con noi sulle pagine dei nostri magazine, e torneremo naturalmente ad intervistarti, a fare una chiacchierata, non nemmeno si può chiamare intervista, a fare salotto con te, perché è davvero piacevolissimo. Grazie davvero, quindi
1: anche per

0: www.altiradio.com/altiradio.
1: Radio Tigullio presenta
2: All Time Favorite.
3: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: ufficiale di Radio Tigullio. Sono le 14 e 31 minuti.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.

0: Hola, eccoci anche oggi con le novità discografiche indipendenti, la vetrina della musica indipendente in onda, si chiama appunto Ora Musica e anche oggi ha delle belle cose da farvi ascoltare. Ad aprire come sempre però c'è un classico, si torna indietro nel tempo e oggi abbiamo un super gruppo.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

ha creato parecchi problemi all'interno dei Police, protagonisti di questo brano, perché praticamente Sting e altri non avrebbero voluto inserirlo nell'album Zenyatta Mondatta. Poi lo hanno inserito e a sorpresa è stato anche uno dei brani graditi da chi insomma seguiva i Police, ha contribuito forse a renderli anche un po' più popolari, se così vogliamo dire. Oggi ad aprire Ora Musica, perché si apre sempre con un classico. Qui eravamo nel 1980, poi arriva la novità al primo ascolto. Oggi Mario Calarco, il nuovo singolo è Lasciami Andare Via.

0: intervista.
1: Andrea Gioè, oggi nostro ospite qui a Ora Musica, perché è uscito il suo Very Best, tra l'altro disco ricchissimo, nonché 14° album in carriera. Allora, anzitutto ci colleghiamo con Andrea in Sicilia, giusto? Ciao Andrea!
2: Ciao carissimo, saluti da Palermo.
1: Eccoci qua.
2: Ragazzi, da casa di fronte al mare.
1: Abituato a presentare EP da 6 pezzi, 4, 5 pezzi e via dicendo, arrivare a presentare una raccolta che contiene 42 tracce, non so quanti anni è che non mi succedeva una roba del genere, ma forse non è mai successa.
2: Vero, bellissimo.
1: 42 tracce, praticamente un tot della tua storia che, come dicevo, è arrivata, è giunta al 14° album. Questo è il terzo best che pubblichi.
2: Esattamente, sì, ho voluto fare un nuovo punto della situazione, anche se non nego la difficoltà di aver un attimino trovato a selezionare le canzoni da mettere nel best of,
1: non è facile,
2: perché poi subentro oltre pezzi che magari hanno segnato la mia carriera musicale, tra tutte nel cammino delle mie minchiate che è arrivata pure come prima airplay radiofonico su Airplay nel 2023, e poi selezionare a volte dei brani risulta davvero difficile. Là poi ho giocato un pochettino fra gusto, cuore e necessità, consapevole del fatto che ho lasciato fuori tanti figli prediletti allo stesso tempo.
1: Simbiosi totale è il titolo di questo Very Best, ma so che tu sei in lavorazione anche con una raccolta di poesie.
2: Sì, in realtà questa raccolta di poesie l'ho già ultimata e ti do questo spoiler, ecco, citando uno dei titoli del mio best of, un rare spoiler, perché io sono quello che ama dare le anteprime e spoilerare di tutto e di più. Ti anticipo proprio in esclusiva che ho finito questa raccolta di poesie, sono venuti fuori 6 EP che usciranno dal 7 luglio a distanza un EP al mese.
1: Ecco.
2: Ed è stata un'esperienza bellissima. E adesso mi sto dedicando invece alla scatoligine, che è il mio ritorno alle origini compositive, dove io in queste settimane sto arrangiando, incidendo tutte le canzoni che ho scritto, perché diciamo ad oggi sono arrivato a scrivere 415 canzoni, e considera che nel cassetto ce ne stanno almeno 200, e io adesso ho deciso piano piano di arrangiarle e inciderle tutte, e dal 2027 pian piano troveranno spazio.
1: Le tiri fuori. Grazie Andrea per essere stata Ora Musica. Grazie.

0: Simbiosi totale, questo è il titolo della canzone ed è anche il titolo della raccolta di Andrea Gioè, oggi nostro ospite qui a Ora Musica.
1: Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.

brano molto particolare questo di Ferretti, si chiama Dalle nostre parti, novità di Ora Musica, che a questo punto ha preso un po' il ritmo dance che manteniamo anche nei prossimi minuti, perché adesso c'è Miki, novità della scorsa settimana, Limpida.

limpida. Questo è il titolo della canzone che hai ascoltato a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Protagonista Miki. Elena Presti è tornata anche lei con la sua canzone per l'estate 2026 che si intitola Amor Perdido.

0: Amor Perdido era Elena Presti, l'hai ascoltata qui a Ora Musica.
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica? Gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
1: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
0: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
1: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento, per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra Diodoro.
2: Welcome a Radio Show.
3: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
4: New Time Music.
5: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

0: la giornata cambia ritmo, è arrivato il morning show.
1: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
3: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì al sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tigullio.
4: I love my radio. Radio Tigullio.
5: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Giacomo Frabetti per la precisione, novità della scorsa settimana, ora inserito in programmazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Il singolo di Frabetti ci accompagna all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: 1998, Luca Carboni, Le ragazze.
2: Le ragazze ci sorridono,

0: Carboni. Oggi nell'angolo dei ricordi siamo ritornati al 1998, 18 anni fa. L'album di Luca Carboni che conteneva questo brano si chiamava, per la cronaca, Carovana. Domani altro classico alla stessa ora. Adesso le nostre promozioni tornano con Non ti sposo più, il singolo di Giadì.
1: Nel mio sogno sta

0: Già di anche questa settimana tra i più trasmessi a Ora Musica con questo suo nuovo singolo era Non ti sposo più.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

Questo è Ora Musica, il programma dedicato alla musica indipendente, emergente, tutti i giorni con tutti i generi musicali.

L'angolo dei ricordi di Ora Musica oggi ci riporta a inizio anni 90, 1992 per la precisione, quando Massimo Bubola ha scritto una canzone di grande successo per Fiorella Mannoia, Il cielo d'Irlanda.

Il cielo d'Irlanda, canzone di Fiorella Mannoia, scritta da Massimo Bubola, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Domani alla stessa ora, altro classico, altri ricordi, altro viaggio nel tempo. Adesso invece altra novità al primo ascolto, Leggera di Francesca Gallo.

Random con Fino alla Luna, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, con un sound, beh, bisogna dirlo, decisamente estivo. Come decisamente estivo è La Forza che Vale, altra novità al primo ascolto per Roxy B.

B con il nuovo singolo che si intitola La Forza Che Vale. Chiudiamo ora musica di oggi con l'ennesima novità al primo ascolto. Protagonisti qui sono Giorgio Bassi e Ricky Portera.

0: Giorgio Bassi con il featuring di Ricky Portera nel nuovo singolo che si chiama Grande Primavera. Oggi chiude la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio di Guglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Sta iniziando tutta musica con Dora Emanuel.
2: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
3: Sì, sì. È qui che fanno sempre gli scherzi, eh? Allora,
4: non si può iniziare nunca seriamente.
3: No, niente, non si può seriamente. Stai scherzando. Siamo un programma che non è serio, no, a parte gli scherzi. Seriamente siamo spiritosi, dai.
4: Esattamente.
3: Benvenuti, benvenuti a appuntamento come ogni settimana con A Tutta Musica. Manuel Dora, come avete sentito dalla voce, ci sono per farvi compagnia anche quest'oggi con la buona musica che abbiamo selezionato, poi le nostre rubriche come Segnalibro con la collaborazione della biblioteca di Marrubio, poi c'è anche il Caffè 90 in collaborazione con Dora.
4: E grazie.
3: Prego, figurati. Grazie a te per il lavoro duro che fai nella selezione delle canzoni. E poi ci abbiamo anche il Talent On Air, che grazie anche ai nostri artisti indipendenti che mandano la musica a dimen@mail.com possono partecipare al Talent On Air e con la possibilità di vincere un'intervista radiofonica. Intanto noi li mettiamo in onda ogni settimana. Cara Dora, abbiamo letto sul web una notizia un po' particolare che ci è piaciuta tantissimo, perché
4: sì, è una nuova idea, no?
3: Sì, una nuova realtà, diciamo.
4: Diciamolo così, una nuova realtà che si tratta sopra un progetto che si chiama Virtualmente, que es guiado por Alessandro Stefanelli con el papá y con el team de médicos de inmersitività de divisori e dispositivi digitali per stimolare emozioni, ricordi e relazioni delle persone più anziane. Portiamo l'innovazione all'interno della struttura assistenziale e puntiamo a espandere in tutta Italia. È una forma di traerle i ricordi a nostri anziani, no?
3: Sì, nostri parenti, amici, sì, anziani.
4: Che non tienen, digamos, come la possibilità di muoversi.
3: Sì, la possibilità fisica di muoversi.
4: Che stanno in una silla a ruedas o lamentablemente in cama o algo así, y entonces con el apoyo de un psicólogo utilizan estas gafas virtuales.
3: Quindi sono degli occhiali virtuali.
4: Sí, para hacer como un viaggio.
3: Sì, esatto, vogliono andare a vedere, esatto, non so, la Cappella Sistina, oppure
4: sì, la playa,
3: quindi la spiaggia,
4: o ver un video de esos que hacemos caseros de algún recuerdo,
3: anche,
4: digamos, del matrimonio, un bautismo o fotografías.
3: Bello, perché magari non si possono muovere, però questa cosa viene utilizzata anche per, non so, dire, vuoi andare a vedere, non so, il Colosseo, e San Pietro, dico Colosseo perché l'ho detto.
4: Il Coliseo, giusto il Coliseo, sì,
3: a proposito di Colosseo, volevo dire una cosa, una informazione, no?
4: Che cosa?
3: Che dal 3... Uh-huh. Dal 3 maggio all'8 maggio il Colosseo è in
4: Serie A di giugno.
3: Di giugno, scusate, l'8
4: maggio. Di giugno. Ormai. Del 3 all'8 del giugno.
3: Del 3 all'8 del giugno è in manutenzione, quindi è chiuso. Quindi
4: se forse qualcuno queria ir, lo sentimos se, molto.
3: Se qualcuno voleva andare, non si può.
4: No, giusto in quella data.
3: In quella data, quindi cercate un'altra data.
4: Facciamo un viaggio virtuale.
3: Ok, andiamo
4: anche
3: a fare un viaggio virtuale.
4: Possiamo fare.
3: Però sì, allora io dico il viaggio virtuale per gli anziani, quelli che non sono diciamo, non hanno la possibilità fisica di muoversi, quindi immobilizzati, mm-hmm, tutto quanto, mm-hmm, è una cosa bellissima, perché possono viaggiare, possono vedere tante cose, anche ricordi,
4: sì,
3: come
4: sì,
3: stavi dicendo tu.
4: Sì.
3: Però per noi, cioè, io secondo me è meglio vederlo dal vivo, non lo so.
4: Sì, claro, è come in un momento dato vivere meglio l'esperienza, no?
3: Sì, perché sì, io penso che anche su internet adesso, se vogliamo, c'è la possibilità di vedere il Colosseo oppure, mm-hmm, un'altra un'altra struttura, un altro museo, lo stesso.
4: Sì, sì, sì.
3: Virtualmente sì, lo puoi vedere, sì. Sì.
4: Però pues, sì, non hay nada como estar en el lugar, en el momento, respirar el aire de ese lugar específicamente, ¿no? Ver la creación que hubo tanto tiempo atrás, o sea, por ejemplo, como el Coliseo, o ver un museo,
3: sí,
4: ver
3: sí,
4: el
3: sí,
4: arte.
3: Sí, es vero, es vero.
4: Sí, lo sé, no tante es igual. Pero
3: almeno questa invenzione l'ho trovata molto bella, sì, per, sì, sì. Per le persone.
4: È una buona distrazione también para ellos.
3: Sì,
4: poder
3: sì.
4: Bravo, bravo. Otras cosas.
3: Molta stima per loro. Cara Dora, siamo pronti per partire con un programma veramente eccezionale che si chiama
4: A tutta musica.
5: Queridos pasajeros, tren con destino, la fiesta, va a efectuar su salida.

0: Este es como un ritmo un poco loco.
1: ¿Por qué poco loco?
0: Porque estamos entre una mezcla entre como dos canciones similares, pero son diferentes.
1: Ah, sí, son diferentes a los de esos ritmos.
0: Exactamente.
1: Brava, que ya seleccionaste tú, bravísimo.
0: Hoy habíamos escoltado Room DMC con I Like That y The AKS House of God.
1: Bravissima, questo è il Caffè 90 che torna la prossima settimana. L'ho detto io perché approfitto dei microfoni aperti per salutare a Gianni che è in ascolto. Gianni è un collega, un amico che potete trovare anche su Dimensione Dance e col suo programma il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 9, che fa musica veramente bestiale per la musica dance. Quelli amanti della musica dance, lui è un maestro, guarda, lo dobbiamo ascoltare tutti, anche voi che state in ascolto, okay? Anche tu,
0: claro che sì.
1: Anche tu,
0: anche noi,
1: ecco Dance to Disco con Gianni Fanti e anche il Robert Rock e Lollo DJ che vi accompagneranno dalle 9 alle 10. E adesso salutiamo a Massimo che è in ascolto. Grazie Massimo per essere qui con noi. Questa è la musica per te. Lui è bravissimo anche perché fa molto allenamento, quindi la musica dance, la musica ritmata
0: attiva.
1: Li attiva,
0: energia.
1: Esatto, molta energia.
0: Yeah.
1: E quindi il Caffè 90 torna la prossima settimana e noi torniamo tra poco.

sfumare così questa canzone e poi parlarci sopra perché è bellissima. Siamo tornati in onda con tutta musica, adesso c'è lo spazio dedicato agli artisti indipendenti che mandano la propria musica a dimenchiocciolamail.com, quindi se anche tu vuoi mandare la propria musica, la tua musica qui in diretta su a tutta musica, puoi farlo mandando un mp3 in allegato a dimenchiocciolamail.com. Noi ti mettiamo in onda, parteciperai in automatico al Talent On Air e potrai avere la possibilità di vincere un'intervista radiofonica. E l'artista di questa settimana si chiama Favo Box e ci fa ascoltare The Home Care.

Questo è l'artista della settimana, Pavo Box con The Home Call. E vi ricordo per quegli artisti che vogliono ancora mandare la propria musica di iscriverci a dimenchiocciolamail.com. Con in allegato mandate un MP3 della vostra musica, noi vi mettiamo in onda qui nel nostro programma e poi partecipate al Talent On Air, così potete vincere anche una intervista radiofonica. E Talent On Air torna la prossima settimana.

0: Y entramos a la bellísima sección de Señalibro. Señalibro, gracias, Luca. Me parrideré, por favor, un poco de seriedad. Gracias.
1: Ok, excuse. A ver, un momento serio.
0: Sí, la sección de Señalibro, gracias a Luca de la Biblioteca de Marrubio. El primo libro, Ti ricordi, de Sara Leroy. È un romanzo ispirato a casi di cronaca francese degli anni 90 in un piccolo paese francese. Due ragazze, Sara e Angelique, diventano amiche inseparabili e fanno parte di un gruppo molto unito fino a quando, nel 2001, una delle due scompare. Il caso sconvolge la Francia e una giornalista inizia a scavare nei ricordi e nei silenzi del passato, facendo venire a galla delle verità scomode. Questo romanzo mescola mistero, amicizia femminile, dramma umano e segreti con un finale che lascia il lettore senza parole. Il secondo libro, Diventare Sinner, è un libro sullo sportivo più amato del momento. Il tennista italiano numero uno al mondo viene raccontato durante tutto il suo percorso dalla prima partita ufficiale tra le under 10 fino alla consacrazione come migliore del mondo. Un libro da leggere per tutti coloro che amano lo sport e vogliono conoscere la mentalità, il sacrificio e l'impegno che si nasconde dietro il successo che sta ottenendo il giovane tennista italiano. Il terzo libro, Un dollaro mille chilometri, racconta un viaggio attraverso gli Stati Uniti anni 50. La storia segue due ragazzi francesi che attraversano l'America senza soldi, facendo autostop, incontrando persone di ogni tipo, contadini, camionisti, famiglie e uomini che inseguono il sogno americano. Il libro è un reportage narrativo pieno di episodi curiosi e umanità. Non mancano le contraddizioni sociali tipiche degli Stati Uniti, un libro con un stile molto vivace e cinematografico. Segnalibro torna tra poco.

editoriali. Allora ragazzi, il primo libro per quanto riguarda le novità editoriali si intitola Il legame sottile che ci unisce. È un romanzo emozionante di Miriam George che esplora il complesso rapporto tra tre generazioni di donne: la nonna Annie, la madre Ellen e la nipote Laura. La storia si sviluppa su due linee temporali ed è caratterizzata da un trauma familiare che ha condizionato le vite di nonna, madre e nipote e genera incomprensioni, distanze emotive e solitudine. Un Laura che mentre riordina casa trova delle lettere mai spedite e una vecchia fotografia che rileva un segreto tenuto nascosto per tutta la vita. Laura intraprende un viaggio nel passato per riscoprire la storia dei suoi antenati. Troverà il coraggio di affrontare le ferite irrisolte della famiglia e spezzare il ciclo di silenzio? Un libro stupendo. L'ultimo traghetto è il secondo libro che vi proponiamo, di Monica. Quindi Monica è sparita da qualche giorno. Il padre è un medico a cui la gente del posto in cui vivono è molto legata. Per questo motivo le ricerche partono con in testa il detective Caldas, che sempre più coinvolto si addentra nella vita della giovane scomparsa, tra la scuola di arti e mestieri dove le insegna e il villaggio di Tiran, che in cui si è ritirata per vivere. La verità potrebbe nascondersi dietro un sentiero che la giovane percorreva quotidianamente. Riuscirà Caldas a risolvere il mistero? Il terzo libro che vi proponiamo si intitola Rosa del deserto. È un libro per ragazzi e adolescenti. Racconta dall'inizio la storia di una guerriera tanto letale quanto misteriosa. Seguendola sulle strade che da ragazzina orfana, indisciplinata e ribelle la porterà a diventare la combattente perfetta, conquistando il proprio spazio in un mondo prettamente maschile. Una storia forte, emozionante e travolgente, fatta di sangue, passione, tenacia, che rende giustizia a un personaggio che ha ancora molto da raccontare. E adesso arriviamo alle attività da segnalare presso la nostra biblioteca. Questa settimana vogliamo segnalare che mercoledì mattina la biblioteca rimarrà chiusa perché saremo impegnati in due attività con la scuola. Il primo incontro all'asilo nido comunale e il secondo incontro alla scuola primaria di Marrubio. Il pomeriggio saremo regolarmente aperti e continuate a seguirci perché ci saranno tante novità e quindi vi aspettiamo anche in biblioteca. Grazie a Luca per la collaborazione, grazie anche alla biblioteca di Marrubio per questa preziosa collaborazione che ogni settimana ospita libri veramente interessanti sia per quanto riguarda i consigli per la lettura e le novità editoriali. E Segna il libro torna la prossima settimana.

0: 7 re di Roma. Ok, anche oggi l'abbiamo ascoltato. Questa era bellissima negli anni 90, negli anni 2000. Sì. Era una bomba, era una bomba. Allora, siamo pronti per... sono troppo emozionato ad ascoltare questa gara. Mi fa dei ricomitati, dei ricordi veramente wow. E niente, allora, siamo pronti per partire con le vostre richieste alla 371-4634-294. E allora, la prima richiesta di oggi ce la scrive Gianluca, che dice: buon pomeriggio, vorrei ascoltare la canzone di Paulina Rubio e Gio Sigo a chi perdona.
1: Ciao Gianluca, grazie mille. Ascoltiamo questa canzone.
0: Ascoltiamola subito, Paulina Rubio.

0: questa era Paulina Rubio, richiesta da Gianluca per Dora. Grazie Gianluca per il tuo messaggio. Andiamo avanti con la prossima richiesta, e questa la richiediamo noi personalmente, anche la mamma, perché salutiamo principalmente un piccolo sagittario che sagittario lei mi guarda male, ma non è così. Comunque Andrea, perché è piccolino, Andrea è molto piccolo, però quando sente la musica dance, in particolare la prossima che metteremo, Bam Bam, e lui si emoziona talmente, cioè si mette a ballare, è una cosa,
1: mi piace tantissimo.
0: La mamma ha detto è una cosa spettacolare quando si mette a ballare con questa produzione. Adesso noi la mettiamo tutto per Andrea, Bam Bam, con i Mabel.

0: Lo sapevo che questa canzone ad Andrea gli piaceva e quindi l'abbiamo messa con piacere. Grazie anche alla mamma Carmela che ce l'ha suggerita questa canzone. Bravissimo. Allora, grazie per la richiesta e adesso andiamo avanti con la prossima richiesta.
1: Che disse... Antes de iniciar esta requiesta, quiero hacer un saludito a Gabriel, que siempre está ahí escuchándonos desde Colombia. Ahora entramos a la requiesta que dice: Ciao, per caso ascoltato il vostro programma. Me chiamo Giovanni e vivo in Bolivia. Por amore, ya de 10 años. Me piace molto la música dance anni 90 y 2000. Potete dedicarmi una canzone di quel tempi, grazie.
0: Ma certo, Giovanni, grazie intanto per ascoltarci anche dalla Bolivia. E noi abbiamo scelto per te una canzone italiana remix, Dance Bambolina di Roby Rossini.

0: Questa è la richiesta di Giovanni dalla Bolivia. Grazie Giovanni per la tua richiesta. E adesso ragazzi dobbiamo per forza lasciarla in sottofondo perché il nostro tempo a disposizione è terminato. Giusto il tempo, sì, per salutarvi.
1: Giusto per ricordare la pagina di Facebook e Instagram come Dimensione Dance. E puoi inviare il messaggio al 371-46-34-294. 371-46-34-294.
0: E iscrivetevi al canale YouTube di A Tutta Musica per ascoltare anche le repliche. Se non avete ascoltato la diretta, potete farlo anche da lì. Niente, la prossima settimana saremo sempre presenti con la vostra radio preferita. Ciao da Manuel.
1: Ciao.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: You are on WCO Radio. Lo buone. La trasmissione dedicata alla musica Texas Red Dirt, folk americana, alternative country. WCO Radio. And Blue Bonnets Hill. Start now.

Amici, ma soprattutto amiche di WC Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio, la puntata, l'ultima puntata del mese di maggio, la 30ª della stagione, l'abbiamo aperta con la grande carica di questa star, duetto fra i Black Crowes e gli Whiskey Myers. Grandissimo brano, grandissima carica di country rock. E con il prossimo brano invece rallentiamo un attimo perché andiamo un po' di contemporary, anzi di quasi di old country. È un nuovo singolo, però lui è il grandissimo Owen Temple e questa è Old Home Places.

Hold On Places, lui era il grande Owen Temple, e si continua con un altro nuovo singolo, lui è il grande Wade Foster, ultimamente sta rilasciando dei grandi bei brani come questa Anytime, Anywhere, Antonio Ette.

Anytime, Anywhere, Antoinette, Wade Foster, sul nuovo singolo. Intanto io vi ricordo, se non l'avete già fatto, di lasciare i vostri click click click click alla pagina Facebook di Bulbonezilla, quella di WCN Radio, dove Bulbonezilla è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Bulbonezilla live, dove in contemporanea vi faccio vedere le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando, lasciate i vostri click click click click anche alle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Bulbonezilla in onda il mercoledì e il lunedì dalle ore 17, a quella di Micro Radio, dove Bulbonezilla vi fa compagnia il venerdì alle ore 8 del mattino. E noi continuiamo con un brano che è un bel bluegrass, arriva da un album che si chiama Just Me and My Friends, lui è Charlie Barrett e questa è She Drives Me to Drink.

She Drives Me to Drink, Charlie Barrett dal loro nuovo album Just Me and My Friends. E continuiamo invece con un altro nuovo singolo, una bella collaborazione fra Dalton Torres e Giovanni and the Hired Guns. La canzone è già partita in sottofondo. Questa è Wishing I Was Still.

with you. Dalton Torres, Giovanni e The Hired Guns, questa Wishing I Was Still. E continuiamo con un altro bel nuovo singolo, anche questo uscito da pochissimo, è già partito in sottofondo. Loro sono i Gasoline Gypsies e questa è la loro 74 Summers.

Erano i Gaslight Gypsies con la loro 74 Summers. E a proposito di brani anche abbastanza estivi, il prossimo in realtà è una cover del 2023. L'originale fu una bellissima collaborazione tra il grande Tim McGraw e Parker McCollum. Ha deciso di rinciderla il bravissimo John Wolf. E io vi dico, qua mentre l'ho ascoltata diverse volte, a me sono venute in mente le atmosfere del grande King George Strait. Questa è Papers Umbrellas, rifatta da John Wolf.

John Wolfe con questa Paper Umbrellas. Io vi consiglio di sentire anche la versione originale di Tim McGraw e Parker McCollum, ma questa è degna di nota. E allora intanto io vi ricordo che siete sempre all'ascolto sulle frequenze in streaming per tutto il pianeta di WS Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio. Questa è Blue Bonnet Zilla, il microfono c'è Gianuti X, e il prossimo è uno di quegli artisti che ha uno stile e una voce inconfondibile. Era un pochino che non rilasciava nulla quando è venuto fuori questo brano lo scorso weekend. Ho detto questo va subito in playlist a Blue Bonnet Zilla. Sto parlando del grande Red Sheeran e questa è la sua nuova Eyeside.

sua nuova Eyeside. E allora intanto fatemi salutare tutti gli amici all'ascolto dell'emissione del mercoledì e del lunedì su Radio Tiguglio Web, a quelli del venerdì mattina su Microradio, a quelli della replica del mercoledì mattina su WC Radio, tutti quelli che mi stanno ascoltando durante l'emissione del martedì, tra i quali ho visto Elisa, Silvia, Stefano, Fabio, Alessandro, Gianni, quindi Fabrizio. Un saluto e un abbraccio a tutti voi e vi dedico questa canzone di un album che è uscito a gennaio. Io qualcosa vi avevo già fatto sentire. L'album si chiama semplicemente Country Music, che è quella che viene trasmessa qui a Blue Bonnet Seal. La canzone è Country Ain't Country No More. Lui è Terry Glenn Adams.

Country in Country No More, ma siamo sicuri che con artisti tipo Terry Glenn Adams il country rimarrà sempre country. E allora io intanto vi ricordo anche di lasciare i vostri click click click click alla playlist di Blue Bonnet Silk che trovate su Spotify, che al momento è aggiornata alle canzoni della scorsa settimana, quindi se volete ci sono più di 5500 canzoni da ascoltare, quindi potete andare lì anche a sentirvi un po' di country trasmesso qui a Blue Bonnet Silk. A proposito di grande country, è uscito un nuovo singolo di un giovane ma sempre meraviglioso e bravissimo, lui è Bailey Zimmerman, che ha fatto uscire la sua nuova The Climb.

Intanto fatemi anche ringraziare il buon Dalton Torres che ha cuorato, commentato e condiviso il post a lui dedicato della sua collaborazione con Giovanni di Iron Guns della canzone che abbiamo messo in precedenza. E il prossimo invece è un gruppo, possiamo chiamarlo quasi una all star band, vi dico solo un paio di membri: Zayn William e Paul Eason. Probabilmente molti di voi avranno già capito che sto parlando dei Wilder Blue, che hanno fatto uscire il loro nuovo singolo che si chiama I Livin'.

I Livin' erano i Wilder Blue. E la prossima canzone invece arriva da un album che potrei anche definire estivo, e considerato le temperature di questi giorni, adesso io non so dalle vostre parti che temperature faccia, ma qui dove sto io in questi giorni superiamo ampiamente i 30 gradi, quasi quasi anche di sera. Lui è Kyle Clark, ha fatto uscire un album che si chiama Better Than a Boat, e vorrei ben vedere, e questa è Life is What You Make It.

Life is what you make it, brano che è estratto dall'album Better on a Boat. Lui era Kyle Clark. La prossima canzone invece l'ho estratta da un album che si chiama Next Act. Loro sono gli Step Canyon Ranger e questa è Back of Beyond.

0: say.
1: Back of Beyond, Step Canyon Ranger, dal loro album Next Hack. Mentre la prossima canzone arriva da un album il cui titolo è Come vedono la vita gli ottimismi, ovvero Il bicchiere è mezzo pieno, Glass Half Full. Lui è Jake Adler e io da questo album ho estratto questa Fire and Rain.

Fire and Rain, lui era Jake Adler, e la prossima canzone, che è già partita in sottofondo invece, l'ho tirata fuori da un album che si chiama Rattlesnake Boy. Lei è Maynard Larkin e questa è Home Is Where the Heart Is.

era Minor Larkin con la sua Home is Where the Heart Is. E purtroppo vi devo dire che siamo giunti al termine anche di questa 30ª puntata della stagione, non prima di avervi ricordato di lasciare i vostri click click click click alla pagina Facebook di Blue Bonnet Zilla, quella di WSN Radio, dove Blue Bonnet Zilla è in onda il martedì sera dalle ore 21 e in replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Zilla Live, dove in contemporanea con la missione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando, lasciate i vostri click click click click anche alle pagine Facebook di Radio Tiguliu Web, dove Blue Bonnet Zilla è in onda il mercoledì e lunedì dalle ore 17, e a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Zilla vi fa compagnia il venerdì alle ore 8 del mattino. E mi raccomando, lasciate i vostri click click click click anche alla playlist di Blue Bonnet Zilla che trovate su Spotify, che è aggiornata alle canzoni della scorsa settimana, quindi presto ci saranno anche quelle di questa, come ci sarà anche la prossima canzone che arriva da un album, nuovo album di Michael Peterson. Voi sapete che gli americani hanno grande rispetto per i veterani di guerra. Michael Peterson ha rilasciato questo album che si chiama We Are Veterans, e io ho scelto questa, The Man They Sent Back Home. Gianluca X vi saluta, vi dà l'appuntamento alla prossima settimana. Come dico sempre, con tutto l'amore che posso, sentitevi belli sempre. E io vi lascio con questa, The Man They Sent Back Home, Michael Peterson.

Gentili ascoltatori di Radio Tiguglio, bentornati a Tell Stories con una nuova storia da raccontarvi. Oggi parleremo di Tonino, il tassista notturno di Napoli che ascolta storie che nessuno racconterebbe di giorno. Una stretta viuzza di spaccanapoli, illuminate da lampioni tremolanti e dal fumo dei caffè chiusi, dove il silenzio notturno è rotto solo dal ronzio dei motori e dal sussurro dei passanti. Anno 1998, in una Napoli ancora avvolta da misteri pre-internet, quando le storie si tramandavano di bocca in bocca nei taxi che percorrevano le città di notte. Tonino, 52 anni, tassista dal sorriso stanco ma curioso, e i suoi passeggeri, una giovane studentessa ribelle, un ex mafioso in cerca di redenzione e un anziano giornalista veterano, tutti legati da segreti che solo il buio può custodire.

0: Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Il motore del vecchio Fiat si accese con un brontolio che sembrava un sospiro di chi ha già vissuto troppo. E Tonino

avviò la corsa lungo la viuzza che si snodava tra le ombre di Spaccanapoli. Lì, tra i lampioni che tremolavano come candele esitanti, la giovane studentessa scese dal tram e si avvicinò al taxi con gli occhi ancora fiammeggianti di ribellione. Sentì il peso del suo sguardo, una sfida che non chiedeva parole, ma che parlava di sogni infranti e di una voglia di fuggire da un futuro già scritto. Il tassista, pur senza chiedere, colse il timore dietro la determinazione. Intuì che la ragazza portava con sé una confessione segreta. L'aver rubato un documento importante per dimostrare che il sistema universitario era corrotto, sperando di cambiare le cose con un gesto disperato. Mentre l'auto scivolava tra i vicoli, la figura di un uomo più anziano entrò nella scena. L'ex mafioso che aveva lasciato il crimine per una vita di penitenza. Il suo passo era lento, il volto segnato da cicatrici che non solo della carne ma anche del rimorso. Tonino notò la tensione che lo avvolgeva come una nebbia. Percepì il desiderio di confessare un ultimo peccato. La notte in cui aveva tradito il suo stesso clan per salvare la vita di una bambina. Un gesto che lo aveva condannato a una solitudine più profonda di quella dei corridoi di una prigione. L'uomo non disse nulla, ma il suo sguardo fisso al cruscotto tradiva un desiderio di redenzione, un tentativo di trovare una via d'uscita dal labirinto di colpe che lo teneva prigioniero. Il terzo passeggero, un giornalista veterano con la barba bianca come la polvere di un vecchio archivio, salì in un taxi con una cartella di carta ingiallita sotto il braccio. Il suo passo tradiva la stanchezza di chi ha vissuto decenni di notti insonni a cercare la verità, ma anche la curiosità di chi non ha mai smesso di credere che il racconto più importante fosse ancora da scrivere. Il giornalista, senza parlare, fece capire a Tonino che la sua ultima indagine era finita in una trappola, che il suo nome era stato usato per un omicidio mai risolto e che ora doveva decidere se rivelare la verità o lasciarla seppellire nel buio di un archivio dimenticato. Il taxi avanzava, avvolto dal ronzio dei motori e dal sussurro dei passanti notturni. Tonino, con il volante stretto tra le mani, sentì il peso di quelle tre storie come una melodia sommessa, un crescendo di segreti che solo il buio poteva custodire. Il suo sguardo si posò sul riflesso delle luci sulla pioggia e comprese che per quanto il mondo fuori fosse avvolto da misteri, la sua cabina era il luogo dove quelle voci trovavano un ascolto silenzioso, pronto a trasformare la notte in un archivio di verità non dette.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: In Italia come nel mondo, Radio Ticuri ti segue sempre.
4: Il motore ronzava come un cuore pulsante sotto il cofano e Tonino sentiva il battito della città riflettersi nelle vibrazioni del suo vecchio Fiat. Lì, nella penombra della via, la giovane studentessa ribelle si era accasciata sul sedile posteriore. Gli occhi ancora rossi di lacrime non versate, il viso ancora segnato da un desiderio di ribellione che il giorno non osava più mostrare. In quel silenzio interrotto solo dal fruscio del vento tra i vicoli, le sue mani tremanti sfioravano una vecchia fotografia strappata da un album di famiglia, e Tonino percepì il peso di un segreto che non aveva ancora trovato la voce per uscire. Il suo sguardo, stanco ma attento, si posò sulla foto e la giovane gli confidò, senza parole, la storia di un amore proibito con un ragazzo di una famiglia rivale. Un amore che aveva scosso le fondamenta di una piccola contrada e che ora, quasi un anno dopo, si era trasformato in una minaccia per la sua sicurezza. Le sue parole, non dette ma percepite come un flusso di pensieri, dipingevano un quadro di tradimenti e promesse infrante, di un futuro che sembrava svanire tra le luci intermittenti dei lampioni. Tonino, che aveva visto troppi sogni infrangersi contro il marciapiede, sentì un brivido di compassione attraversargli la spina dorsale, ma anche una punta di speranza. Come se la confessione stessa potesse spezzare il ciclo di silenzio che avvolgeva la città. Nel frattempo, l'ex mafioso, seduto accanto al vecchio giornalista, osservava la scena con occhi di pietra levigata dal tempo. Il suo passato, un mosaico di violenza e lealtà spezzata, si mescolava al presente con la stessa leggerezza di una foglia trasportata dal vento. Senza pronunciare una sola frase, la sua mente rievocava un incontro clandestino nella stessa via, dove aveva stretto un patto con un giovane avvocato per salvare una vita innocente. La redenzione, pensò, non era altro che un viaggio notturno attraverso le stesse strade che ora percorreva con Tonino. Il giornalista, invece, sentiva il peso degli anni accumulati su ogni ruga del suo volto, la consapevolezza di aver scritto storie che avevano cambiato il destino di molti, ma anche di aver lasciato in sospeso pagine non ancora completate. Il ricordo di un'indagine fallita gli tornava alla mente, un caso di corruzione che aveva potuto distruggere la sua carriera se non avesse saputo tenere la penna chiusa al momento giusto. Ora, mentre la notte avanzava, il suo pensiero si posava sul potere delle parole non dette, su come quelle stesse parole avrebbero potuto salvare la giovane studentessa dal suo destino incerto. Il taxi, come un contenitore di silenzi e confessioni, avanzava lentamente lungo Spaccanapoli, le sue luci tremolanti riflettendo l'anima di una Napoli che, pur avvolta dal buio, custodiva ancora la speranza di un'alba in cui le storie sussurrate potessero finalmente trovare la luce.

0: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tivoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tivoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!
1: Sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tivoglio.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigulio. Vi aspetto!

0: conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web, tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.
2: Il clacson di una moto sfarfallò come un eco distante mentre Torino scivolava tra le ombre di Via dei Tribunali. Il motore del suo Fiat 126 si faceva quasi un sussurro sotto il peso del fumo di sigarette e di ricordi. La giovane studentessa, vestita di una giacca di pelle consumata, fissava il cruscotto con gli occhi pieni di una rabbia che sembrava aver imparato a parlare senza parole. Nella sua mente, la sensazione di essere intrappolata tra un futuro di laurea e un presente di proteste la spingeva a credere che ogni curva della città fosse un invito a ribellarsi contro una tradizione che la opprimeva. Tonino percepì, senza che lei dovesse pronunciare nulla, il desiderio di abbandonare le aule universitarie per unirsi a un gruppo di attivisti che organizzava manifestazioni clandestine nei vicoli più stretti, dove i manifesti venivano incollati di notte con la speranza di svegliare la coscienza di una Napoli addormentata. Accanto a lei, l'ex mafioso, ora con la barba striata di grigio, stringeva le mani su un pacchetto di sigarette consumate. I suoi occhi, un tempo freddi come l'acciaio di un coltello, ora tradivano una tristezza che sembrava provenire da un passato intriso di sangue. Il suo pensiero si aggirava attorno a un figlio perduto, un ragazzo che aveva lasciato la vita criminale per cercare una via più onesta, ma che era stato travolto da una faida ancora in corso. Tonino colse, nel silenzio di quel viaggio, la consapevolezza che l'uomo cercava redenzione per non dimenticare il peccato, ma per onorare il ricordo di un bambino che aveva sperato di vedere un futuro diverso. Il tassista immaginò il peso di una confessione che l'uomo avrebbe potuto fare solo quando il traffico si fosse placato, quando la città avesse smesso di urlare e la notte avesse accettato il suo respiro. Il terzo passeggero, un giornalista veterano con la cravatta ormai sfilacciata, osservava il riflesso dei lampioni sul parabrezza, come se cercasse tra le luci un indizio su una storia dimenticata. I suoi pensieri si riempivano di ricordi di un'inchiesta che aveva quasi costato la sua vita, una verità su una rete di corruzione che aveva coinvolto politici, imprenditori e persino alcuni dei più potenti boss della camorra. Tonino sentì l'uomo rievocare con una tristezza quasi poetica la sensazione di aver perso la capacità di credere nella giustizia, ma anche la determinazione di non lasciar morire quel frammento di verità. Il taxi, avvolto dal rumore dei pneumatici sul selciato bagnato, divenne un piccolo teatro dove le tre anime si scontravano con il proprio passato, cercando nella notte di Napoli un punto di appoggio per le proprie speranze infrante. In quel breve tratto di tempo, Tonino capì che il suo ruolo era più di un semplice conducente. Era il custode di segreti che il buio solo osava custodire.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 18 e 31 minuti.
2: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio Tiguglio Web, Tiguglio Web.
3: Il volante tremava leggermente sotto le dita di Tonino, segno di una stanchezza che non si cancellava nemmeno con il profumo di caffè amaro che aleggiava ancora nell'aria. Il clacson di un'altra macchina, il fruscio dei pneumatici sul selciato bagnato erano gli unici suoni che rompevano il silenzio di quella notte di fine ottobre. Il giovane studente, ancora avvolto nella giacca di pelle, aveva lasciato la scuola con un sorriso ribelle stampato sul volto, ma gli occhi tradivano una tensione che il ragazzo cercava di nascondere. Era stato un giorno di proteste, di manifestazioni contro un'università che sembrava più un carcere, e il suo animo ribelle aveva trovato nella corsa notturna un rifugio per elaborare la rabbia. Tonino sentiva quel turbinio di pensieri come una corrente elettrica che attraversava il cruscotto, e la sua esperienza gli permetteva di riconoscere i segnali. La mano che stringeva il volante con più forza del necessario, il respiro corto quando il pensiero tornava a un amico tradito, la voglia di urlare contro un futuro incerto. Nel sedile accanto, l'ex mafioso, ora vestito di un cappotto grigio consumato, guardava fuori dal finestrino come se cercasse una risposta nelle luci sfocate dei vicoli. Il suo passato era un mosaico di colpi di pistola, accordi segreti e notti in cui la violenza aveva avuto il sapore di pane quotidiano. Ora, invece, la sua mente era occupata da un progetto di redenzione. Una piccola scuola di recupero per i ragazzi della periferia, un gesto di pietà che doveva compensare gli errori di una vita intera. Tonino percepiva la tensione di chi aveva pagato il prezzo più alto per la propria libertà, la consapevolezza che ogni curva della città potesse riaprire ferite mai rimarginate. Il silenzio tra i due passeggeri era carico di un rispetto mutuo, un riconoscimento di un cammino che solo la notte poteva permettere di percorrere. L'anziano giornalista, con la cravatta ormai dimenticata sul sedile, aveva gli occhi pieni di ricordi di un'Italia che aveva visto cambiare. Aveva raccontato a Tonino nella sua mente la storia di un'indagine che aveva rischiato di farlo scomparire, di un'inchiesta su un traffico di rifiuti che aveva messo a nudo i legami tra politica e criminalità. Il suo cuore batteva ancora per la verità, ma la notte aveva smorzato la voce dei poteri, lasciando spazio a un sussurro di speranza. Tonino sentiva il peso di quelle parole, come se la città stessa respirasse un sollievo quando la verità veniva narrata tra le ombre. La corsa continuava, la strada si snodava sotto le ruote e ogni chilometro portava con sé un frammento di vita, un segreto custodito dal buio, una promessa di riscatto. Tonino, con il suo sorriso stanco ma curioso, sapeva che quelle storie, raccontate solo quando il mondo si addormentava, avrebbero continuato a vivere dentro le sue mani, pronto a trasportarle ancora una volta verso l'alba.

0: Radio Tivullio.
1: Il motore del taxi singhiozzava sotto il peso di un silenzio più denso della nebbia che avvolgeva le strade di Spaccanapoli. Tonino avvertì un improvviso fremito nel petto, come se il ricordo di un vecchio caso si fosse riacceso in quel momento. Il suo sguardo, stanco ma attento, si posò sul volto dell'ex mafioso, i cui occhi tradivano una tensione che la luce fioca dei lampioni non riusciva a mascherare. L'uomo, avvolto nella giacca logora, sembrava lottare con una memoria che si rifiutava di restare sepolta, e il suo respiro si fece più pesante, quasi a segnalare il peso di un segreto che aveva portato con sé per anni. Il tassista, abituato a cogliere le sfumature dei racconti non detti, percepì la mano dell'uomo stringersi sul volante, come se cercasse di trattenere un'onda che stava per travolgere l'intera carrozza. In quel breve istante, il pensiero di Tonino si spostò verso la giovane studentessa, la cui ribellione sembrava un velo sottile sopra una ferita ancora aperta. Il suo sguardo, fissato sul cruscotto, tradiva una paura che non avrebbe voluto ammettere, una paura di essere trascinata in un vortice di violenza che la città nascondeva dietro ogni angolo buio. Mentre le strade si snodavano in un susseguirsi di curve strette, il vecchio giornalista, ormai ombra di carta ingiallita, iniziò a rievocare nella sua mente gli articoli scritti in un'epoca in cui la verità poteva ancora emergere dal caos. Il suo pensiero si fermò su una nota di cronaca, una storia di corruzione e di sangue che aveva scritto anni prima e che ora, nella penombra del taxi, sembrava riacquistare vita. Il suo sguardo si posò sulla mano di Tonino, come se cercasse un alleato silenzioso per custodire quel ricordo. Il taxi avanzava lentamente, quasi a voler rallentare il tempo, e Tonino sentì crescere dentro di sé una strana empatia. Non era più solo il conducente di un veicolo, ma il custode di voci che il giorno non osava ascoltare. Il suo cuore batteva al ritmo di una città che sotto la luce dei lampioni rivelava le proprie crepe. Il peso di quei segreti cominciò a trasformarsi in una responsabilità, una chiamata a non lasciarli affogare nell'oblio della notte. In quel silenzio carico di tensione, il tassista comprese che ogni passeggero portava con sé una storia che, sebbene nascosta, poteva cambiare il corso di molte altre vite, se solo avesse avuto il coraggio di ascoltare senza giudicare.

0: Radio Tigullio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
1: Il cuore dell'uomo batteva in modo irregolare mentre il taxi scivolava tra le strade strette di Napoli e la consapevolezza di un passato che non lo abbandonava più si faceva più pesante ad ogni curva. Tonino, con lo sguardo fisso al volante, percepiva il peso di quella presenza come una vibrazione sommessa sotto il ronzio dei motori, e la sua esperienza di anni trascorsi a raccogliere segreti lo spingeva a non interrompere il silenzio, lasciando che il tempo si allungasse come un filo di fumo che si perdeva nell'aria fredda. L'uomo, ex capo di una piccola famiglia criminale, ricordava i giorni in cui le decisioni venivano prese con la freddezza di un colpo di pistola, e ora, nella penombra del veicolo, si ritrovava a chiedersi se la redenzione fosse davvero una possibilità o solo un'illusione alimentata dalla stanchezza. Pensava ai volti dei compagni caduti, alle promesse infrante e a una donna che aveva amato tanto da non riuscire a lasciarla andare, nonostante la distanza che la sua vita aveva imposto. Il suo sguardo si posava sul riflesso dei lampioni tremolanti che filtravano attraverso il parabrezza, e l'immagine di quelle luci sembrava un ricordo di un futuro che non sarebbe mai stato. Tonino, senza mai chiedere nulla, aveva già capito che quel silenzio non era vuoto, ma un contenitore di parole non dette, di rimorsi che si accumulavano come sabbia in un'ora di sabato pomeriggio. Il tassista sentiva che l'uomo stava cercando una via d'uscita, non solo dalla città, ma da una storia che lo aveva tenuto incatenato per decenni. La strada, bagnata dal vapore dei ristoranti chiusi, si snodava come un filo d'argento, e il rumore dei pneumatici sul selciato sembrava un battito di cuore collettivo, quello di chi in quel momento era pronto a confessare a se stesso che la vita poteva ancora cambiare. Il pensiero di una nuova vita si faceva più nitido quando il taxi si fermò davanti a un vecchio edificio di mattoni rossi, dove il rumore dei passi dei passanti era l'unico segnale di un mondo ancora vivo. L'uomo, con la mano stretta sul volante, sentì una leggera tregua, una sorta di concessione che la notte gli concedeva, la possibilità di guardare oltre il proprio riflesso, di immaginare un futuro in cui il passato non fosse più una condanna, ma un racconto da raccontare a qualcuno che, come Tonino, aveva imparato a custodire i segreti di Napoli, senza mai rivelarli a voce alta.

0: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
1: Nelle ombre della notte, quando le luci si spengono e le parole si fanno più sincere, si scopre che ogni storia, per quanto nascosta, ha il potere di illuminare il cuore di chi ascolta, ricordandoci che la vera comprensione nasce dall'empatia silenziosa e dal coraggio di accogliere i segreti altrui, senza giudizio. Ed eccoci arrivati, signore e signori, alla fine della nostra storia di oggi. Vi ricordiamo che se volete partecipare anche voi al programma o alle discussioni che ne conseguono, potete scrivere sulla nostra pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, oppure inviare il vostro contributo al nostro indirizzo email radio.tiguglio@gmail.com. Io vi auguro una buona serata e un buon proseguimento con la musica di Radio Tiguglio.

0: Radio Tigullio presenta
1: 4 3 2 1.
2: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
3: Marco Mari, mi fai ballare?
4: E come no?
5: Bene ragazzi, eccoci qua, pronti per un nuovo appuntamento con Get Up and Dance, lo spazio riservato alla musica da discoteca più importante del momento, i nostri 52 minuti che ci consentiranno di ballare se vogliamo, di ascoltare la musica ad alto volume, sempre se vogliamo, e sperando anche nel riuscire a tenere alto il morale della truppa. Detto questo, direi che possiamo partire con il primo pezzo di oggi, che è una novità.

Mi sa che la balleremo tanto questa Eco Eco, con questa fisarmonica veramente micidiale, ragazzi. E questo è stato il primo pezzo di quest'oggi, e da quest'oggi entra a pieno titolo nella nostra playlist.

L'attivissimo David Guetta ci ha regalato già in questi primi mesi del 2026 diverse produzioni, alcune col suo nome, altre invece riprendendole da altri, rigenerandole, come va tanto di moda a dire, per ogni cosa da un paio d'anni a questa parte, praticamente remixandole. Ne è un esempio anche il motivo appena ascoltato. Intanto noi siamo pronti per andare con il riepilogo di quelli che saranno gli avvenimenti all'interno di Get Up and Dance, tanta buona musica dance e poi ovviamente di oggi, poi c'è spazio per la musica di ieri che aprirà il primo e il secondo, la seconda e la terza frazione del nostro programma, e tra poco daremo anche un'occhiata agli argomenti delle nostre notizie curiose. Notizie curiose? Assolutamente no. L'aforisma del giorno è il sorriso del giorno. Ho bisogno di ferie, ragazzi.

Because the Night, Dino Brown insieme a Talisa, colei che l'aveva cantata negli anni 90 insieme a Stefano Secchi e i Coro, canzone che comunque ci riporta agli anni 70, canzone di protesta che praticamente era inerente alla guerra in Vietnam. Intanto ragazzi, dobbiamo dare un'occhiatina a quelli che sono i titoli delle notizie, e dai, queste notizie, delle due piccole parentesi che non c'entrano niente con la musica, l'aforisma del giorno e il sorriso del giorno. Beh, per quanto concerne il sorriso del giorno, amici, parleremo di tirchieria. Invece, per quanto riguarda l'aforisma del giorno, la frase importante pronunciata da uno dei tanti personaggi che hanno contrassegnato la storia dell'uomo, invece faremo riferimento alla felicità, cosa che tutti quanti noi rincorriamo ma che difficilmente riusciamo a cogliere, anche perché quando ce l'abbiamo ci sfugge di mano in men che non si dica. Ma ora c'è ancora tanta buona musica. Siete all'ascolto di Get Up and Dance, amici, non è un programma culturale neanche sociologico, semplicemente noi facciamo musica dance, però ci mettiamo dentro due piccoli intermezzi non musicali che ci aiutano a usare il cervello magari, o che perlomeno ci spingano, ci suggeriscano qualcosa per, se ce la facciamo, oltre alla musica, stare un pochino meglio in questo mondo che sembra sempre più pazzo.

0: Bene ragazzi, dobbiamo fermarci, incombe la prima pausa all'interno di Get Up and Dance, tra poco si riparte con il primo flashback di oggi.
1: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
2: Sei pronto Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Così ragazzi, riprendiamo il nostro cammino all'interno di Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento. A questo punto però ci attende il primo flashback di oggi. Abbiamo bisogno di belle giornate, di estate, di caldo, possibilmente non esagerato. Allora questo direi che ci sta proprio perfetto.

Un motivo che sa di estate, sa di sole, sa di mare, sa di spiaggia. Cose che ci vogliono per noi in questo mondo che sembra sempre più complicato e sempre più incasinato. Bene ragazzi, abbandoniamo per il momento la musica del passato che tornerà a farci compagnia all'inizio della terza sessione di Get Up and Dance. Ritorniamo al presente con un signore

Lady Dei Mojo è stato un grandissimo successo dell'estate del 1999, ancora una volta comunque recuperato dal passato per quanto concerne la base, perché era un pezzo degli Chic, è stato recuperato e riportato in vita in questo 2026 a distanza di ben 27 anni. Intanto ragazzi, siamo arrivati all'appuntamento con la prima delle nostre due piccole parentesi non musicali. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno, una frase importante pronunciata da uno dei tanti personaggi che hanno contrassegnato la storia dell'uomo, e quest'oggi siamo andati a recuperare Schopenhauer che, pensate cosa diceva riguardo la felicità: la felicità è di chi sa bastare a se stesso. Poche parole ma praticamente pietre, direi proprio di sì, che perché noi a volte, anzi quasi sempre, la felicità la cerchiamo negli altri, invece se ci riusciamo, perché non è una cosa semplice, perché nulla è semplice nella vita, la dobbiamo trovare dentro di noi. Intanto noi si prosegue con un'altra canzone che è quella che ci porterà alla seconda pausa di Get Up and Dance.

0: E con il Fabulous di Mick, ragazzi, siamo arrivati, come detto, alla seconda pausa all'interno di Get Up and Dance. Ora ci fermiamo un attimo, poi si riparte col secondo flashback di oggi. Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Tutti i lunedì alle 21, Let's Go to the Music, classifica top 10, le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
2: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
3: Nome
4: Alex.
3: Cognome
4: sì.
3: Che fai?
4: Provo a fare lo speaker.
3: E dove?
4: Qui su Radio Tiguglio.
3: E il programma?
4: Troppo forti.
3: E quando va in onda?
4: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
3: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
5: Troppo forti
6: con Alex De Sì.
7: Teo, ho voglia di una cosa.
8: Di cosa, Stella?
7: Di così e cos'ha?
8: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora. Così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
7: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
9: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Il lunedì a mezzanotte con Ladies Man. Buon viaggio e buon ascolto.

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
2: Radio Tiguglio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
3: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
4: Siamo entrati anche quest'oggi, ragazzi, nell'ultima parte delle nostre tre a disposizione in Get Up and Dance, gli ultimi 17 minuti di programmazione musicale che ci consentiranno di gustarci ancora qualche canzone dance del momento, ma in primo luogo, come primo brano di questa terza ed ultima parte, ci attende anche il secondo flashback di oggi. Poi tra qualche minuto, naturalmente, al termine di questo motivo, riprenderemo a suonarvi la musica di questo 2026.

così ragazzi, siamo entrati anche quest'oggi nella terza ed ultima parte di Get Up and Dance, aperta da questo pezzo di non tantissimi anni fa. Infatti le sonorità, come detto, non sono lontane da quelle attuali. Ed ora proseguiamo il nostro cammino riportandoci al 2026. Tra poco andremo anche a dare un'occhiata a quella che poi la seconda ed ultima piccola parentesi non musicale all'interno del nostro format. Infatti andremo a darvi lettura del sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane, che quest'oggi ci porta a parlare della tirchieria, quando uno è tirchio proprio, quando uno è spilorcio, quando uno è un avaro. E insomma ce ne sono. Beh, insomma, ognuno naturalmente cerca, se può, di preservare il proprio portafogli dalle spese inutili. Ed ora ragazzi, mi sono giocato l'intro, andiamo con la canzone in questione.

Eccoci arrivati alla seconda parentesi non musicale all'interno del nostro programma, ovvero il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. E quest'oggi, ragazzi, parliamo di tirchieria tra amiche. Sai, mio marito è talmente tirchio che quando la domenica guardiamo la messa in televisione, al momento dell'offerta cambia canale. Ragazzi, bisogna preservare il portafogli con i tempi che corrono. Tutto aumenta e quindi anche quello bisogna pure ridurlo, no? Meno, insomma, almeno starci attenti, che dite? Intanto si prosegue il nostro percorso. Un paio di canzoni, arriveranno i saluti. Però c'è ancora da divertirsi per un po'.

Decisamente molto piacevole questo nuovo pezzo di Kungs, Getaway, estratto da un brano del 1900, perlomeno degli anni 80, penso che fosse l'85 o l'86, di Shannon, che portava proprio quel titolo, Getaway. Il ritornello infatti arriva da quel brano. Ragazzi, siamo arrivati ad un passo dai saluti, il tempo di ascoltarci, secondo me, è una delle canzoni più simpatiche dell'ultimo Festival di Sanremo. Noi non ne stiamo programmando tante quest'anno, ma questa è davvero, vale la pena. J-Ax.

0: con J-Ax, ragazzi, siamo arrivati alla conclusione anche quest'oggi del nostro Get Up & Dance. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao!
1: Game over. In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di questo programma che parla di musica rock e dà ampio spazio alle sonorità acustiche di questo genere musicale. Ma come dico sempre, è soprattutto un programma di novità discografiche, anche se ogni tanto, e qualcuno di voi se lo ricorda sicuramente, facciamo delle trasmissioni a tema, facciamo delle trasmissioni in cui recuperiamo brani del passato, a volte in versione originale, a volte in versioni realizzate più recentemente. Ma quella di oggi inizia con una novità importantissima, ovvero sia un singolo di due Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr insieme, per questo pezzo che si intitola Home to Us.

C'è sempre una certa emozione quando si parla di Beatles e soprattutto quando si parla di un pezzo inedito di Paul McCartney con Ringo Starr, che mi sembra quello che la fa un po' da padrone in questo pezzo, mi sembra più un brano sulle sue corde. Comunque da segnalare la partecipazione ai cori di Chrissy Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e un'altra frontwoman, ovvero sia Charlene Spiteri, la cantante degli scozzesi Texas. La canzone nasce da una linea di batteria che Paul ha chiesto a Ringo per un album che è stato registrato tra Los Angeles e l'Inghilterra durante un tour mondiale di 5 anni, quindi senza scadenze né pressioni, permettendo a Paul di suonare quasi tutti gli strumenti musicali. Per questo artista, nato a Liverpool, e non c'era bisogno di ricordare la sua città, nel 1942, ed ora un collettivo musicale che raccoglie musicisti provenienti da varie parti del globo, si chiamano Kind Hills, e questo pezzo fa parte del loro nuovo album che uscirà a luglio, si intitola All You Promises.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Kind Hills, una formazione che ha come base l'Australia, ma annovera musicisti che arrivano dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera e collaborano a distanza. Ci hanno messo un paio d'anni per fare uscire quest'album che si chiama Little Epiphanies, data ufficiale 1 luglio, però ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questa All You Promises, per questo collettivo nato a Perth nel 2018. Chris Angelis è una musicista indipendente che arriva dallo Angeles. Lei ha un'attività che divide tra la sua città e Nashville. Ci presenta un brano dal titolo Goodbye Captain Fantastic dall'album Le Sight, Chris Angelis.

Cristina, in arte semplicemente Chris Angelis, questa bravissima cantautrice, classe 1984. Goodbye Captain Fantastic, pezzo veramente molto molto piacevole dall'album Le Sight, brano che esalta sicuramente la sua voce molto calda e molto diretta. Rimanendo in California, andando però ad Irvine, c'è una band che qualche anno fa ha avuto un successo mondiale con un brano che si intitolava Cow Syrup. Si chiamano Young the Giant e hanno pubblicato in questi giorni un album che si intitola Victory Garden, che include anche questo pezzo dal titolo The Garden.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Young the Giant, formazione nata nel 2004, hanno all'attivo 6 album, l'ultimo Victory Garden appena pubblicato. Rimanendo negli States, andiamo a Chicago, dove troviamo i Rat Boys, una band nata nel 2010, guidata dalla frontwoman Julia Steiner, classe 1992. Brano che sicuramente mette in risalto la voce di questa bravissima cantante che guida questo gruppo ormai da qualche anno. Sing It to an Empty Chair è il loro ultimo album pubblicato a febbraio. Il pezzo si intitola Just Want You to Know the Truth. Rat Boys.

bravissimo T.Y.O. Mama Gave Me The Will dall'album Outsider. L'abbiamo ascoltato insieme quest'oggi qui a Rock Wave, dove la musica continua. Con un duo australiano nato nel 2024, hanno pubblicato il loro primo album dal titolo Dearden Street. Il pezzo si intitola Chapel Street, si chiamano Rocket Rules, una formazione che conferma la capacità di costruire dei paesaggi sonori sognanti tra il dream pop e lo shoegaze. Rocket Rules.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Sono le 20 e 32 minuti.
4: Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.
5: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Un grande pezzo di Chris Isaak pubblicato nel 1989 che abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026 da una band storica del punk rock californiano, ovvero sia i Social Distortion, formazione di Mike Ness nata nel 1978. Born to Kill è il titolo del loro nuovissimo album, molto molto bello, che consiglio a tutti voi, che non è un album di cover, ma c'è questa versione molto particolare, un po' ruvida, anche se tutto sommato mantiene la brillantezza dell'originale. Ancora Stati Uniti nella band che segue, loro sono nati a Washington nel 1997, si chiamano Dead Cab for Cutie, il nuovo singolo si intitola Punching the Flowers.

0: Wave.
1: Qualcuno non sarà d'accordo, ma questo pezzo dei Dead Cab for Cutie mi ricordavano un po' gli inglesi Arctic Monkeys, ma loro sono americani. Sono stati guidati per tanti anni da Chris Walla, che però ha abbandonato la formazione nel 2014. Ed ora andiamo in Olanda, esattamente a Laia, con questa band sorprendente che si chiama Sommieux.

Se cercate un disco che vi piaccia dalla prima all'ultima canzone, un disco che potete ascoltare tranquillamente dalla prima all'ultima traccia in macchina, un album tra l'altro molto molto lungo, vi consiglio questo 24 Hours dei Sommio, band che arriva dall'Aia, che fa questo pop orchestrale veramente molto molto interessante, un album anche molto variegato, gruppo in attività dal 2015 che quest'oggi ci ha presentato questo pezzo che si intitolava When Tomorrow Comes. Ed ora torniamo a Nick Salomon, ovvero Bevis Frond, con un altro estratto dal suo ultimo album.

Lui ha una grandissima capacità, che è quella di equilibrare la sua attitudine garage, lo fai con una sensibilità pop, creando secondo me delle melodie bellissime. Nick Salomon, classe 1953, 31 album pubblicati ad oggi, parlando solo delle canzoni inedite, è l'ultimo lavoro, che si intitola Horrorful Heights, un album che contiene, guarda caso, 20 tracce, per un artista veramente molto molto prolifico, e la sua band che si chiama Bevis Frond. Buffalo era il titolo del brano che ci ha fatto ascoltare. In apertura di trasmissione abbiamo ascoltato due quarti dei Beatles, ed ora attenzione, perché arrivano loro, arrivano i Rolling Stones.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: È sempre un'emozione ascoltare la voce di Mick Jagger, la chitarra di Keith Richards, Rolling Stones con In The Stars. Un inizio un po' inconsueto, anche durante la canzone c'è qualcosa di diverso dai soliti brani dei Rolling Stones, forse anche grazie alla produzione di Andrew Watt, ed è il frutto del lavoro agli studi Metropolis che si trovano a Londra. Secondo singolo che anticipa il nuovo album, che dovrebbe contenere anche una rara traccia con la partecipazione di Charlie Watts, registrata poco prima della sua scomparsa, e dovrebbe esserci anche un brano con il grande Paul McCartney che abbiamo ascoltato proprio in apertura di questa puntata di Rock Wave, quindi sempre Beatles e Rolling Stones. E ora un progetto tra la Svizzera e la California, si chiamano Blue Irons e il pezzo si intitola Willow.

La bellissima voce di Gretchen De Wold, californiana, e le sonorità di Andy Jossi, che arriva dalla Svizzera, lavorano a 10.000 km di distanza. Veramente un miracolo questa intesa che hanno trovato i Blue Irons. Demon Slayer è il titolo di questo album, Willow, la canzone che hanno presentato a tutti voi nella puntata odierna di Rock Wave, con queste atmosfere eteree e sognanti che troviamo anche nella band che segue, una band che si chiama Yumizuma. Loro arrivano dalla Nuova Zelanda e sono guidate da Christy Simpson, band in attività dal 2013 che ci presenta questo pezzo dal titolo Bestville on the Sugar, Yumizuma.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: E il pezzo, sì, dai, famosissimo, Lay Lady Lay, grande canzone del 1969 di Bob Dylan, da un capolavoro denominato Nashville Skyline, reinterpretato negli anni da artisti come Byrds, John Byth, Tom Petty, ma ce ne sono tantissimi altri, e che oggi abbiamo ascoltato in questa versione del 2026 dei Dandy Warhols, formazione che ha pubblicato un album da titolo Pin Ups, con chiaro riferimento a un album di cover di tanti e tanti anni fa di David Bowie, in cui omaggia artisti come Cure, Clash, Beatles e in questo caso ovviamente Robert Zimmerman, il grande Bob Dylan. Formazione nata a Portland nel 1994, hanno avuto in carriera anche tanti e tanti successi ed ora un album di rifacimenti musicali. Una band nuova invece è quella che arriva ora, hanno pubblicato un album dal titolo Under the Rainbow per un'etichetta che si chiama Sub Jungle, una formazione guidata da Jay Marlowe, cantautore anche lui dell'Oregon, come i Dandy Warhols. Si chiamano Shapes Like People e questo pezzo si intitola First Version of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: First Version of You erano gli Shapes Like People. Questo pezzo molto molto interessante, bellissime chitarre, ma ora è il momento dei Mumford & Sons. Whatever.

sempre intensi e molto coinvolgenti, Mumford & Sons, bellissimo questo pezzo molto molto lungo, era quasi diviso in due parti, dal titolo Conversation with My Son e sottotitolo Gangster and Angels. Per Marcus Mumford, questo artista nato in California ma di nazionalità inglese, e per una band in attività da tanti anni, da quest'ultimo album dal titolo Pride Fighter, uscito a febbraio, stiamo ancora ascoltando tante canzoni perché secondo me è uno dei più belli che hanno inciso ad oggi. Ma ora dagli States tornano i Brigitte Calls Me Baby, band di Chicago nata nel 2020, secondo album per loro, sempre guidati dal frontman Wesley Parker, con questa voce veramente molto intensa e coinvolgente. Il pezzo di oggi si intitola I Can't Take the Sun Out of the Sky, Brigitte Calls Me Baby.

piacevolissimo pezzo dei Bridget Coles, Me Baby, dal loro ultimo album, secondo lavoro dal titolo Midnight Rendezvous. Ma ora è arrivato Sam Beam, in arte Iron and Wine, artista nato a Columbia nel 1974. Il pezzo è tratto dal suo nuovo album, inciso per la Sub Pop.

Era Sam Beam, ovvero Iron Wine, con un brano dal nuovo album del titolo Defiance Ohio. Ma siamo in chiusura e vado velocemente al brano che segue, che è di una band americana nata nel 2011, si chiamano Milk Carton Kids.

firmato da John Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, nato nell'Idaho. Il pezzo è tratto dal loro nuovo album, si intitolava I'll Go Home From Here. E dopo aver parlato di Beatles, di Rolling Stones, chiuderò questa trasmissione con un altro monumento della musica rock. Sono nati nel 1968, un brano che anticipa il loro nuovo lavoro che uscirà a luglio, prodotto da Bob Ezrin, che ha collaborato

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slide con i Senza Radio.
2: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
3: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
4: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio.

sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.

con condanne per un totale di

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era snack, ma di sta noi, o snack,

0: rivederci con Radio L'Isola che non c'è per il consueto appuntamento con Buonasera con Emanuel.
1: È importante, c'è il grigio, ecco. Allora, senti,
2: mediare un po'.
1: Mi è arrivato un messaggio dagli Stati Uniti d'America.

0: Diciamo che dalla fine di luglio fino alla fine di, io dico la fine, poi sono il 22-23, in base anche agli anni, va bene perché hanno appunto, stavo dicendo, Giove che entra nel segno del leone, Urano che pronto?
1: Sì, Urano, ecco, ok.
0: Ecco, Urano che è entrato nel segno dei gemelli e quindi va bene con il leone. E l'unica cosa è che appunto c'è questo Plutone che invece è contrario al segno del leone. Quindi diciamo che Plutone, quando è il contrario, ti dà delle negatività a livello pensiero, ti fa venire dall'inconscio strani e cattivi pensieri quando è negativo. Diciamo, ecco, che quando hai un Plutone negativo, tu vedi sempre il bicchiere vuoto. Mai mezzo pieno, capito? Sì. Mentre invece quando è positivo tu vedi sempre il bicchiere mezzo pieno. Quando tu hai Plutone negativo è sempre vuoto. Quindi sei sempre molto negativo.
1: Sempre negativo.
0: Perché non vedi. Poi chiaramente Plutone può far arrivare determinati pensieri di malattie, di cose. Cioè diventa veramente una cosa antipatica. Avere Plutone negativo è veramente antipatico. Però diciamo che poi ci sono tanti altri pianeti, ad esempio in Ariete abbiamo Nettuno e Saturno, che va benissimo con il segno del leone, perché appunto l'Ariete e il leone sono due segni di fuoco che vanno d'accordissimo. Ecco, all'inizio dell'Ariete c'è Nettuno, poi a metà diciamo dell'Ariete c'è Saturno e va benissimo con questo leone. Sì, ha un pianeta contrario, ma neanche tanti altri positivi. Vedi, non si può mai dire è positivo, è negativo. Cioè, non...
1: Certo. Beh, chiaro. Bene, allora noi vogliamo anche ricordare, Val, che al Buongiorno con Emmanuel abbiamo anche, diciamo, in breve, però diamo un flash per quanto riguarda, no? Un po' l'oroscopo dell'estate. Sì. Quindi
0: faremo le chicche
1: dell'estate, appunto, sull'oroscopo estivo.
0: Esatto.
1: Bene, perfetto. Quindi siete soddisfatti, Patrizia e Stefania?
0: Sì.
1: Diciamolo.
0: Sì.
1: Ok, bene.
2: Sì.
1: Perfetto, bene. Ok.
3: Poi comunque la Stefia ha l'ascendente Bilancia, quindi se anche il Toro, magari, non so, Val, però. Se il Toro non è proprio al massimo dei massimi come situazione, avendo l'ascendente,
1: certo, poi chiaro si riprende. No?
0: Sai che cos'è? Allora, il Toro non è che sia malmesso, attenzione, perché ci sono due pianeti in Ariete che è prima del Toro e lì non è che gli diano tanto fastidio. Poi c'ha nei gemelli che subito che segue il Toro c'è Urano, che è appena passato nel segno dei gemelli, ha lasciato un po' di libertà a questi amici del Toro. Quindi diciamo che ci sono tante cose che non sono negative per i segni del Toro, attenzione. C'è stato un periodo in cui il Toro veramente è un po' come anche lo Scorpione, hanno veramente sputato sangue, no? Perché avevano dei pianeti all'interno disastrosi, soprattutto Urano ti fa veramente dannare quando è una cosa, ti fa capitare delle cose.
1: Allora abbiamo perso di nuovo Val, fa capitare delle cose Val, poi che abbiamo persa. Ok.
0: Adesso ci sono ancora? Okay.
1: Sì, fa capitare delle cose, dicevi, poi è andata via.
0: Allora, quando Urano è negativo, e potrebbe essere negativo in che senso? Che magari fa degli aspetti con i pianeti di nascita, che non sappiamo dove sono, a livello personale, però magari Urano di transito è negativo con i pianeti di nascita. Quindi chiaramente il suo passaggio in Toro può determinare, non dico non sono catastrofe, ma sono delle situazioni in cui gli altri prendono delle decisioni e tu le devi subire. Cioè, io non lo so, ecco, io con un Toro, con un Urano negativo mi sono trovata un divorzio che non volevo. problema, ma l'ho dovuto accettare, ragazzi.
2: Penso un po'.
0: Capite come, cioè, perché gli altri decidono e tu devi per forza

0: subire. Questo è l'urano. Mentre invece quando è positivo, tu hai in mente delle cose, delle situazioni che vuoi cambiare, eccetera. Le cambi, magari anche in uno o due anni, non c'è problema. Però tu inizi, no? Io come dico sempre, le metti in cantiere e cominci piano piano, no? a modificare la situazione. E la cambi quando hai urano. Positivo. Urano positivo è sempre così, bisogna sempre vedere come è messo con i pianeti di nascita. Poi avere nel segno comunque porta dei sconvolgimenti sia in positivo che in negativo, perché Urano è questo, un po' così.
1: Bene, perfetto. Il nostro timer ci dice che siamo arrivati alla fine del, appunto, di questo viaggetto tra i pianeti e tra le stelle e tutto il resto, insomma, dello zodiaco. Allora Val, noi ci sentiamo quindi al Buongiorno con Emmanuel, con l'ultimo appuntamento anche per il Buongiorno, che finisce la stagione. Che ti devo dire? Grazie ovviamente alla nostra esperta astrologa.
0: Vuol dire che dormirò la domenica mattina?
1: Ma non ti ci vedo, sai, non lo so, non ti ci vedo, mi sa che sei un po' impegnata anche tu. Allora vogliamo anche ringraziare la nostra esperta astrologa, appunto, per tutto il suo tempo, perché durante il Buongiorno ci regala l'oroscopo e a fine stagione ci regala pure con tutto il tempo, insomma, per prepararlo, e tutto questo ragazzi con uno stipendione che non sto qui a raccontarvi, insomma, che
2: grazie Val.
1: Sì, certo, certo. Ma adesso le tocca anche la tredicesima, come è toccata a voi, no? Ok, allora dunque va bene, a parte gli scherzi. Vale, noi ci sentiamo al Buongiorno e con Patrizia e Stefania ci sentiamo fra 20 minuti circa. Va bene?
3: Okay,
1: a dopo, ragazzi, grazie.
0: Ciao. Ciao. Comunque, ragazzi.
4: Ciao.
5: Il buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
6: Benvenuti a tutti voi sul treno del Buonasera con Emmanuel, e va tutto alla grande con bella musica, bello lui, anche bravo. Un bacio da Jennifer Lopez.

lo so, a voi, ma a me questa musica mi trascina in un modo tutto serale. E di nuovo ancora stavo pensando, ragazzi, questo è l'ultimo appuntamento del Buonasera con Emmanuel, eh? Siamo al numero 20 che si conclude questo viaggio su questo treno virtuale, su questa strada ferrata che noi immaginiamo appunto di attraversare per 3 ore insieme al sottoscritto e insieme alla meravigliosa, stupenda squadra che ho al mio fianco. Insomma, senza di loro poi non sarebbe più, credo, proprio il Buonasera con Emmanuel, anche se nacque single. Eh sì, beh, è vero. Sono nato solo io, eh? Vero, Angelo? Sì, sono figlio unico, pensa a te. È vero. Va bene, allora, svegliamoci, ragazzi, perché questa musica mi portava davvero a viaggiare. Allora, tra poco ritorneremo in senso con Patrizia, Stefania e Luigi nelle vesti dell'esperto del paranormale. Un salutone lo voglio mandare a Max Massimiliano. Poi voglio salutare tutti gli amici anche di Patrizia, perché magari qualche nome mi sfugge. Salutiamo Patrizia dagli Stati Uniti d'America. Emanuela me la ricordo, certo, non la sentiamo da un bel po'. E poi c'è l'altro che non mi ricordo, Patrizia, purtroppo, scusami. Quell'altro amico che anche ci segue. Poi vogliamo salutare, anzi io voglio ringraziare innanzitutto tutti gli editori responsabili delle radio che decidono cosa mandare e cosa non mandare in onda. E coraggiosamente, non lo so come fanno, hanno quel coraggio di mandare in onda anche il Buonasera con Emmanuel. Come dire, il minimo è grazie, ovviamente, cioè siete veramente dei volontari, degli eroi. E un salutone soprattutto alla parte tecnica, come io c'ho Angelo, per esempio, che lui è il jolly di tutto. Ma sapete una cosa, ragazzi, io ve lo devo dire, perché Angelo non è soltanto un regista, una parte tecnica, un ingegnere informatico, cioè ne sa più lui che il diavolo, insomma, come Luigi, non il settore tecnico. Ma molte cose, anche nel mondo privato tecnico, me le risolve anche Angelo. Non dovrei dirlo, ma lo faccio. Ne approfitto, sai, quando c'hai, insomma, ormai è anche un amico, no? Cioè, ci mancherebbe. Insomma, ero un ragazzino quando arrivò negli studi della radio. Bene, è cresciuto con noi, si può dire, dai, si può dire. Prima di dire altre cavolate, andiamo con Giovanotti e poi ritorniamo con i giovani che ho citato.

0: Bene, dopo Jovanotti entriamo noi, anche un brano, questi pezzi così a caso che partono, Jovanotti, poi Neck, ma Coldplay, cioè Jennifer Lopez, ma cosa sta succedendo questa sera? Cioè troppe coincidenze, no? Per essere l'ultima puntata.
1: Ma sì, soprattutto non si spiega Jennifer Lopez.
0: Sì, non si spiega, ma non comunque. Ecco, io subito cambio argomento. Ciao Luigi, eccolo qua il nostro.
2: Buonasera, amico. Buonasera.
0: Come va?
2: Buonasera a tutti.
0: Come è andata oggi? Cos'è che insomma, ecco.
2: Abbiamo fatto una seratina giochi con ospiti che sono arrivati da poco.
0: Quanti, ecco, giusto per capire, quante persone ci sono già in questo villaggio?
2: Allora, oggi ne sono arrivati 50, domani ne arrivano altri 100, poi ne arrivano 100 sabato.
0: Hai capito, ragazzi?
2: Ogni giorno.
1: Saremo belli pieni.
0: Già distese sulle spiagge, già con il calore, già con. No?
2: Sì.
0: Mamma mia, e quando vado io? Va bene, allora, caro Luigi, abbiamo già anticipato, sappiamo che c'è qualche che ne so, una città, com'era?
2: Sì, è una città sommersa nelle zone dei Caraibi.
0: Vabbè, allora facciamo partire la sigletta come facciamo sempre, sennò poi sembra una cosa un po' non classico, diciamo che facciamo. Eccola qua.
3: Il buio. L'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
4: Momenti paranormali. Con Luigi Riccio.
0: Ok, prego Luigi, quando vuoi.
2: Buonasera a tutti, noi le parliamo questa serata di questo argomento molto particolare. Praticamente nel mare dei Caraibi hanno trovato un ragazzo mentre nuotava, ma neanche a tanta profondità per la verità, ha trovato, si dice, una città sommersa da secoli. È una città molto strana perché c'erano proprio tipo case, casette, dove all'interno si sono trovate anche dei corpi, degli scheletri, corpi umani, che si dice sia una città, ma chi dice una città maya, chi dice che sia la famosa città di Atlantide. Poi ci sono tante, come si dice, tante leggende intorno, però diciamo è una città che è molto strana, che adesso inizieranno a studiare e capiranno meglio cosa ci dia. Si dice che sia maledetta, come sempre c'è sempre una maledizione, Manuel, almeno così si dice, e anche lì che se si toccano questi scheletri che sono all'interno, perché il popolo che vive lì vicino dice che ha sempre saputo che ci sia stata questa città, però non si è mai avvicinato a nessuno. Questo era un turista che stava facendo snorkeling semplicemente e ha notato questa, inizialmente una specie di piramide gigante, e seguendo gli scaloni di questa piramide è sceso fino a una buona profondità e ha trovato questa città strana, ma proprio si dice ha visto qualche video, però non so se i video sono stati modificati o siano proprio reali, dove ci siano proprio delle case molto ma molto antiche in pietra, e addirittura delle strade che si riconoscono, delle strade da sotto alla vegetazione marina, perché poi è diventato tutto molto si è molto unito al mare tra alghe, conchiglie, scogli. E si dice sempre che se vai in un periodo addirittura si senta sotto il mare una specie di brivido, che è come qualcuno che ti seguisse, perciò lì poi ci nasce la cosiddetta maledizione. Poi in tutti questi luoghi strani si dice sempre che ci sia una maledizione, ma chi lo sa se è così, non è così, però è molto, secondo me è molto suggestivo il fatto di aver trovato una città che non se ne sapeva nulla, e che, cosa strana, addirittura all'interno degli scheletri umani veri, quelli che sono stati appurati, che sono scheletri veri, è molto, la datazione del carbonio all'interno delle ossa è molto molto antico, in effetti si parla addirittura di quasi di 3-4 secoli fa, adesso non so esattamente la data, e che in effetti adesso verranno studiate per capire se è un popolo Maya, se è qualche popolazione che forse in un'alluvione, uno tsunami sia sparito in una tempesta, però in effetti poi chissà l'effetto che fa entrare in acqua e trovarsi degli scheletri davanti agli occhi e delle case come se fossero delle case normali, e deve essere da una parte un'emozione per chi l'ha trovata, però secondo me nel buio del mare trovare delle cose del genere non credo che faccia piacere.
0: A quanti metri siamo praticamente?
2: Allora lui stava facendo apnea a 18 metri perché era un apneista, e ha trovato questa piramide, poi è andato a scendere più giù, ha dovuto risalire per prendere le bombole, e stiamo parlando di 30-35 metri, non è in effetti non è neanche tanto profondo. Di solito si trovano, certo, a centinaia di metri, ma invece sui 35-40 metri forse c'è questa, che sicuramente adesso lo faranno diventare un luogo di visite,
0: quindi
2: di turismo,
0: non hanno ancora idea ben precisa, nome,
2: diciamo gli studiosi no, il popolo, che gli indigeni che sono della zona dicono che è una città antica, protetta da un dio, le solite cose che poi si dicono su queste città. C'è stato chi ha avanzato addirittura che fosse la famosa Atlantide, ma in effetti poi non ci troviamo, perché Atlantide sarebbe stato un popolo molto avanzato tecnologicamente, non viveva in queste case di pietra come poi invece si sono trovate.
0: Ma questa, un'altra domanda, questo posto, diciamo, questa città sotto mare è distante dalla prossimità di terra? Molto distante.
2: Allora diciamo che da quello che c'è scritto in sopra si parla di un 15 chilometri dall'isoletta che del popolo.
0: No, perché stavo pensando, chissà, magari appunto come hai detto poc'anzi, uno tsunami può anche causare questo, no? Magari.
2: Sì, sicuramente sarà stata qualche popolazione di secoli fa che, chi lo sa, forse uno tsunami improvviso, un terremoto, e ha inghiottito un po', purtroppo per loro sono stati inghiottiti tutto il popolo, perché poi da quello che dice la persona che ha trovato adesso, i vari studiosi, è come se ci fosse una vita quotidiana, sono rimasti lì all'interno delle proprie abitazioni come se fossero stati sorpresi da qualcosa
0: all'improvviso, cioè qualcosa
2: esatto di... sì, perciò poi in tutte le case c'è qualcosa dentro, perciò significa che chissà, forse stavano facendo una vita quotidiana normale e poi all'improvviso credo che sia uno tsunami per stare sott'acqua, per forza una cosa del genere, e qui ti fa capire la forza del mare quando veramente si arrabbia e decide di fare piazza pulita.
0: Certo, terribile.
2: Comunque
0: vabbè, ma comunque queste città sottomarine sono tutte state causate da un qualcosa di violento, cioè è impossibile che possa essere piano piano poi coperto d'acqua, no, perché magari dice l'acqua si estende, no, invece questo è stato
2: esatto,
0: come anche Atlantide, cioè fin quando non riusciremo a capire bene dove si trova, sarà stata una cosa del genere. Comunque
2: diciamo che Atlantide viene un po' descritto ovunque, si può dire,
0: è vero, infatti non abbiamo
2: in zona Grecia, in zona Caraibi, in Italia, in Antartide, un po' questa Atlantide è un po' ovunque,
0: eppure abbiamo il bello delle conoscenze, no? Che noi abbiamo dovremmo conoscere molto bene il nostro pianeta, invece quante cose non sappiamo ancora, come quello
2: diciamo
0: che si
2: il mare conosciamo solo, diciamo il mare conosciamo solamente il 10% di quello che c'è sotto, in effetti chissà cosa ci nasconde, poi ci sono le profondità delle fosse delle Marianne, ci sono tante profondità che dove non arriveremo credo mai. E difficilmente potremo sapere effettivamente cosa c'è lì sotto e cosa si nasconde.
0: Vero, ma comunque chissà se un giorno riusciamo a sapere con precisione questo popolo, magari, o almeno cos'è accaduto, la curiosità magari.
2: Sicuramente questo sì, adesso inizieranno a studiarlo, poi sperando che poi non lo faranno diventare un luogo di di immersioni,
0: sì,
2: di escursioni, cose che
0: anche
2: di solito
0: perché capita. Poi con queste immersioni dobbiamo andarci piano. Pare che a proposito di questo ci sia sta arrivando una nuova legge di, non so, regole che ci vuole,
2: sì,
0: un permesso, ci vuole un permesso speciale, tanta roba, insomma, prima che si possano.
2: Sì. Ma in effetti lì dovrebbero andarci solamente chi veramente.
0: Ma esatto, gli esperti, ma gli esperti proprio, cioè poi bisogna essere anche, bisogna avere anche tutte le attrezzature con tutto,
2: esatto,
0: quello che.
2: Esatto.
0: Cioè, non una cosa così, giusto perché hai esperienza. Tu
2: diciamo
0: hai...
2: che i cunicoli che ci sono sott'acqua non è come un,
0: no, no,
2: un tunnel che trovi, sì, sulla superficie. Giustamente, se ti perdi in uno di quei, certo, tunnel, è finita.
0: È finita, sì, sì, è vero, è vero. Ma va bene. Comunque, Stefania, se hai qualche domanda, Patrizia, se hai qualche domanda curiosa anche intorno a questo che stiamo parlando. Non lo so.
1: Ma io stavo pensando che comunque se fino adesso non hanno fatto degli studi o degli approfondimenti, è stato solo per il problema della paura che ci fossero le maledizioni,
2: sì,
1: o cose così, vero?
2: Diciamo che il popolo che vive lì vicino, essendo una tribù indigena, una delle tribù ancora rimaste con, non si sarebbe mai avvicinato, un turista per caso, come si suol dire, ha visto questa cosa, subito ha ripreso, ha portato poi alle varie autorità marittime, dove si sono affrettate poi a muoversi. Infatti tanti degli indigeni protestavano perché avevano paura della maledizione, che potesse succedere qualcosa.
5: Infatti è stato per i turisti poi che questa cosa è venuta scoperto.
2: Esatto, dove poi le autorità possono mettere mani e guadagnarci, anche alla maledizione non conta più nulla.
5: Certo.
1: Esatto, sì, sì. Ho sentito però qualcosa prima o poi. Tu tienici aggiornati, Luigi.
0: Sì, Luigi, sempre. Ne sa più lui che quello che rappresenta il male, il demonio, si dice veramente tanto. Qualsiasi cosa, lui taxa tutto e di più, infatti, ci toglie tutte un po' le curiosità. Eccola. E beh, io
2: ci proviamo.
0: Certo. Vorrei un attimo spostarmi dal paranormale e passare a fare una domanda a Luigi. Vediamo il parere di Luigi, non come adesso sto esagerando a fargli questa domanda, perché dici non mica sono un criminologo, oppure però. Come si chiama il caso di quel ragazzo che 20 anni fa, insomma, si è fatto il carcere, che ha ucciso la fidanzata, poi adesso
1: Stasi.
0: Allora io mi sto posto la domanda, dico, di questa scarpa, di questo orma, cioè, non ho capito, non so adesso chi, se capiscono quelli che stanno ascoltando, perché è arrivato un orma tutto ad un tratto, un orma, un'impronta.
2: No, quell'orma c'è sempre stata. Infatti,
0: ma il numero pare che non corrisponda.
2: Esatto, lui ha sempre detto questa la sua difesa, però la giustizia in quel periodo aveva deciso che era stato il fidanzato a uccidere la ragazza, e da lì si sono fermate per le indagini, come molto spesso capita. Invece c'erano tracce di sangue ematico che non erano di Stasi, però forse per la tecnologia di allora, chi lo sa, forse per i tempi lunghi, per le cose.
0: Sì, secondo me hanno abbreviato un po' troppo.
2: Sì, per evitare la cosa mediatica hanno beccato lui, che intanto si è fatto 16 anni, se veramente innocente, si è fatto 16 anni di prigione.
0: Il tuo parere, Luigi, adesso ecco, da $10,000, il tuo parere, tu secondo te?
2: Secondo me molto spesso la giustizia a volte, per chiudere un caso molto in fretta e far vedere che sono riusciti a risolverlo, non dico che non si approfondiscono le cose, però molto spesso capita un errore dove forse chi è veramente innocente resta in prigione e chi invece ha commesso il fatto.
0: Ma potrebbe essere stato il fratello.
2: Il fratello no, forse il fratello, da quello che sai, che difende sempre l'amico, può essere che qualcosa sapeva. Oppure l'amico qualcosa sapeva di lui.
0: C'è qualcosa che non quadra in questo
2: anche
0: vicino.
2: Perché le prove attuali sono molto schiaccianti.
1: Io ho sentito però proprio in queste sere, perché io lo seguo sempre questo caso, lo sto seguendo moltissimo, hanno detto addirittura che il discorso della scarpa, del numero che non corrisponde al numero di
2: sì, di Stasi.
1: Di esempio, di quello nuovo che ha accusato, dicono che potrebbe essere anche perché col tempo, siccome è passato anche diverso tempo, il suo piede possa essersi modificato.
2: Sicuramente.
1: Noi, e quindi possa essersi allargato, perché magari un tempo aveva un numero o una forma del piede un po' diverso.
2: Certo, sicuramente.
1: Ogni giorno
2: diciamo che le prove più schiaccianti sono lo scontrino falso, cioè non falso, ma uno scontrino che nessuno si conserva per 20 anni come prova. All'improvviso uno scontrino che esce così sembra molto strano, oppure che hanno trovato delle intercettazioni dove lui parlava esplicitamente di questa ragazza che in effetti avrebbe voluto averla. Però
1: mi sembrava ossessionato, dicevano.
2: Forse chi lo sa, a volte la mente umana basta un momento, un rifiuto.
0: C'è molto, molto nebbia, molto dubbio in questo.
2: Sì, ma come è successo anche altre volte, come la situazione di Anna Maria Franzoni, che è stata liberata quando con tutte le prove schiaccianti che c'erano su di lei. Ha avuto poi un altro bambino. La volta la legge italiana, che forse ha alcune delle leggi più belle se fossero seguite, ma che molto spesso abbiamo anche le leggi per evitarle.
0: Per evitarle, vero?
1: Anche tutti quei soldi che hanno pagato i genitori di esempio.
2: Come mai uno paga? Esatto. Come mai uno paga una cifra? Se è innocente, io non pago nulla. Però significa che qualcosa c'era.
0: Sicuramente.
5: Secondo me.
2: A volte qualcosa. Per chiudere molto velocemente un caso, andiamo subito via alla prima intera, ma questo capita molto spesso in vari processi. Si vede che quando si fissano su uno, poi dopo tanti anni non era lui. In America addirittura ci sono state delle esecuzioni capitali che poi si è scoperto che la persona che è stata uccisa non era lui. E quando ormai dopo che era successo, cosa fai?
0: Lì è terribile la cosa, infatti. Ma comunque, appunto, perché devono dare un colpevole subito, se no altrimenti poi dice la legge non riesce, capito? Vedremo che la curiosità anche, insomma, per capire meglio, sempre se poi sarà in quel modo, perché tutto può essere anche un altro errore. Può essere anche un altro errore, poi no. Va bene, dai.
2: Questa dicendo un'altra persona.
0: Certo. Beh, infatti. Va bene. Comunque, Luigi, noi con Luigi, cari amiche e amici, ci sentiamo al Buongiorno con Emanuele, lì ci salutiamo anche per il buongiorno. Intanto noi ci salutiamo per il buonasera. Ritorneremo, se Dio vorrà, come dico sempre, perché dipende tutto da lui, a ottobre, giù di lì, fine settembre, primo ottobre, vediamo. Come sempre, avremo di nuovo la Stefania, avremo la Patrizia, spero che avremo anche di nuovo Gemma. Spero davvero. Ok. Bene, Luigi, noi ti ringraziamo di cuore. Ti ringraziamo davvero tanto.
2: Voi.
0: Ti lasciamo un buon lavoro e un grande successo, perché se sei già per l'ennesima volta lì, vuol dire che insomma qualcosa di buono stai facendo. E cos'altro? Ringraziamo Stefania per la tua partecipazione. Bellissima, breve. Peccato che è stato breve, però come si dice, quando tu vai per la prima volta in un ristorante e mangi bene davvero, cosa fai? Non ha importanza, aspetti fin quando non ci torni di nuovo, quindi ti aspettiamo, perché con te è un piacere anche di sapori, di profumi.
5: Grazie davvero per avermi accolta, ma così alla fine della corsa, ma comunque è stato bellissimo.
0: Bello. Patrizia, che ti devo dire, a te non ti dico niente, perché i complimenti ne abbiamo già fatti tanti a te, figuriamoci. Però la Patrizia, senza la Patrizia è come senza la regia, insomma, non c'è il vocalino, non c'è lo spunto, la cosa.
1: Domenica mattina io sono sempre lì,
0: lo so, io ti vedo anche, ti immagino e ti vedo. Va bene ragazzi, io vi lascio ovviamente la buonanotte, perché è giusto dire così, ma io rimango ancora qua a proseguire, perché dopo avremo la macchina del tempo, no? La macchina che fa il viaggio musicale. Se vi va, potete
1: Time
0: seguire
1: machine,
0: Time Machine, sì, esatto.
5: Grazie,
0: bene,
5: certo,
0: ragazzi.
5: Sì, sì.
0: Ok, grazie, ragazzi. Allora, una buona estate, mi raccomando. Noi comunque rimaniamo sempre collegati. Ogni tanto ci possiamo dire qualcosa, va bene?
1: Ok, certo,
5: buona estate a tutti.
0: Grazie, ciao ragazzi.
2: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao,
2: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao

Mountains, Best Moments, 25, 20, 20, 25. Io direi 20, 26 anche, bellissimi momenti. Quando arrivavo a questo pezzo ho detto: questo è il brano che sarà la mia compagnia per la stagione, perché poi mi leggo molto a tanta musica, quindi anche questo è stato molto bello. Poi prima abbiamo ascoltato Rebels Memories e si prosegue perché Buonasera con Emmanuel va ancora avanti per un'altra ora piena e fra poco si partirà con

0: regalarvi un momento magico. Sentire un pezzo musicale è come una fotografia presa da un album pieno di polvere. Lo apri, tu guarda, ti ricordi qua? Eravamo io e te, eravamo là, facevamo questo. Ecco, il pezzo musicale da questo, da questo entusiasmo, questo momento un po' che fa ricordare. E funziona, ragazzi, funziona davvero. Ogni pezzo, ogni canzone ha il suo attimo che ci ricorda. Rimaniamo ancora con quella di oggi e poi passiamo alla macchina del tempo. Aiello con Giganti.
1: Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti.

0: stiamo soli.
1: Aiello con Giganti. Intanto voglio ancora ricordarvi il nostro contatto, magari vi va di inviare qualche messaggino, mi farebbe veramente molto piacere un parere vostro per quanto riguarda il Buonasera con Emanuele, magari se ascoltate anche il Buongiorno, un consiglio, magari dire guarda, meglio forse sarebbe così, oppure se vi piace o meno, oppure ama, ehi, mi fai un favore, cambi mestiere. No, è troppo tardi, non ce la faccio più. Va bene, dai, 331-82-80-843. 331-82-80-843. Allora, regia, facciamo una cosa. Dato che poco fa parlava appunto di ricordi, di momenti molto belli, io mi immagino adesso di sintonizzare la radio come una volta e facciamo questo viaggio. Che ne dite? Siete d'accordo? Allora, fermati un attimo. Tac! Bene. Allora, accendiamo la radiolina, quella classica, quella vecchia, che abbiamo trovato piena di polvere nel magazzino. Accendi.
2: Prova esto en este programa.
3: Ora. Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70, 80, 90.
4: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it.
5: It's your time. 1998.

0: 331 82 80 843, 331 82 80 843.
1: Time machine
0: 1991.

0: Flash, la macchina del tempo. Suona tutti i successi 70, 80, 90. Time Machine
1: 1986.

0: Time machine.
1: 2000. Buonasera con Emanuel.

0: La macchina del tempo suona tutti i successi 70, 80, 90. Time Machine
1: 1983.

Antonella Vezzi con Le tue ali. Siamo arrivati alla fine della macchina del tempo, ma vogliamo concludere con un brano del 1974, così poi pian pianino ci avviciniamo per i saluti finali. Un pezzo del 1974 che il grande Gianni Bella ci proponeva. Più ci penso.

Bene, siamo giunti quindi alla conclusione, siamo arrivati alla destinazione. Sono sceso da questo meraviglioso treno del Buonasera con Emanuele, l'ultimo viaggio di questa stagione 2026. Siamo arrivati al 20° viaggio di quest'anno nuovo 26, che ci porta all'estate, ci porta alla pausa. Facciamo un break, facciamo 10 mesi di fila e poi ci fermiamo un attimino, è giusto che sia così. Io ringrazio tutti di cuore, tutti voi che mi seguite, che sicuramente se lo fate perché qualcosa di bello c'è e a me mi dà tanta motivazione. Vi aspetto quindi al prossimo, che alla prossima stagione del Buonasera con Emanuele, sempre se vi va. Vi aspetto al prossimo appuntamento, l'ultimo del Buongiorno con Emanuele, perché si conclude anche tra un po' di giorni, l'ultimo del mese di maggio. Ringrazio tutte le radio, sempre con tanto amore, con tanto affetto. Cos'altro non so che dirvi. Potete scrivere sempre al 331 82 80 843. Noi leggiamo sempre i vostri messaggi. Un bacione alle donne, un abbraccio agli uomini e un bacetto anche ai bambini, ma forte forte. Ragazzi, vi lascio una buona notte, una fantastica, stupenda estate.

0: tratta è stata percorsa con successo.
1: Un altro sole tramonta sull'isola che non c'è.
2: Wellamuris.
1: Sei sull'isola che non c'è.
3: È mezzanotte e 33 minuti.

0: Station Break.
1: Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

0: sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora? Va ora in onda su Radio Tigullio.
1: Sorellina e fratellino, belli tiratini pronti con le bottiglie già in fresco. E per forza, oggi vi tocca, no?
2: Happy New Year!

Quando dicevo che vi tocca, è perché stasera questa roba sicuro che la trovate, non c'è problema, vi tocca fare batti in alto le mani.

Già, io mi vedo insieme a voi là in mezzo, e tanto qualcuno lo becco stanotte. Ci tocca fare battinare le mani e poi farle girar, e se ti va male, ma se ti va male, ti ritrovi anche a dover fare un limbo. Limbo che tu non sei neanche.

0: Ne vediamo di tutti i colori stasera. Di tutti i colori ne vediamo, ne sentiamo e ne assaporiamo. E anche oggi, in questa puntata.
1: Buon Natale e felice anno nuovo
2: da Radio Tiguglio.

almeno questa l'avete cantata insieme ai nonni e agli zii, se vi siete ritrovati in una festa così popolare dove il ristorante ha chiamato l'orchestrina, che è fatta di due persone, uno che sta alla tastiera con il sintetizzatore che c'ha le basi e un'altra che canta. Adesso voglio vedere se vi capita di dover saltare per aria con questa canzone. Anche questa non manca mai, questa è come l'influenza in inverno, sarà percentualmente presente dappertutto. Pat

Sai, questa è la festa dei DJ che si tirano via i 300 euro pur non sapendo neanche che significa battere o levare. Basta che c'hai 7-8 dischetti, tra cui questo, e puoi fare la festa.

sentivamo che c'era del prodotto interno lordo. Questo è un trenino, signore, è la festa di fine anno questa qui, no? Lei sa fare bene il rock and roll, sa ballare un rockabilly e ci riesce? Bene, andiamo in mezzo alla pista.

E quando siete verso luna e 10, che la sudarella vi ha fatto la doccia completa, totale, e che le bottiglie ormai si sono scolate tutte, che cosa può arrivare se non questa canzone per sollevarvi?

tequila! E qualcuno stramazza sulla sedia, che veramente non ha più neanche la capacità di stare in piedi. Ma poi, se c'era qualcuno che invece in piedi ci stava, con qualcun'altra che in piedi ci stava e aspettava che quello che stava in piedi andava a prenderla per portarla in mezzo alla pista, questa è l'occasione ideale.

0: Quanti amori sono nati a Capodanno lo sa soltanto il cielo, no? E quanti ne nasceranno stanotte lo saprà di nuovo il cielo. Ma voi saprete che un certo tipo di musica vi obbliga ad essere lì, presenti. Non potete fare meno. E tra l'altro un po' di questa arriva tra poco.
1: Radio Tiguglio augura ai suoi ascoltatori
2: buone feste da tutti noi di Radio Tiguglio.

queste cose, sai, scorrono una dietro l'altra, un po' come il fiume che porta giù i tronchi. Ti sei fatto un po' di Village People, adesso ti fai questa canzone e poi te ne fai un'altra con la quale poi io ti faccio gli auguri, ma quell'altra è veramente fighissima. Quindi aspettiamo che finisca questa, così, consuetudine, ecco.

ci manca ancora Donna Summer, ma ne facciamo a meno oggi. Perché dobbiamo chiudere la nostra giornata, il nostro ultimo appuntamento per il 2018, lo dobbiamo chiudere con una cosa che per me, fra 50 anni, sarà ancora la festa. Io spero che vi divertiate da morire. Vi aspetto nell'anno nuovo.

Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.